Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2007.

0: 2 e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: latte e miele.
1: Se adesso te ne vai, non ci sarà più posto.
0: Latte e miele.
2: Capire che adesso è tutto ciò che avremo.
3: Radio Latte e Miele.
0: La tua musica italiana.

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2003.

0: Radio Latte Miele.
1: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana.
1: La tua musica italiana.
2: Ho perso tempo per guardarmi dentro e ho sistemato qualche mia abitudine. Ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Ho perso

trova il senso, se c'è un senso a tutto questo. Senti, non c'è bisogno di parlare, dalla serranda scende il sole e noi ci siamo accorti.

4 e 2. FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: latte miele.
1: Si può scivolare, se così si può dire, questioni di cuore.
0: Latte miele.
2: Scivolare nel corso degli anni e non pesare sul cuore degli altri.
3: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana.

0: che so di caffà.
1: Radio Latte Miele riparte dalle origini, viaggia fino ai nostri giorni nel tempo di cinque canzoni. 1971.

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2005.

0: 4 e 58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: latte e miele.
1: Dentro di me ho un cuore di farfalla.
0: Latte e miele.
2: In America lo sai che coccodrilli vengono fuori dalla doccia.
0: Latte e miele, la tua musica italiana.

0: Radio Latte e Miele.
1: E mentre brucia lenta questa sigaretta, io sto seduta qui che non ho fretta. Ti ascolto, dimmi tanto, e come l'altra volta.

nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2005.

Radio Latte e Miele 2022.

0: 6:01. Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
1: Latte stelle. 26 giugno, buona giornata a tutti, buon venerdì. Weekend intrigante per il segno zodiacale dell'Ariete, soprattutto sabato e domenica avremo Luna e Venere a favore, quindi chi ha una bella storia deve assolutamente programmare un evento, e chissà che di recente non ci sia già stata una grande passione o comunque una grande decisione, tempo di dire sì. Buona giornata Toro, con un cielo migliore devo dire oggi, perché tra il 24 e il 25 c'è chi è stato male, e comunque ricordo che già da metà maggio alcuni nati Toro si sono sentiti un po' giù di corda, hanno dovuto lottare magari con qualche acciacco di stagione che non passava più. Le stelle premiano anche nel weekend il segno dei Gemelli. Non è detto che questo cielo sia così complicato in amore, solo che se ci sono delle questioni di principio, se si ragiona con l'orgoglio, il rischio di vedere tutto nero è facile, e il weekend comporta anche un po' più di attenzione ai dettagli, ne parlerò. Il segno del Cancro è ancora ispirato, sole e luna attivi, ancora Giove nel segno. Ricordo che chi ha lavorato bene nel passato potrebbe già avere avuto una soddisfazione, esami favoriti. Diciamo che questo è un oroscopo che ti pone al centro dell'attenzione di tutti. Il Leone, dopo un paio di giornate pesanti, avrebbe davvero bisogno di un po' di tranquillità. Però la mattinata di questo venerdì è ancora un po' offuscata, e c'è chi ha fatto talmente tanto, pur ottenendo successo, da sentirsi stanco e provato. Sarebbe possibile da oggi pomeriggio fino a domenica ritagliare uno spazio di relax tutto per te? Me lo auguro. Vergine, mattinata produttiva, poi da oggi pomeriggio fino a domenica direi di non mettersi in discussione, di non attivare polemiche, perché c'è una luna insidiosa tra sabato 27 e domenica 28 che potrebbe portare qualche dubbio di troppo. Comunque, se hai una persona che ti piace, se sei single, caldeggia questa relazione, perché dal 9 luglio può accadere di tutto. Cari nati Bilancia, io spero che veramente abbiate dei grandi progetti. Come dicevo qualche giorno fa, sì, è vero, qualche nemico c'è, qualche avversario c'è. Lo chiamiamo invidioso? Quel Saturno opposto crea delle divergenze, ma questo è un cielo talmente libero che permette anche di superare questioni burocratiche rimaste in sospeso. Scorpione, questioni di conti da sanare. Se qualcuno non ti ha pagato, se c'è un contratto in discussione o in revisione, spero che tu abbia già ricevuto una buona notizia ieri, comunque anche i prossimi due giorni sono a favore. L'amore in questo periodo sta nelle retrovie. Sagittario, visto che la luna da oggi pomeriggio sarà nel tuo segno fino a domenica, perché non organizzi un weekend accanto alla persona che ami, un weekend di libertà, di passione, grandi scelte, seconda parte dell'anno utile a chi vuole rimettersi in gioco. Capricorno, probabile che ci siano dei conti da sistemare, penso a chi ha un'azienda, a chi deve calibrare uscite ed entrate. Cerca di non pensare solo alle questioni materiali della vita, perché il weekend porta anche emozioni forti. Acquario, ancora una giornata strana, dal 24 sei un po' sottotono, magari ti senti sotto pressione, soprattutto se non riesci a farti valere o comunque a far valere le tue opinioni nell'ambito del lavoro. Ci sono delle tensioni che bisogna superare. Pesci, giornata, devo dirlo, ispirata. Anzi, se poi cerca di concludere tutto quello che ti interessa al mattino, fai discorsi chiari. In amore si preannunciano giorni impegnativi che potrebbero portare nervosismo con Gemelli e Vergine. Cerca di fare buon viso a cattivo gioco. Vi abbraccio, vi aspetto domani.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app, oppure qui alle 8.

0: proprio latte e miele.
1: Latte e miele.
0: La tua musica italiana. A Radio Latte e Miele suonano gli anni 90. 1993.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: L'anticiclone africano Caronte è in rinforzo e porterà un caldo di nuovo in aumento sul nostro paese. Nella prima parte della giornata assisteremo al dominio pressoché assoluto del sole, con i cieli che si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale. Nel pomeriggio un po' di instabilità, soprattutto sulle Alpi, dove potranno verificarsi dei temporali in rara estensione verso le pianure. Qualche lieve disturbo anche sul basso Tirreno, sole ovunque altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2019.

0: 7 e 1.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele è ovunque. Portala sempre con te. Wake up! La sveglia di Radio Latte e Miele.

Ed eccoci qua, buon venerdì 26 giugno da Francesco Bianco e da Natalia Scalatelli. Le notizie più importanti della giornata, naturalmente, si parla ancora del terremoto in Venezuela, perché i morti salgono a 235, quelli ufficiali, ma dovete pensare che ci sono oltre 40.000 dispersi, quindi 40.000 persone di cui non sappiamo cosa sia successo. Insomma, si scava a mani nude, come spesso capita durante e dopo i terremoti, per cercare di salvare più persone possibili. Secondo il Ministero degli Esteri italiano, c'è anche un italiano tra le persone che hanno perso la vita nel terremoto, ma molti mancano all'appello, quindi vedremo oggi cosa succederà. E poi tante notizie di cronaca che vedremo tra poco.

0: Partenope e Mark Cremont insieme a Serena Brancale e The Colors qui su Radio Latte Miele. È arrivata anche la condanna definitiva ieri a 5 anni di reclusione per Mauro Moretti, ex amministratore delegato di Rete Ferroviaria Italiana e Ferrovie dello Stato, per la strage di Viareggio. Forse la ricorderete, è avvenuta il lontanissimo 29 giugno 2009, in quel giorno di 17 anni fa persero la vita 32 persone e altre 130 rimasero ferite. Adesso dovrà andare in carcere, spiegano i difensori. Nei confronti di Moretti si contestava il reato di disastro ferroviario colposo. La decisione è stata presa dai giudici della quarta sezione della Cassazione. Esito ingiusto, dice la legale di Moretti, sono indignata, ma questo è quello che hanno deciso i giudici dell'Alta Corte.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. È salito a 235 morti e oltre 42.000 dispersi il bilancio del violento terremoto che nella notte tra mercoledì e giovedì ha colpito il Venezuela. Tra le vittime anche un cittadino italo-venezuelano. Due scosse di magnitudo 7.2 e 7.5 hanno provocato il crollo di centinaia di edifici anche a Caracas, gravemente danneggiato l'aeroporto internazionale della capitale, dove i voli sono stati sospesi. La presidente ad interim Delcy Rodriguez ha dichiarato lo stato d'emergenza, solidarietà da tutto il mondo. Sono diventate definitive le condanne del processo per la strage del 29 giugno 2009 alla stazione di Viareggio, in cui persero la vita 32 persone e centinaia rimasero ferite. Lo hanno deciso i giudici della quarta sezione penale della Cassazione che, rigettando i ricorsi, hanno confermato i 5 anni per l'ex AD di FS RFI Mauro Moretti e le condanne per gli altri 10 imputati. Vertice Francia-Italia ieri ad Antibes. Siamo due grandi nazioni con interessi convergenti, ha detto Giorgia Meloni nella conferenza stampa congiunta con Macron, il quale ha affermato: collaboriamo con l'Italia sul nucleare in Libano per creare una forza di interposizione che subentri alla missione UNIFIL che terminerà a fine anno. I mondiali di calcio, l'Olanda ha superato la Tunisia 3-1, mentre Giappone e Svezia hanno chiuso sull'1-1. Stati Uniti-Turchia 2-2, mentre Paraguay e Australia sono rimaste bloccate sullo 0-0. Intanto nel gruppo E l'Ecuador ha firmato l'impresa battendo la Germania 2-1, mentre la Costa d'Avorio ha eliminato la sorpresa Curaçao con un secco 2-0. Ed è tutto, a più tardi.
2: Latte e miele.

0: fa un passo e mi stringi la mano. Io che vorrei portarti lontano. Ci siamo.
1: Ti amo la nuova di Michele Zarrillo qui su Radio Latte Miele. Allora, parliamo anche di Londra e di Re Carlo che ha deciso di lasciare Buckingham Palace, nel senso non è che la lascia definitivamente, ma stanno per finire i lavori di restauro e quindi lui ha intenzione di rimanere a St. James Palace, che è un palazzo non male comunque, ma Buckingham Palace diventerà, come dire, l'ufficio del re, dove si terranno ancora gli eventi ufficiali, e la sua intenzione è di aprire maggiormente questo spazio storico a chi voglia visitarlo. Sapete che è in atto da mesi, come dire, un'operazione trasparenza della monarchia. Il re ha anche, come dire, pubblicato ufficialmente la sua dichiarazione dei redditi. È la prima volta che accade. Abbiamo scoperto che paga anche 30 milioni di euro di tasse l'anno, ed è curioso anche perché lui ha proprio dei possedimenti. Anche il principe William guadagna molti soldi dai possedimenti che ha, hanno fattorie, campi, insomma, fanno molte cose. Non tornerà più, appunto, perché sostiene che un palazzo così grande è meglio utilizzarlo anche per il grande pubblico.

Le ragazze Clara e San Giovanni qui su Radio Latte Miele, anche Disco Latte Miele di questa settimana. Allora, ieri c'è stato anche questo treno regionale alle porte di Milano, anzi era già Milano perché era Milano Lambrate, che è un quartiere della città, che è rimasto fermo per 2 ore sotto il sole, con bambini, con persone che sono state male ovviamente. Io non ho mai capito questa situazione dei treni, quando si blocca e sapete che non ripartirà, ma fate arrivare 2 vigili urbani e fate scendere la gente ovunque sia, perché tenere 200 persone prigioniere su un convoglio, capito, misure di sicurezza, ma siamo in una situazione veramente critica per quanto riguarda il caldo, che continuerà almeno fino a mercoledì, giovedì della settimana prossima. Ora i modelli matematici cominciano a dire che forse a metà della settimana prossima potrebbe smorzarsi un po', non è che diventa fresco, però potrebbe smorzarsi un po' rispetto alle temperature che si vivono, lo sapete, in tutta Europa, questa bolla d'aria bollente che arriva direttamente dall'Algeria su tutta Europa. La Francia continua ad avere numeri impressionanti, così come anche la Spagna, ma anche da noi. Oggi sono 18 le città da bollino rosso. Vi ricordo sempre che il bollino rosso indica che non si dovrebbe uscire se non per questioni assolutamente essenziali.

0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 73 bis di Bocca Trabaria è attiva una riduzione di carreggiata tra gli svincoli di Calmazzo e di Fossombrone Est, in entrambe le direzioni, in provincia di Pesaro Urbino. Sulla strada statale 361 Septempedana è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa all'altezza dello svincolo di Pioraco, in provincia di Macerata. Sulla strada statale 360 Arceviese è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Filipponi e di Perticano, in provincia di Ancona. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi gli scontatissimi fino al 50%. Fino al 9 luglio, confezione da un litro di olio extravergine di oliva Pietro Coricelli a 4,95€. Scopri di più su Conad.it.
2: Novità ad Ascoli Piceno con Start, due nuove navette gratuite, 100 torri e teatro romano, che collegano stazione, stadio e centro storico con corse ogni 30 minuti. Un servizio comodo, veloce e senza stress parcheggio, attivo per tutta la giornata. Muoviti in città in modo semplice. Start SPA, viaggiare insieme conviene. Scopri orari e percorsi su www.startspa.it.
3: In provincia di Teramo, Studio 2000, agenzia pubblicitaria Studio 2000, specializzata nella cartellonistica 6x3. Studio 2000, a Giulio Nova Paese, Corso Garibaldi 17, telefono 335-5793012, 335-5793012.
4: Scopri la nuova app di Radio Latte Miele Marche Abruzzo. Nuova grafica più intuitiva e musica sempre con te. Ascoltaci ovunque, interagisci con un click e vivi ogni emozione. Scaricala ora su App Store e Google Play. Radio Latte Miele Marche Abruzzo, la tua musica italiana.

Tra poco, quando torniamo qui su Latte Miele, parleremo di bollette. Ci sono novità per quanto riguarda l'energia elettrica. Prima vi lascio a Rettore con Splendido Splendente, poi Venditti con questa insospenibile leggerezza dell'essere.

0: questa insostenibile leggerezza dell'estero, ecco l'Antonello Venditti qui su Radio Latemia, cita anche Milan Kundera e sulla U l'accento. Corretto, perché negli anni 80 tutti quelli che volevano fare un po' i fighi leggevano l'insostenibile leggerezza dell'estero di Milan Kundera. Fatelo, perché è un ottimo libro. C'è un ultimo ora, purtroppo, dico, perché è avvenuto un grave incidente in provincia di Foggia. Due uomini e una donna sono morti in questo incidente avvenuto sulla statale 89 tra Foggia e Manfredonia. Per cause in corso di accertamento, l'autovettura su cui viaggiavano è uscita di strada. Naturalmente sul posto ci sono vigili del fuoco e forze dell'ordine. Allora, vi dicevo delle bollette. C'è un paradosso, perché ormai la quota delle rinnovabili nel nostro paese è arrivata al 41%, quindi parecchia roba si fa con fotovoltaico, solare, eolico, eccetera eccetera. Comunque, e quindi in questo periodo dell'anno in realtà il solare, no? Avete visto che temperature ci sono, dovrebbe far calare le bollette. No, perché nonostante ancora il 41% si è fatto con le rinnovabili, comunque comanda il prezzo del gas, e quindi se il gas aumenta, aumenta anche la nostra bolletta elettrica. Tra l'altro in questo periodo la bolletta elettrica è, come dire, più solleticata dall'uso intensivo dei condizionatori. C'è una interessante inchiesta pubblicata anche da Repubblica che parla dei sistemi di condizionamento dell'aria a confronto. Devo dire che c'è grande differenza tra A e G, ad esempio. Sapete che queste lettere indicano il risparmio energetico, si può anche dimezzare il costo della bolletta, quindi magari uno dice compro un condizionatore che costa di più perché è A, però effettivamente poi, come dire, uno lo ammortizza facilmente.
1: Le donne di Modena hanno le ossa grandi, le donne di Modena hanno larghi fianchi, le donne di Modena accettano un invito e non è il caso di essere il marito. Le donne di Genova portano gonne strette, le donne di Genova non ridono per niente, le donne di Genova pensano sia normale mettersi a letto e leggere il giornale. Ma tu

metri. Le donne di Padova non hanno mai segreti. Le donne di Padova non è un luogo comune che sotto il vestito nascondano le piume. Le donne di Napoli sono tutte delle mamme. Le donne di Napoli si gettano tra le fiamme. Le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione, riescono a ridere anche sotto l'alluvione, e anch'esse.

hanno le ossa grandi. Le donne di Genova ridono fra i denti. Le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione. Le donne che ho avuto sono un'illusione. Infatti.

0: C'è anche Francesco Baccini con Le donne di Modena qui su Radio Latte e Miele. Tra l'altro Baccini in giro per l'Italia con molte date, ad esempio domani sera sarà a Mola di Bari. Allora, parliamo anche di quello che sta succedendo per quanto riguarda l'evoluzione delle previsioni. Prima abbiamo fatto il punto della situazione, non cambia granché, anzi dovrebbe peggiorare nel fine settimana, soprattutto al centro nord, perché si dovrebbero superare anche i 40 gradi, come se non bastasse già quello che stiamo sopportando ormai da giorni, perché la lunghezza di questa come dire ondata di calore che sta colpendo l'Europa a preoccupare. Ci sono anche improvvisi temporali, ieri Roma di nuovo è stata allagata da quello che i giornalisti chiamano in modo scorretto bomba d'acqua. Comunque potrebbero esserci violenti temporali anche nelle prossime ore con grandinate significative, ma come sapete in questi casi è molto difficile individuare la zona esatta in cui il fenomeno potrà accadere.
1: Pronti a vivere una serata di emozioni, musica e divertimento? Lunedì 29 giugno, ore 21:30, la Scuola di Musica Music Academy Ascoli vi aspetta al Chiostro di Sant'Agostino ad Ascoli Piceno per una serata all'insegna della musica live con le band e il coro Incanto. Evento ad ingresso gratuito, patrocinato dal Comune di Ascoli Piceno e sostenuto da Fondazione Carisap nell'ambito del progetto Generazioni in Musica. Vi aspettiamo lunedì 29 giugno, ore 21:30.
2: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
3: Essere sereni non significa stare fermi, è continuare a vivere ogni momento sapendo di non essere mai soli. Serenity è molto più di un braccialetto, è un servizio di assistenza che accompagna la persona fragile nella sua quotidianità, con discrezione e attenzione. Un supporto costante 24 ore su 24 che offre sicurezza a chi lo indossa e tranquillità a chi è lontano. Cadute, situazioni improvvise o semplici necessità, la nostra centrale operativa è sempre pronta ad ascoltare, rispondere e intervenire con professionalità, perché la vera indipendenza è poter restare nella propria casa, nelle proprie abitudini, con la certezza di avere qualcuno accanto. Progetto Serenity, la sicurezza al polso, la presenza ogni giorno. Attiva il servizio su progetto-serenity.it oppure chiama il numero verde 800 077 717.
4: Il 5 luglio vivi l'emozione di Strade Incanto 2026 in Piazza Buozzi a Giulianova Alta. Musica popolare, street food, artigianato e il concorso di organetto valido per la qualificazione al campionato italiano secondo Memorial Gaetano Torresi. Ogni sera spettacoli, danze, concerti e un'area bimbi attrezzata con giochi e intrattenimento per il relax di tutta la famiglia. Non mancare, la festa comincia alle 19. Strade Incanto, la tradizione che vibra a Giulianova Alta, dal 3 al 5 luglio.

Benvenuto Laura Pausini, Radio Latte Miele. Allora, Bill Gates torna a parlare di Jeffrey Epstein. Ormai non devo più spiegarvi chi è Jeffrey Epstein, ne abbiamo parlato veramente a tonnellate, non solo noi ovviamente, e ne parla ancora ufficialmente la commissione del Senato americano, che sta ascoltando alcuni dei protagonisti. E sapete che lui era ampiamente in questi Epstein file, dice che però non ha mai costretto nessuno a fare sesso con lui, anche se le ragazze erano veramente molto giovani. In effetti nessuna donna ha mai fatto causa o denuncia a Bill Gates. E poi spiega come funzionasse il sistema Jeffrey Epstein, perché lui stesso ammette che l'uomo che si è suicidato, o secondo molti è stato suicidato, quando ormai era in carcere, ha usato le sue infedeltà coniugali per fare delle pressioni. Però è abbastanza normale, si capisce poco perché poi si lamentano, no? Ti portano nell'isola del paradiso, ti fanno vedere tante ragazzine che ti piacciono tanto e poi naturalmente le usano per ricattarti.

0: 7:58. L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da
1: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto, acqua della salute.
2: Perché favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
1: E mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
2: Perché Uliveto è Uliveto.
0: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox. Latte
3: stelle. 26 giugno, buona giornata a tutti, buon venerdì. Weekend intrigante per il segno zodiacale dell'Ariete, soprattutto sabato e domenica avremo Luna e Venere a favore. Quindi chi ha una bella storia deve assolutamente programmare un evento. E chissà che di recente non ci sia già stata una grande passione o comunque una grande decisione. Tempo di dire sì. Buona giornata Toro, con un cielo migliore devo dire oggi, perché tra il 24 e il 25 c'è chi è stato male, e comunque ricordo che già da metà maggio alcuni nati Toro si sono sentiti un po' giù di corda, hanno dovuto lottare magari con qualche acciacco di stagione che non passava più. Le stelle premiano anche nel weekend il segno dei Gemelli. Non è detto che questo cielo sia così complicato in amore, solo che se ci sono delle questioni di principio, se si ragiona con l'orgoglio, il rischio di vedere tutto nero è facile, e il weekend comporta anche un po' più di attenzione ai dettagli, ne parlerò. Il segno del Cancro è ancora ispirato, sole e luna attivi, ancora Giove nel segno. Ricordo che chi ha lavorato bene nel passato potrebbe già avere avuto una soddisfazione, esami favoriti. Diciamo che questo è un oroscopo che ti pone al centro dell'attenzione di tutti. Il Leone, dopo un paio di giornate pesanti, avrebbe davvero bisogno di un po' di tranquillità. Però la mattinata di questo venerdì è ancora un po' offuscata e c'è chi ha fatto talmente tanto, pur ottenendo successo, da sentirsi stanco e provato. Sarebbe possibile da oggi pomeriggio fino a domenica ritagliare uno spazio di relax tutto per te? Me lo auguro. Vergine, mattinata produttiva, poi da oggi pomeriggio fino a domenica direi di non mettersi in discussione, di non attivare polemiche, perché c'è una luna insidiosa tra sabato 27 e domenica 28 che potrebbe portare qualche dubbio di troppo. Comunque, se hai una persona che ti piace, se sei single, caldeggia questa relazione, perché dal 9 luglio può accadere di tutto. Cari nati Bilancia, io spero che veramente abbiate dei grandi progetti. Come dicevo qualche giorno fa, sì, è vero, qualche nemico c'è, qualche avversario c'è, lo chiamiamo invidioso? Quel Saturno opposto crea delle divergenze, ma questo è un cielo talmente libero che permette anche di superare questioni burocratiche rimaste in sospeso. Scorpione, questioni di conti da sanare. Se qualcuno non ti ha pagato, se c'è un contratto in discussione o in revisione, spero che tu abbia già ricevuto una buona notizia ieri, comunque anche i prossimi due giorni sono a favore. L'amore in questo periodo sta nelle retrovie. Sagittario, visto che la luna da oggi pomeriggio sarà nel tuo segno fino a domenica, perché non organizzi un weekend accanto alla persona che ami? Un weekend di libertà, di passione, grandi scelte, seconda parte dell'anno utile a chi vuole rimettersi in gioco. Capricorno, probabile che ci siano dei conti da sistemare. Penso a chi ha un'azienda, a chi deve calibrare uscite ed entrate. Cerca di non pensare solo alle questioni materiali della vita, perché il weekend porta anche emozioni forti. Acquario, ancora una giornata strana. Dal 24 sei un po' sottotono, magari ti senti sotto pressione, soprattutto se non riesci a farti valere o comunque a far valere le tue opinioni nell'ambito del lavoro. Ci sono delle tensioni che bisogna superare. Pesci, giornata, devo dirlo, ispirata. Anzi, se poi cerca di concludere tutto quello che ti interessa al mattino, fai discorsi chiari. In amore si preannunciano giorni impegnativi che potrebbero portare nervosismo con Gemelli e Vergine. Cerca di fare buon viso a cattivo gioco. Vi abbraccio, vi aspetto domani.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 10.
4: L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da...
1: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto, acqua della salute.
2: Perché favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
1: E mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
2: Perché Uliveto è Uliveto.

0: Non dovrei, non dovresti, la nuova di Francesco Renga e Giusy Ferreri. Apriamo così questa seconda ora insieme su Radio Latte Miele in questo venerdì 26 giugno. Buongiorno da Francesco Bianco e da Natalia Scalatelli. Le notizie più importanti della giornata: si parte naturalmente dal terremoto in Venezuela, il bilancio ufficiale sale a 235 persone che hanno perso la vita, ma tenete conto che oltre 46.000 sono i dispersi. Tra le vittime accertate anche un italo-venezuelano, sono molti i nostri connazionali che hanno una doppia cittadinanza, quindi in questi 46.000 dispersi temo che saranno diversi gli italiani. Estratto vivo dalle macerie invece un neonato, sapete che loro hanno una resistenza maggiore di quella degli adulti. E poi la presidente ad interim Rodriguez che ha confermato il prossimo arrivo di soccorritori, però non ci sono mezzi, si scava a mani nude, c'è grande preoccupazione tra la popolazione di rimanere per sempre in questa situazione. E poi l'incontro ad Antibes sulla Costa Azzurra in Francia tra Giorgia Meloni e Emmanuel Macron, siamo partner naturali indispensabili, hanno detto. E poi le tensioni tra Roma e Teheran, sapete che il segretario della NATO aveva detto che l'Italia in qualche modo ha partecipato alla guerra contro l'Iran facendo decollare 500 operazioni militari dai suoi aeroporti. La reazione dura di Teheran avrete conseguenze, ma Meloni che dice Rutte ha fatto molta confusione.
1: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
2: Ok, salute e benessere. Ti aspetta in edicola. Scopri con...

0: La notte con le stelle, Music Awards, con Radio Latte Miele, la radio ufficiale che canta l'Italia.
1: Jerry Calà per Seat, prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Dividile.
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia dividile.
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete.
1: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
2: Dividile coi fiocchi.
3: Vuoi respirare e relax? A due passi da Ascoli Piceno? A San Pietro di Lisciano ti aspetta Country House Cubanito Bailon. Natura, tranquillità, camere accoglienti per il tuo soggiorno estivo e una splendida piscina immersa nel verde. Dal martedì al venerdì a pranzo scegli il menù veloce a base di carne a 15 euro e pesce a 18 euro. E il sabato sera regalati il gusto della nostra tagliata con menù speciale a 35 euro. Country House Cubanito Bailon. Relax, natura e buona cucina. Prenota ora 334 88 12 138 Cubanito Bailon, dove il relax ha trovato casa.
4: A San Nicolò di Teramo dal 1910 c'è Di Sante Mobili, il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, il giorno e la notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e in un immenso showroom, tanto ma tanto di più. Di Sante Mobili, progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti. Le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
5: In provincia di Teramo, Studio 2000. Agenzia pubblicitaria Studio 2000, specializzata nella cartellonistica 6x3. Studio 2000, a Giulio Nova Paese, Corso Garibaldi 17. Telefono 335-5793-012. 335-5793-012.
6: Sabato 27 giugno dalle 18, il lungomare di Tortoretto Lido si trasforma in un magico paese dei balocchi. Torna la notte rosa dei bambini, decimo anniversario. Dalle ore 22:15 live pop show delle K-pop Hunters of the Night, amatissime dai giovani di tutto il mondo. Naturalmente non mancano l'animazione, laboratori, giochi, sport, solidarietà e giochi da strada per grandi e piccini. Novità 2026, Magic Village Experience. Vivi una serata di pura magia a misura di famiglia. Notte rosa dei bambini, sabato 27 giugno. Tortoretto ti aspetta. Evento a cura del comune di Tortoretto, albergatori Tortoretto, Balnear Tour, Amadeus Events. Direzione artistica di Federico Brannella. Latte Miele Media Partner.
7: Latte Miele.

da Dio c'è Brescia qui su Radio Latte Miele. Allora, dopo che abbiamo parlato per molti mesi del delitto Garlasco, si torna a parlare anche del delitto di Yara Gambirasio. I difensori di Massimo Bossetti, condannato in via definitiva all'ergastolo per l'omicidio della tredicenne, hanno depositato alla Corte d'Assise di Bergamo un'istanza finalizzata a ottenere l'autorizzazione allo svolgimento di accertamenti tecnico-scientifici su reperti e campioni biologici tuttora esistenti. L'iniziativa è lo sviluppo di quello che era già successo nel 2023, che avevano chiesto di sottoporre di nuovo gli abiti di Yara Gambirasio a esami del DNA. Il tribunale aveva risposto picche. Vedremo quello che accadrà adesso. Certo che se ci pensate, molto spesso i casi di cronaca nera italiana diventano casi perpetui.

L'ultima canzone, Giulia, insieme a Biagio Antonacci, qui su Latte e Miele. Allora, si sta parlando moltissimo da ieri pomeriggio di questo scandalo Temptation Island, il programma di Canale 5 condotto da Filippo Visciglia, prodotto da Maria De Filippi, che anche quest'anno è partito col botto degli ascolti, quasi il 30%, davvero un ascolto importante. Cosa è successo? È successo che è venuto fuori un video hot tra due partecipanti, una coppia, si chiamano Sara e Gabriele, hanno fatto dei video in cui facevano sesso, insomma, si capiva anche che erano in contatto con, non so come si chiamano, ascoltatori sono della radio, neanche telespettatori, perché in realtà era una chat video in cui loro facevano quello che chiedevano, quelli che partecipavano a questa chat. Quindi ne parliamo perché? Un po' perché è stata la notizia più letta della giornata ieri, ma soprattutto per ricordare una cosa: attenzionissima a mettere le cose su internet, perché praticamente sono incancellabili. Quindi ognuno nella propria vita privata fa esattamente quello che desidera fare, ci mancherebbe altro, basta che si è maturi, nel senso almeno maggiorenni e consenzienti, e qui si può fare qualsiasi cosa. Ma attenzione a mettere cose su internet, perché poi rimangono per sempre.

0: con i gelati Nui, noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
2: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
3: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Abruzzo. Sulla strada statale 150 della Valle del Vomano è attivo un senso unico alternato di circa 400 metri fra gli svincoli di Castelnuovo Vomano e di Villa Vomano in provincia di Teramo. Sulla strada statale 553 di Atri è attivo un senso unico alternato di 800 metri circa in corrispondenza del viadotto ponte sul Vomano nel comune di Atri in provincia di Teramo. Sulla strada statale 80 del Gran Sasso d'Italia è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa all'altezza dello svincolo di Montorio al Vomano in provincia di Teramo. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito strade anas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
4: A due passi da te, scopri il Festival dell'Appennino, inclusivo di natura, escursioni, racconti, musica, spettacoli ed eccellenze tra i Monti Sibillini, della Laga, la Valnerina e gli splendidi borghi dell'Appennino centrale. Promosso da Commissario straordinario Ricostruzione Sisma 2016 e BIM Tronto. Visita festivaldellappennino.it e i canali social.
5: Sabato 27 giugno a Fornara di Acquasanta Terme, Ascoli Piceno, Festa Argentina con Quangio Abregù.
6: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi gli scontatissimi fino al 50%. Fino al 9 luglio, confezione da 4 di Pepsi normale o zero da 1,5 litri a 3,59 euro. Scopri di più su Conad.it.
7: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi di SNI, Servizio Nuove Imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI. Imprenditori si diventa.
8: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
9: Gesildo, dove mangiamo oggi?
10: Oggi ti porto al ristorante Chalet numero 7.
9: Ah, ci facciamo una fritturina di pesce?
10: Ma non è. Andiamo a Valle Castellana, in mezzo ai boschi, l'aria buona, la pasta fatta a mano, i funghi, i marroni, roba genuina, raccolta, cotta e magnata.
9: Ma dove sta sto Chalet numero 7? Che già mi è venuta l'acquolina.
10: Arredaggi a Valle Castellana, telefono 320-7127-040. Guarda, stanno pure su Facebook e su Instagram.
9: Ristorante Chalet numero 7.
10: Un chalet senza mare, ma con gusto di montagna.
11: Sabato 27 giugno, Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno si accende con la grande musica italiana. Dalle 23.30 un evento unico, firmato Scuola di Musica alle Arti, Radio Latte Miele in collaborazione con Publidea Sistemi di Comunicazione. Generazione X contro Generazione Z. Un viaggio musicale tra le hit che hanno fatto cantare intere generazioni e i successi che fanno vibrare i ragazzi di oggi. Sabato 27 giugno, Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno si accende con la grande musica italiana. Dalle 23.30 vieni a vivere una serata di musica, energia e divertimento. DJ set David T. Generazione X contro Generazione Z.
12: Quando torniamo qui su Radio Latte Miele parleremo ancora una volta della vicenda delle sorelle ritrovate. Prima c'è Alberto Fortis con Nuda e Senza Seno, poi gli Stadio con Acqua e Sapore. A tra poco.

0: A questa pone gli stadio qui su Radio Latte e Miele. Oggi è anche il compleanno di una delle figure più importanti in realtà della musica italiana, come Gaetano Curreri, che compie 74 anni. E sapete la lunghissima collaborazione con Vasco Rossi, alcune delle canzoni di maggior successo di Vasco hanno proprio la sua musica, e la lunga collaborazione anche con Lucio Dalla, con Noemi, con moltissime personalità della musica italiana, oltre che il suo ruolo di frontman negli stadio, che ci ha regalato canzoni come queste. Tra l'altro lui è in giro quest'estate per far sentire la sua musica. Come vi dicevo, parliamo però della vicenda di cronaca che riguarda le due sorelle scomparse dall'Abruzzo, ritrovate poi a Formia in provincia di Latina. Ieri l'interrogatorio dei tre che erano stati arrestati, cioè la madre, il compagno della madre e il padre della madre, nonno delle bambine, tutti e tre subito fuori dal carcere ma con obbligo di dimora a Latina, e vedremo insomma quello che succederà. In pratica ne parlava anche già il procuratore quando ha fatto la conferenza stampa dopo il blitz nella casa della ormai celebre zia Sofia, che li ha tenuti nascoste per 2 settimane, mentre in Italia venivano cercate praticamente ovunque. Come dire, è stata una storia di amore malato, ha detto il procuratore, e sembra che anche il tribunale sia per cercare di ricomporre quello che sia successo, naturalmente nelle aule del tribunale, perché bisognerà capire cosa è successo veramente. C'è anche un padre insomma a cui sono stati lesi diversi diritti, poi potete immaginare, no? Non sapere dove sono per 2 settimane le proprie figlie deve essere particolarmente doloroso.
1: È stata davvero un'idea partire in corriere, ma non piace tanto viaggiare.

Speriamo che piova, c'è Fabio Concato qui su Radio Latte e Miele ed è perfetta questa canzone perché vi parlo del tempo e tutti noi diciamo speriamo che piova, ma senza esagerare, perché sapete che poi quando piove in modo massiccio, come è successo anche ieri ad esempio a Roma, ci sono problemi. Dunque, dal punto di vista meteorologico, nei prossimi giorni per quanto riguarda le temperature la vivremo addirittura peggio, perché si supereranno in moltissime località i 40 gradi, 41 gradi. Stiamo parlando sempre di temperature previste all'ombra in zona ventilata, quindi potete immaginare, tant'è vero che ormai l'asfalto è circa 50 gradi. Fate grande attenzione voi che avete dei cani, sono molti gli italiani che hanno i cani anche in città, attenzione perché farli camminare sull'asfalto potrebbe provocare delle bruciature ai vostri simpatici amici a quattro zampe. Da domenica sera, ma soprattutto da lunedì, cominciano a essere previsti temporali insistenti al nord, sia lunedì che martedì. Dovrebbero essere forti, perché sapete, dopo tutti questi giorni a 80 gradi è abbastanza normale che capiti questo, e ovviamente piovendo dovrebbero anche abbassarsi in modo significativo le temperature. Anche mercoledì, soprattutto in serata, sono previsti altri temporali, quindi dovrebbero esserci tre giorni consecutivi di forti temporali sulla pianura padana e sulle Alpi, lunedì, martedì e mercoledì, e questo dovrebbe smorzare un po' l'afa. Al centro-sud rimangono temperature da brio.

0: Olio fresco Citterio, dal 1878, sa di felicità.
1: Hai voglia di ritmo vero, di estate? Tornano i mitici di Rotta su Cuba con il nuovo tour estivo Into the Groove. 8 musicisti sul palco, un'esplosione di funky, soul e acid jazz guidata dalla grinta di Simona Bencini. Uno spettacolo da ballare e cantare, date in tutta la penisola. Segui le pagine ufficiali dei Di Rotta su Cuba.
2: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
3: Jerry Calà per Seat prima.
4: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Dividile!
3: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
4: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
3: Sì, Jerry.
4: Doppia dividile!
3: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
4: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
3: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
4: Dividile coi fiocchi!
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Dal 1 al 7 luglio torna Sant'Egidio, la 13ª edizione della festa e sagra Madonna delle Grazie. 7 serate tra musica dal vivo, food and drink, Luna Park, cocktail area e tanto divertimento per tutta la famiglia. Sul palco grandi ospiti e spettacoli ogni sera. 2 luglio Lando e Dino con l'orchestra Rapsodia. 3 luglio l'attesissimo concerto di Artiola Tosca. 5 luglio tribute band Cesare Cremonini. Dal 1 al 7 luglio festa e sagra Madonna delle Grazie a Sant'Egidio alla Vibrata. Tradizione, musica e allegria ti aspettano. Non mancare.
7: Torni sempre al tuo paese.
8: Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tario Rufo.
9: Offerte Giorgio Mare fino al 30 giugno. Chele panate, confezione da 250 grammi, 2,60 euro a confezione. Porzioni di salmone senza pelle, pronta cottura, 20,90 euro al chilo.
10: Ogni casa racconta una storia, la tua. Lavori in Corso è uno studio di ingegneria, architettura e interior design con sede a San Benedetto del Tronto, fondato da un architetto e un ingegnere per offrire un servizio chiave in mano. Attivi tra Marche e Abruzzo, trasformiamo gli spazi che non ti rappresentano più in luoghi da vivere come hai sempre sognato. Progettiamo e coordiniamo tutto, dalla prima idea all'ultimo dettaglio, comprese pratiche edilizie. Lavori in Corso, affidabilità, qualità, zero stress. Per un sopralluogo gratuito, chiamaci allo 0735 03 96 79. Info @lavoriincorso.biz.
11: Se di gusto vuoi mangiare genuino e salutare, ristorante 3 Quattrì, dove se mangia e se beve lui.
12: Ristorante Country House 3 Quattrì, sala banchetti, camere, cucina tipica abruzzese, in un castello da favola, su una splendida collina con vista mare. A pranzo menù a 15 euro. Il ristorante Country House 3 Quattrì è a Corropoli. Per info e prenotazioni 0861 85 69 76.
11: Ristorante 3 Quattrì, dove se mangia e se beve lui.
13: Centro Carne, filiera chilometro zero, convenienza e risparmio, prezzi all'ingrosso e carne di qualità. Alleviamo e lavoriamo con cura le nostre carni provenienti da stalle certificate benessere animale. Centro Carne, vieni a trovarci nei nostri store a Sant'Egidio alla Vibrata e a Sant'Omero. Chiamalo 0861 88 71 99. Vai sul sito www.centrocarne.com.

muovi? Diodato, Radio Latte Miele. Allora, prima vittoria per Vincenzo Montella, in influenti in realtà ai mondiali di calcio che sono in corso, per la classifica del gruppo D. La Turchia, già eliminata, ha battuto 3-2 gli Stati Uniti, che erano già certi del primo posto nel girone. Ci sono un po' di polemiche per il classico biscottone mondiale, perché secondo molti Australia e Paraguay serviva al pari per passare entrambe praticamente, e le due squadre hanno apparecchiato un noiosissimo 0-0 con 7 tiri in porta che paravo anch'io. Agli ottavi ci sarà un gustosissimo Paesi Bassi-Marocco, anche Brasile-Giappone molto interessante. Scusate, ai sedicesimi, perché non ci sono, ci sono i sedicesimi in questo mondiale, sono andato a macchinetta ma non ci sono più gli ottavi ma i sedicesimi. Prima Brasile-Giappone, che potrebbe essere anche una bella trappola per il nostro Carlo Ancelotti, e poi Stati Uniti e Bosnia. Ci sono la Germania ha perso nella notte 2-1 contro l'Ecuador, che tra l'altro è arrivato al mondiale con grandi speranze, ma ora si sta riprendendo.

0: qualche cosa magari si può fare.
1: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto.
2: Coi suoi preziosi minerali favorisce una buona digestione
1: e mantiene ossa sane e forti.
2: Perché Uliveto è Uliveto.
3: 8:58.
4: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: basta il tempo di un fiore.
1: Canto d'amore, Angina Mango e Marco Mengoni, partiamo così in questa terza ora insieme su Radio Latte Miele. Buon venerdì 26 giugno da Francesco Bianco e da Natalia Scalatelli. Le notizie più importanti della giornata, il grande caldo, tra poco ne parleremo perché ci sono conseguenze tangibili sulla qualità della vita anche di noi italiani. E poi il terremoto in Venezuela, il bilancio sale a oltre 230 morti, 46.000 dispersi, tra i morti accertati anche un italiano, ce ne saranno molti altri, si teme, anche in questi 46.000 dispersi. E poi il duplice omicidio di Camaiore, sapete, il padre marito insomma che ha ucciso sia la moglie sia il figlio, se ne sta parlando moltissimo per due visioni completamente diverse. C'è chi sostiene che l'abbia ucciso perché è omosessuale, in realtà voleva cambiare identità sessuale, voleva diventare donna, così raccontano gli amici, e l'avrebbe punito per il rapporto speciale con la madre. Anche invece quello che dice lui e dicono anche i parenti di lui, era un ragazzo alcolizzato e violento che chiedeva sempre soldi. Vedremo insomma quello che deciderà il giudice per le indagini preliminari. Incidenti anche questa mattina gravi, perché un'auto fuori strada nel Foggiano, non si è capito cosa sia successo, forse un malore o un colpo di sonno, morti due uomini e una donna, mentre a Milano un uomo ubriaco ha investito un motociclista e un pedone ed è scappato. Per fortuna è stato arrestato.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
3: È arrivato Prime Day su Amazon con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
2: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
3: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Giusy Buscemi come prendersi cura di sé partendo dalle piccole abitudini quotidiane. In più, 10 esercizi da fare in spiaggia per migliorare postura e benessere muscolare. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
4: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
5: Spot. Che bello questo costume! Dove l'hai preso?
6: Da Globo! È il bikini baciata, due pezzi, a solo 16,99€, in tantissimi colori e fantasie.
5: Solo questo modello?
6: No, c'è una vasta scelta! Interi, push-up, brasiliane, e non solo, anche boxer mare uomo e costumi per i più piccoli.
5: Globo, la moda mare al miglior prezzo per tutta la famiglia.
7: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro, nel centro commerciale La Torre. Globo, nelle Marche, è ad Ascoli Piceno, nel centro commerciale Albattente, a Grottamare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
8: Sabato 27 giugno, Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno si accende con la grande musica italiana. Dalle 23.30 un evento unico, firmato Scuola di Musica alle Arti, Radio Latte Miele in collaborazione con Publidea Sistemi di Comunicazione. Generazione X contro Generazione Z. Un viaggio musicale tra le hit che hanno fatto cantare intere generazioni e i successi che fanno vibrare i ragazzi di oggi. Sabato 27 giugno, Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno si accende con la grande musica italiana. Dalle 23.30 vieni a vivere una serata di musica, energia e divertimento. DJ Set, David T, Generazione X contro Generazione Z.
9: Ogni casa racconta una storia, la tua. Lavori in Corso è uno studio di ingegneria, architettura e interior design con sede a San Benedetto del Tronto, fondato da un architetto e un ingegnere per offrire un servizio chiave in mano. Attivi tra Marche e Abruzzo, trasformiamo gli spazi che non ti rappresentano più in luoghi da vivere come hai sempre sognato. Progettiamo e coordiniamo tutto, dalla prima idea all'ultimo dettaglio, comprese pratiche edilizie. Lavori in Corso, affidabilità, qualità, zero stress. Per un sopralluogo gratuito, chiamaci allo 0735 03 96 79. Info @lavoriincorso.biz.
10: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. Info @powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
11: Scarica la nostra app Latte Miele Marche Abruzzo per iOS o Android. Latte Miele, sempre con te.
12: Latte Miele.

0: latte e miele.
1: La felicità.
0: Latte e miele.
2: Che rumore fa la felicità.
3: Radio Latte e Miele.
0: La tua musica italiana.
2: Perché

Gianni Morandi, Alessandro Amoroso, Hit Parade qui su Latte e Miele. Allora, l'Italia alle prese con l'afa ma anche con la pioggia. Oggi si aggiunge Genova e salgono a 18 le città da bollino rosso per il caldo, allerta gialla invece per il maltempo in Basilicata, Calabria, Lombardia, Sardegna e Sicilia. Nel weekend e all'inizio della prossima settimana l'anticiclone si rafforzerà ulteriormente portando un nuovo aumento delle temperature, si salirà oltre i 40 gradi centigradi. Diventa complicato anche essere bambino in questa crisi climatica, un po' perché è complicato uscire a giocare.

come facevamo noi quando eravamo bambini d'estate, quando finiva la scuola ad esempio, ma soprattutto diventa complicato stare all'asilo. Sapete che gli asili nido soprattutto tengono aperto fino al 31 luglio generalmente, per aiutare anche le famiglie a stare più tranquille, ma quasi nessuno ha il climatizzatore, quindi i bambini vivono a temperature davvero altissime. Leggevo che anche alcuni tribunali, come quello di Palermo, hanno deciso di sospendere addirittura le udienze, se non quelle assolutamente essenziali, per l'allarme caldo, e Parigi che continua a vietare il consumo di alcol in pubblico proprio a causa dei vari collassi che si stanno registrando.

C'è Irama con Cabana qui su Radio Latte e Miele. Non riesco a riprendermi perché sapete che Cabana vuol dire cabina. Sei innamorato di una cabina. Ognuno nel 2026 si innamora un po' di chi vuole. Comunque la radio più trasmessa è la radio. È la canzone più trasmessa dalle radio italiane questa. Quindi grande successo ancora per lui, che tra l'altro vedremo da settembre come giudice a X Factor. Lui che è nato in un altro talent di successo come Amici di Maria De Filippi. Allora, parliamo di questa rivoluzione del Bermuda nell'abbigliamento maschile, che sembra una battuta, ma ci sono grandi novità. Allora, gli stilisti da alcuni anni, da un paio d'anni almeno, stanno cercando di lanciare il vestito da uomo con i pantaloncini corti, in pratica giacca e camicia, ma sotto i pantaloncini sono corti. E anche il ministro del lavoro in Francia ha detto: con questo caldo capirei se qualche mio collaboratore venisse con Bermuda, ha detto eleganti, ma sempre Bermuda. Sapete che in Giappone è addirittura vietato mettersi la giacca e la camicia a maniche lunghe, questo perché? Per una questione di dispendio energetico. Se ci pensate, se siete con la giacca e la camicia in ufficio dovete mettere l'aria condizionata a meno 14, mentre se foste con una polo, ad esempio, potreste stare come le persone normali. Non si capisce perché, nonostante il clima sia così cambiato, molte aziende ancora impongano un abbigliamento. Io li vedo in giro, povera gente, con queste giacche sempre sul braccio, chiazzate di sudore. Liberiamo anche i manager, che si possano vestire anche loro con un pantalone anche lungo e una maglietta a maniche corte.

0: Un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
2: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 € al giorno. Ti aspettiamo in negozio.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Il Madagascar è un'isola unica al mondo, dove oltre l'80% delle specie non esiste altrove. Ma molti bambini vivono ancora in condizioni difficili. Ora, con Rishilpi, anche tu puoi cambiare una vita. Scuola, cure e un pasto ogni giorno.
2: Scopri come su prouomorishilpi.org.
1: Rishilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
3: CT

0: Olio fresco Citterio, dal 1878, sa di felicità.
1: Ciao, sono Paolo Fox. Le stelle di latte e miele ti aspettano tutti i giorni, alle 6, alle 8, alle 10 del mattino, e se vuoi avere un'anteprima sul giorno dopo, alle 20 e alle 23. Non mancare all'appuntamento con le stelle, mi raccomando. Un abbraccio.
2: L'oroscopo è offerto da...
3: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto, acqua della salute.
4: Perché favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
3: E mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
4: Perché Uliveto è Uliveto.
5: Spot. No, no, non ho niente da mettermi.
6: Tranquilla, andiamo da Globo, il punto vendita con la più vasta scelta di calzature e abbigliamento donna a prezzi imbattibili.
7: Trovo anche per il lavoro, le occasioni eleganti e il tempo libero?
6: Certo, tanti articoli e modelli di grandi marchi come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Carrera, Miss Globo, Baciata.
7: Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa, a prezzi leggeri.
8: Globo, tutta la moda che vuoi al miglior prezzo, per tutta la famiglia.
9: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro, nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche e ad Ascoli Piceno, nel centro commerciale Albattente. A Grotta Mare con due punti vendita. A Porto San Giorgio, a Civitanova Marche e ad Ancona Sud. A Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
10: Dal 3 al 5 luglio vivi l'emozione di Strade Incanto 2026 in Piazza Buozzi a Giulianova Alta. Musica popolare, street food, artigianato e il concorso di organetto valido per la qualificazione al campionato italiano secondo Memorial Gaetano Torresi. Ogni sera spettacoli, danze, concerti e un'area bimbi attrezzata con giochi e intrattenimento per il relax di tutta la famiglia. Non mancare, la festa comincia alle 19. Strade Incanto, la tradizione che vibra a Giulianova Alta, dal 3 al 5 luglio.
11: Essere sereni non significa stare fermi, è continuare a vivere ogni momento sapendo di non essere mai soli. Serenity è molto più di un braccialetto, è un servizio di assistenza che accompagna la persona fragile nella sua quotidianità con discrezione e attenzione. Un supporto costante 24 ore su 24 che offre sicurezza a chi lo indossa e tranquillità a chi è lontano. Cadute, situazioni improvvise o semplici necessità, la nostra centrale operativa è sempre pronta ad ascoltare, rispondere e intervenire con professionalità, perché la vera indipendenza è poter restare nella propria casa, nelle proprie abitudini, con la certezza di avere qualcuno accanto. Progetto Serenity, la sicurezza al polso, la presenza ogni giorno. Attiva il servizio su progetto-serenity.it oppure chiama il numero verde 800 077 717.
12: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
13: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi gli scontatissimi fino al 50%. Fino al 9 luglio, confezione da 9 di tonno all'olio di oliva Asdomar da 70 grammi a 6,99 euro. Scopri di più su conad.it.
14: Quando torneremo qui sul latte miele capiremo, dati alla mano, se il nuovo codice della strada ha fatto aumentare o diminuire le vittime sulle strade. Ora vi lascio a Tony Rennis con Quando, quando, quando, poi c'è Annoxa con Senza di me.

Senza di me, Anna Oxa, qui su Radio Latte e Miele. Quando siete un po' così con autostima bassa, cantate questa canzone, no? Senza di me la vita sa di fumo e di malinconia. Allora, parliamo degli incidenti stradali, ce ne sono sempre moltissimi, ogni giorno ne parliamo, anche oggi avete sentito quello che è successo a Foggia, una macchina è uscita fuori strada, sono morte 3 persone, a Milano un ubriaco ha investito un pedone e ha colpito anche un motociclista, è anche scappato, per fortuna l'hanno arrestato. Ci si chiede quindi se in effetti il nuovo codice della strada abbia, come dire, fatto diminuire o aumentare le vittime. In realtà le vittime per incidente, purtroppo, da quando è entrato in vigore il nuovo codice della strada, dicembre 2024, sono aumentate neanche di poco, 7,7% in più. Gli incidenti avvengono in modo più violento. I monitoraggi di polizia stradale e carabinieri hanno tuttavia evidenziato una riduzione media degli incidenti mortali, ma in realtà poi i dati ci dicono più 7,7%. Ci sono però una buona notizia, perché gli incidenti in senso complessivo sono diminuiti

0: Quelli che ben pensano, Frankie High Energy qui su Radio Latte Miele, questa canzone è un vero e proprio manifesto. Allora, è uscita la classifica delle città europee più care in Europa, dove più care quelle più economiche, anche dove fare quindi le vacanze 2026, a seconda che siate poveri in canna o ricchi sfondati. Allora, le 10 città più economiche, vi devo dire subito che sono praticamente tutte nell'est dell'Europa. La città più economica dove andare in vacanza è Sarajevo, poi c'è Bucarest, Tirana, poi ancora Belgrado, Trencin che è in Slovacchia, Riga, Lille, qui siamo invece in Francia, e Vilnius, ancora Francia con Strasburgo che è una città economica, e poi Podgorica in Montenegro. Per quanto riguarda invece le 10 città più care del vecchio continente, la più cara in assoluto è Oslo, per fare un city break, come si chiama la gitarella del weekend in una città. Poi c'è Copenaghen, Edimburgo, Ginevra, Barcellona, Dublino, Amsterdam, Cork e infine Venezia.
1: In Bangladesh e in Madagascar i bambini vivono in condizioni difficili. Con Rishilpi porti loro educazione, salute e sviluppo.
2: Scopri come su prouomorishilpi.org.
1: Rishilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
3: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
4: Scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: L'anticiclone africano Caronte è in rinforzo e porterà un caldo di nuovo in aumento sul nostro paese. Nella prima parte della giornata assisteremo al dominio pressoché assoluto del sole, con i cieli che si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale. Nel pomeriggio un po' di instabilità, soprattutto sulle Alpi, dove potranno verificarsi dei temporali in rara estensione verso le pianure. Qualche lieve disturbo anche sul basso Tirreno, sole ovunque altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

0: Globo. Calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
1: Globo Biancheria, per la tua casa.
0: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casual e sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature.

0: Rosa.
1: Shopping al centro commerciale La Torre, Villa Rosa di Martinsicuro, via Roma 447.
2: Sabato 27 giugno dalle 18, il lungomare di Tortoretto Lido si trasforma in un magico paese dei balocchi. Torna la notte rosa dei bambini, decimo anniversario. Dalle ore 22:15 live pop show delle K-pop Hunters of the Night, amatissime dai giovani di tutto il mondo. Naturalmente non mancano l'animazione, laboratori, giochi, sport, solidarietà e giochi da strada per grandi e piccini. Novità 2026, Magic Village Experience. Vivi una serata di pura magia a misura di famiglia. Notte rosa dei bambini, sabato 27 giugno. Tortoretto ti aspetta. Evento a cura del comune di Tortoretto, albergatori Tortoretto, Balnear Tour, Amadeus Events. Direzione artistica di Federico Brannella. Latte Miele Media Partner.
3: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
4: La Scuola di Musica Le Arti festeggia 30 anni di musica, emozioni e passione con il grande Workshow 2026. Dal 23 al 27 giugno in Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno, tutte le sere dalle 21:30, 5 serate di musica dal vivo a ingresso libero. Evento speciale martedì 23 giugno. Per la prima volta sullo stesso palco, 24 docenti della Scuola Le Arti insieme nel grande concerto 30 e Lode. Un travolgente tributo a Renzo Arbore e Orchestra Italiana. 5 serate, centinaia di musicisti, band, emozioni e tutta l'energia dei Workshop Le Arti 2026. Gran finale sabato 27 giugno con il DJ set di Davide T in collaborazione con Radio Latte Miele. Ti aspettiamo in Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno con il patrocinio del comune di Ascoli Piceno.

0: lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi, e poi...

Ma che idea, Bunker 44 e poi Pino D'Angio naturalmente qui su Radio Latte e Miele. Allora, sapete che si parla spesso di vietare i social dopo che anche la Gran Bretagna ha deciso di vietare fino ai 16 anni e poi mettere il coprifuoco la sera dai 16 ai 18. La Francia ha fatto uguale, Nuova Zelanda, Australia, si moltiplicano i paesi che stanno facendo leggi per bloccare l'accesso ai minori di 16 anni sui social network. Perché? Perché tutte le ricerche scientifiche ci dicono che insomma fa molto male ai ragazzi. E in realtà c'è un sondaggio in Italia si sta nicchiando un po', non si capisce, c'è questa legge ferma in Parlamento da un po' di tempo, vedremo, anche perché forse sarebbe più carino trovare una soluzione dell'Unione Europea, no? Che tutti i paesi europei si accordassero, però comunque vedremo. La Fondazione Carolina ha chiesto finalmente ai giovani stessi in un sondaggio se sono d'accordo o no. In realtà sui 1677 ragazzi italiani con età media di 18 anni, solo l'11% di questi ultimi si dice contrario al divieto dei social. Però io non ho capito se dobbiamo chiederlo a quelli più giovani, perché loro possono, 18 anni, puoi fare quello che vuoi. Dovevano chiedere ai 14-15 anni se erano d'accordo non usare mai più YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, non usano praticamente mai. Però comunque sono questi quelli più usati.

0: 9:59.
1: Eccoci qui, belli freschi, venerdì 26 giugno, buongiorno da Francesco e da Edoardo.
2: Buongiorno,
1: che è appena arrivato.
2: Buongiorno, fra, tutto bene?
1: Allora, come sei messo con il consumo di sostanze stupefacenti tu?
2: No, a posto, ho dato. No.
1: Perché oggi è la giornata internazionale contro l'abuso della droga.
2: Sai che per un attimo ho pensato in giornata mondiale il consumo.
1: Era favorevole.
2: Esatto, visto che sono in giornata
1: anche
2: mondiale.
1: Anche se spesso, se ci pensi, ci sono tipo Mick Jagger che ha più di 80 anni. Che ha usato molte sostanze, che è un fiore. Se pensi che Brad Pitt ha raccontato di non essere mai stato sobrio in vita sua e guardalo com'è a oltre 60 anni,
2: tu dici,
1: non sono così certo che faccia male. O
2: non
1: loro
2: tutti
1: sono
2: i mali vengono per
1: o
2: nuocere.
1: Loro sono speciali, oppure è un po' così. Va bene, io vi saluto. Tra l'altro io mi fermo almeno per un mese, se non ricordo male dovrei tornare il 27 di luglio in onda qui su Radio Latte Miele. Comunque tornerò a settembre, adesso non mi ricordo esattamente le date dell'estate, ma dovrei tornare il 27 luglio. Tu ti fermi o continui?
2: Io oggi mi fermo poi per un bel po', mi fermo fino a, non lo so, in teoria poi fino a agosto rientro anch'io, quindi non lo so, non ho date certe.
1: Ma si penseranno che andiamo via insieme? No,
2: no,
1: non
2: andiamo
1: via insieme.
2: Ognuno fa la sua vita, ci vogliamo bene.
1: Lui fa una cosa, un progetto per giovanissimi, quindi capite che io non ci posso essere.
2: Per poco.
1: Perché sono anziano. Va bene, buona estate a tutti e fate bravi e non fatevi leggere in cronaca.
2: C'è l'oroscopo di Paolo Fox e poi cominciamo.
0: L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da
3: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto, acqua della salute,
4: perché favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio
3: e mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile,
4: perché Uliveto è Uliveto.
0: Latte, latte stelle. Latte miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox. Latte, latte stelle.
5: 26 giugno, buona giornata a tutti, buon venerdì. Weekend intrigante per il segno zodiacale dell'Ariete, soprattutto sabato e domenica avremo Luna e Venere a favore. Quindi chi ha una bella storia deve assolutamente programmare un evento. E chissà che di recente non ci sia già stata una grande passione o comunque una grande decisione. Tempo di dire sì. Buona giornata Toro, con un cielo migliore devo dire oggi, perché tra il 24 e il 25 c'è chi è stato male, e comunque ricordo che già da metà maggio alcuni nati Toro si sono sentiti un po' giù di corda, hanno dovuto lottare magari con qualche acciacco di stagione che non passava più. Le stelle premiano anche nel weekend il segno dei Gemelli. Non è detto che questo cielo sia così complicato in amore, solo che se ci sono delle questioni di principio, se si ragiona con l'orgoglio, il rischio di vedere tutto nero è facile, e il weekend comporta anche un po' più di attenzione ai dettagli, ne parlerò. Il segno del Cancro è ancora ispirato, sole e luna attivi, ancora Giove nel segno. Ricordo che chi ha lavorato bene nel passato potrebbe già avere avuto una soddisfazione, esami favoriti. Diciamo che questo è un oroscopo che ti pone al centro dell'attenzione di tutti. Il Leone, dopo un paio di giornate pesanti, avrebbe davvero bisogno di un po' di tranquillità. Però la mattinata di questo venerdì è ancora un po' offuscata e c'è chi ha fatto talmente tanto, pur ottenendo successo, da sentirsi stanco e provato. Sarebbe possibile da oggi pomeriggio fino a domenica ritagliare uno spazio di relax tutto per te? Me lo auguro. Vergine, mattinata produttiva, poi da oggi pomeriggio fino a domenica direi di non mettersi in discussione, di non attivare polemiche, perché c'è una luna insidiosa tra sabato 27 e domenica 28 che potrebbe portare qualche dubbio di troppo. Comunque, se hai una persona che ti piace, se sei single, caldeggia questa relazione, perché dal 9 luglio può accadere di tutto. Cari nati Bilancia, io spero che veramente abbiate dei grandi progetti. Come dicevo qualche giorno fa, sì, è vero, qualche nemico c'è, qualche avversario c'è. Lo chiamiamo invidioso? Quel Saturno opposto crea delle divergenze, ma questo è un cielo talmente libero che permette anche di superare questioni burocratiche rimaste in sospeso. Scorpione, questioni di conti da sanare. Se qualcuno non ti ha pagato, se c'è un contratto in discussione o in revisione, spero che tu abbia già ricevuto una buona notizia ieri, comunque anche i prossimi due giorni sono a favore. L'amore in questo periodo sta nelle retrovie. Sagittario, visto che la luna da oggi pomeriggio sarà nel tuo segno fino a domenica, perché non organizzi un weekend accanto alla persona che ami, un weekend di libertà, di passione, Grandi scelte, seconda parte dell'anno utile a chi vuole rimettersi in gioco. Capricorno, probabile che ci siano dei conti da sistemare. Penso a chi ha un'azienda, a chi deve calibrare uscite ed entrate. Cerca di non pensare solo alle questioni materiali della vita, perché il weekend porta anche emozioni forti. Acquario, ancora una giornata strana. Dal 24 sei un po' sottotono, magari ti senti sotto pressione, soprattutto se non riesci a farti valere o comunque a far valere le tue opinioni nell'ambito del lavoro. Ci sono delle tensioni che bisogna superare. Pesci, giornata, devo dirlo, ispirata. Anzi, se poi cerca di concludere tutto quello che ti interessa al mattino, fai discorsi chiari. In amore si preannunciano giorni impegnativi che potrebbero portare nervosismo con Gemelli e Vergine. Cerca di fare buon viso a cattivo gioco. Vi abbraccio, vi aspetto domani.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com o sulla nostra app gialla Radio Latte Miele, iOS o Android. L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da...
3: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto, acqua della salute.
4: Perché favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
3: E mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
4: Perché Uliveto è Uliveto.

si chiama Comuni Immortali, la voce è quella di Achille Lauro su Radio Latte Miele. Buongiorno, buon venerdì 26 giugno anche da parte mia. Io mi chiamo Edo, piacere, qualora non ci fossimo mai conosciuti. È l'ultimo giorno in cui faccio da supplente a Matilde Brizzi nella fascia che normalmente viene occupata da Caffè Cliché. Come cerco di sostituirla? Beh, intanto al meglio, intanto cercando di farvi la giusta compagnia con un po' di chiacchiere. Oggi parleremo di questa volontà, no, del governo, di questa possibile volontà di togliere i social ai giovanissimi. La domanda che mi sono fatto arrivando qui in radio stamattina è: ma qualcuno ha chiesto il parere ai giovanissimi? Allora sono andato un po' in giro sul web a cercare ed effettivamente qualcuno ai ragazzi ha parlato, vedremo anche che cosa hanno risposto. Parleremo di una possibile novità che arriverà su WhatsApp, che ormai

0: al fuoco, tra poco cominciamo a mettere realmente qualche pezzo a cuocere. Prima però sentiamo le news.
1: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Jerry Calà per Seat, prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
2: Libidine coi fiocchi!
3: Libera la tua emozione. Rumore Beam Festival, il contest dove il talento non ha età. Canto, ballo o danza, questo è il tuo palco. Scopri la tappa nella tua città e iscriviti alle audizioni gratuite su rumorebeamfestival.it. Coach e ospiti internazionali ti aspettano. È un'esclusiva Anteros Nazziconi Production, media partner Radio Latte Miele.
4: Ben trovati all'ascolto da Laura Carchidi. Si scava senza sosta tra le macerie per salvare le persone rimaste intrappolate dopo il violentissimo terremoto che nella notte tra mercoledì e giovedì ha colpito il Venezuela. Al momento sono circa 50.000 dispersi, mentre il bilancio delle vittime è arrivato a 235. A perdere la vita anche un cittadino italo-venezuelano. Due scosse di magnitudo 7.2 e 7.5 a pochi secondi di distanza l'una dall'altra, con epicentro nell'area costiera ovest di Caracas, hanno provocato il crollo di centinaia di edifici. Gravemente danneggiato l'aeroporto internazionale della capitale, dove i voli sono stati sospesi. La presidente ad interim Delcy Rodriguez ha dichiarato lo stato d'emergenza, parlando del terremoto più violento da 126 anni a questa parte. Il presidente americano Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti sono pronti, disponibili e in grado di aiutare il Venezuela. Anche il ministro degli esteri Tajani ha assicurato al paese ogni tipo di sostegno. L'ondata di calore che continua a stringere l'Italia, oggi sono 18 le città in allerta massima, tra cui Bari, Bologna, Bolzano, Firenze, Milano, Roma, Torino e Venezia. Nelle ultime 24 ore il caldo ha già provocato 5 decessi e il picco è atteso tra domani e lunedì, con temperature che in molte zone toccheranno i 40 gradi. Il caldo eccezionale sta colpendo duramente anche l'Europa. In Spagna si contano 212 morti legati al caldo da domenica a mercoledì, mentre nel Regno Unito circa 1.000 scuole hanno sospeso le lezioni. In Francia un bimbo di 3 anni è morto dopo essere stato lasciato in auto e 50 persone sono rimaste ferite tuffandosi nel Canal Saint-Martin per sfuggire all'afa. A Parigi è scattato il divieto di vendita e consumo di alcol a partire da mezzogiorno. Le parole di Mark Rutte sui 500 voli militari statunitensi che sarebbero decollati da basi italiane verso l'Iran continuano a generare scosse politiche. Da Teheran è arrivata una dura accusa: l'Italia, come la Romania, complice della guerra. Anche la successiva precisazione del segretario generale della NATO, Roma ha fatto quanto previsto dagli accordi, non ha placato le tensioni tra Roma e Bruxelles, quartier generale dell'Alleanza Atlantica. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
5: Stasera cena, domani calcetto e non so cosa indossare.
6: Risolvi in 5 minuti. Andiamo da Globo, la più vasta scelta di calzature e abbigliamento uomo.
5: Ma c'è tutto? Anche per tempo libero, sport e occasioni eleganti?
6: Certo, trovi anche grandi marchi come Rifle, Carrera, Enrico Coveri, Sergio Tacchini, On Spirit.
5: Grande. Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa a prezzi imbattibili. Globo, tutta la moda che vuoi al miglior prezzo. Per tutta la famiglia.
7: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro, nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche e ad Ascoli Piceno, nel centro commerciale Albattente. A Grottamare, con due punti vendita. A Porto San Giorgio, a Civitanova Marche e ad Ancona Sud. A Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
8: Dal 1 al 7 luglio torna Sant'Egidio, la 13ª edizione del

0: La festa è sagra, Madonna delle Grazie. 7 serate tra musica dal vivo, food and drink, Luna Park, cocktail area e tanto divertimento per tutta la famiglia. Sul palco, grandi ospiti e spettacoli ogni sera. 2 luglio, Lando e Dino con l'orchestra Rapsodia. 3 luglio, l'attesissimo concerto di Artiola Tosca. 5 luglio, tribute band Cesare Cremonini. Dal 1 al 7 luglio, festa e sagra Madonna delle Grazie, a Sant'Egidio alla Vibrata. Tradizione, musica e allegria ti aspettano. Non mancare!
1: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio e Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
2: Vuoi respirare e relax? A due passi da Ascoli Piceno? A San Pietro di Lisciano ti aspetta Country House Cubanito Bailon. Natura, tranquillità, camere accoglienti per il tuo soggiorno estivo e una splendida piscina immersa nel verde. Dal martedì al venerdì a pranzo scegli il menù veloce a base di carne a 15 euro e pesce a 18 euro. E il sabato sera regalati il gusto della nostra tagliata con menù speciale a 35 euro. Country House Cubanito Bailon. Relax, natura e buona cucina. Prenota ora 334 88 12 138 Cubanito Bailon, dove il relax ha trovato casa.
3: Scarica la nostra app Latte Miele Marche Abruzzo per iOS o Android.

l'ultima di Fra Quintale si intitola Aranciata. Buongiorno, voi state ascoltando Radio Latte Miele. Io mi chiamo Edo, stiamo insieme fino alle 12. Spero che questa cosa possa farvi piacere. Vi ho anticipato poco fa che questa mattina sono arrivato in radio con un dubbio, perché si legge ormai da diversi giorni, in realtà diverse settimane, su qualsiasi sito la possibilità che venga vietato l'accesso ai social per gli under 15, under 16, under un numero comunque tra 10 e 20. E mi sono chiesto, ma scusate, il parere dei ragazzi qualcuno lo ha chiesto? Perché sembra sempre che le cose vengano fatte come se si volessero un po' fare i conti senza l'oste. In questo caso l'oste sono i giovani, che secondo me era giusto che venissero interpellati. Ed effettivamente qualcuno lo ha fatto, e mi riferisco alla Fondazione Carolina, e in un'indagine dal titolo Fuori dai social. Praticamente un'indagine che ha coinvolto circa 1680 ragazzi italiani. L'età media era di 18 anni. Il dato sconvolgente è che solo l'11% di loro si diceva contrario a questa normativa. Il 39% si dichiara favorevole a una maggiore protezione, mentre il 43%, e onestamente io sento di farne parte, ritiene che l'età anagrafica non sia un parametro sufficiente per misurare la maturità digitale. Ed effettivamente tutti i torti non ce li hanno. Ma allora quali sono i parametri necessari? Io non ne ho idea, gli esperti evidentemente tantomeno. È una domanda su cui ci si interroga e che magari rivolgo a voi ascoltatori. Cioè, secondo voi come si fa a capire se una persona è pronta o meno all'utilizzo dei social network, è pronta o meno a tuffarsi in quello che per molti è un mare di squali? Fatemi sapere cosa ne pensate. Nel frattempo sentiamo il disco latte miele di questa settimana, Clare San Giovanni.

Disco Latte Miele per Clare San Giovanni, il titolo del brano è Le ragazze, io mi chiamo Edo ed effettivamente non posso dare torto a San Giovanni Clara, che belle le ragazze. Tra l'altro Paolo Fox ha detto che questo potrebbe essere un buon weekend dal punto di vista dell'amore per il mio segno. Paolin, cioè, io ci spero, adesso non che poi mi fai, che poi io ti chiamo, tu dici no, vabbè, ma è un po' questi discorsi che lasciano il tempo che trovano. Continuiamo a parlare di ragazze, ma anche di ragazzi, soprattutto i più giovani, che sono stati interpellati dalla Fondazione Caroline in un'indagine dal titolo Fuori dai social. Gli è stato chiesto un parere su questa possibilità di divieto di accesso ai social network per gli under 15-16. Solo 8 ragazzi su 100 dichiarano di sentirsi totalmente liberi di essere se stessi online e quindi chiaramente sarebbero favorevoli ad un maggior controllo. La domanda più difficile che faceva parte di questa indagine è: chi dovrebbe decidere quando si è pronti per i social e soprattutto secondo quale parametro? Se sul chi una risposta come i genitori potrebbe mettere tutti d'accordo, me compreso, il discorso è sui parametri, nel senso quando una persona effettivamente è pronta per tuffarsi nel mare di squali che può esserci dietro Instagram, Facebook, TikTok, che siano. E non è facile, perché non tutti maturano alla stessa età nel saper scindere quando una cosa potrebbe essere positiva per loro, quando invece potrebbe fargli del male. Non tutti maturano subito la consapevolezza del rispondo, non rispondo a qualcuno, del mi fido, non mi fido di qualcuno che ha provato ad approcciarmi o conoscermi online. Non è una questione facile, cioè tanti direbbero ma sì, non rispondere e basta. Secondo me il discorso è un pochino più ampio. Chiedo a voi ascoltatori di Latte e Miele cosa ne pensate, quando una persona secondo voi è pronta, indipendentemente dall'età, per sbarcare sui social network. 335 787 1910. Vediamo le vostre idee.

quanto sa di felicità. Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile. La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso, chic, casual, in città, al mare.

0: mare al tramonto, al tramonto al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
1: Sostieni con Ricimpi le adozioni a distanza in Madagascar e in Bangladesh con progetti concreti di educazione e sviluppo.
2: Scopri come su prouomoriscilpi.org.
1: Ricimpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
3: Hotel prenotato, biglietti presi. Manca solo la valigia.
4: Tranquilla, andiamo da Globo.
3: Giusto, vasta scelta di valigie, trolley, borsoni e zaini, Roncato, Charro, American Tourister, Rifle.
5: E per i piccoli viaggiatori come me, trolley Sonic, Stitch, Spider-Man e Frozen.
6: Globo, tutto per i tuoi viaggi, al miglior prezzo per tutta la famiglia.
7: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro, nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche e ad Ascoli Piceno, nel centro commerciale Albattente, a Grotta Mare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
8: Pronti a vivere una serata di emozioni, musica e divertimento? Lunedì 29 giugno, ore 21:30, la Scuola di Musica Music Academy Ascoli vi aspetta al Chiostro di Sant'Agostino ad Ascoli Piceno per una serata all'insegna della musica live con le band e il coro Incanto. Evento ad ingresso gratuito, patrocinato dal Comune di Ascoli Piceno e sostenuto da Fondazione Carisap nell'ambito del progetto Generazioni in Musica. Vi aspettiamo lunedì 29 giugno, ore 21:30.
5: Gesildo, dove mangiamo oggi?
9: Oggi ti porto al ristorante Chalet numero 7.
5: Ah, ci facciamo una fritturina di pesce?
9: Ma non è. Andiamo a Valle Castellana, in mezzo ai boschi, l'aria buona, la pasta fatta a mano, i funghi, i marroni, roba genuina, raccolta, cotta e magnata.
5: Ma dove sta sto Chalet numero 7? Che già mi è venuta l'acquolina.
9: Arredaggie, a Valle Castellana, telefono 320-7127-040. Guarda, stanno pure su Facebook e su Instagram.
5: Ristorante Chalet numero 7.
9: Un chalet senza mare, ma con gusto di montagna.
10: A San Nicolò di Teramo, dal 1910, c'è Di Sante Mobili. Il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, Il Giorno e la Notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e, in un immenso showroom, tanto ma tanto di più. Di Sante Mobili. Progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti. E le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
11: Dal 1 al 7 luglio torna Sant'Egidio, la 13ª edizione della festa e sagra Madonna delle Grazie. 7 serate tra musica dal vivo, food and drink, Luna Park, cocktail area e tanto divertimento per tutta la famiglia. Sul palco grandi ospiti e spettacoli ogni sera. 2 luglio Lando e Dino con l'orchestra Rapsodia. 3 luglio l'attesissimo concerto di Artiola Tosca. 5 luglio tribute band Cesare Cremonini. Dal 1 al 7 luglio festa e sagra Madonna delle Grazie a Sant'Egidio alla Vibrata. Tradizione, musica e allegria ti aspettano. Non mancare.
12: Torni sempre al tuo paese.
13: Ma se l'età non è l'unico parametro per valutare la maturità o meno di un ragazzo o di una ragazza per sbarcare sui social, quali sono gli altri? Ve li sto chiedendo al 335-787-1910. Noi nel frattempo ripartiamo da una canzone di Patti Pravo.

Eros Ramazzotti, Cuori agitati dal 1985. In questo venerdì 26 giugno 2026 su Radio Latte Miele invece stiamo parlando di minorenni, di giovanissimi e di social network. Vi sto chiedendo quali sono secondo voi i parametri che dovrebbe rispecchiare un ragazzo o una ragazza per potersi tuffare in questo mare di squali. Tra poco vi parlo di una novità sempre in tema social network, prima però sentiamo un pezzone dei Litfiba del 96.

0: Litfiba Regina di Cuori dal 1997 su Radio Latte Miele, e magari tra di voi ascoltatori e ascoltatrici c'è qualcuno che vuole sempre scoprire se la propria Regina di Cuori o il proprio Re di Cuori, che dir si voglia, è online su WhatsApp. E chi ci viene incontro? Beh, proprio WhatsApp, perché stanno facendo dei test su una nuova funzionalità, praticamente un pallino verde che potrebbe apparire in basso a destra sulla foto del profilo. Se il pallino è attivo, vuol dire che l'utente è online, senza che noi apriamo la chat e vediamo online oppure sta scrivendo. Ovviamente anche questa sarà un'informazione che potrà essere attivata solo se l'utente lo permetterà, settando le impostazioni privacy. Sapete che su WhatsApp uno di noi può decidere se far vedere il proprio ultimo accesso, se far vedere la spunta blu quando ha visualizzato. Io personalmente faccio vedere tutto, non me ne frega niente, così la persona a cui non rispondo capisce che a volte non rispondo perché non voglio rispondere. Insomma, gli faccio capire tante cose di me. Bisogna essere sinceri nella vita, ragazzi e ragazze, non dimenticatelo mai, è una cosa super importante. Siamo ancora in fase beta, non è ancora stata sviluppata del tutto questa funzionalità. Per adesso Meta, che è diciamo la casa sviluppatrice di WhatsApp, sta facendo prove a campione. Occhio, perché potrebbe arrivare a breve questa nuova funzionalità e poi sta a noi. Cioè, se non vogliamo farci vedere quando siamo online, basta togliere questa funzionalità. Come vi ho detto poco fa, il consiglio mio è: ma fatela vedere, chi se ne frega, così magari le persone che state ghostando lo capiscono e magari non vi disturbano più.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
4: Che botta! Per ogni botta Ematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Ematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da Doc in farmacia.

0: Calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
1: Globo Biancheria, per la tua casa.
0: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casual e sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature da

0: ospita.
1: Shopping al centro commerciale La Torre, Villa Rosa di Martin Sicuro, via Roma 447.
2: Sabato 27 giugno, Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno si accende con la grande musica italiana. Dalle 23.30 un evento unico, firmato Scuola di Musica alle Arti, Radio Latte Miele in collaborazione con Publidea Sistemi di Comunicazione. Generazione X contro Generazione Z. Un viaggio musicale tra le hit che hanno fatto cantare intere generazioni e i successi che fanno vibrare i ragazzi di oggi. Sabato 27 giugno, Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno si accende con la grande musica italiana. Dalle 23.30 vieni a vivere una serata di musica, energia e divertimento. DJ Set, David T. Generazione X contro Generazione Z.
3: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap-Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
4: Sabato 27 giugno dalle 18, il lungomare di Tortoretto Lido si trasforma in un magico paese dei balocchi. Torna la notte rosa dei bambini, decimo anniversario. Dalle ore 22:15, live pop show delle K-pop Hunters of the Night, amatissime dai giovani di tutto il mondo. Naturalmente non mancano l'animazione, laboratori, giochi, sport, solidarietà e giochi da strada per grandi e piccini. Novità 2026, Magic Village Experience. Vivi una serata di pura magia a misura di famiglia. Notte rosa dei bambini, sabato 27 giugno. Tortoretto ti aspetta. Evento a cura del comune di Tortoretto, albergatori Tortoretto, Balnear Tour, Amadeus Events. Direzione artistica di Federico Brannella. Latte Miele Media Partner.

0: Che meraviglia essere simili, lo ha cantato Laura Pausini su Radio Latte Miele in un venerdì 26 giugno che per tanti è inizio di un bel weekend d'estate. Come vogliamo iniziarlo al meglio questo weekend estate noi di Latte Miele? Beh, facendovi un regalo. Quello di cui vi omaggiamo oggi sono i biglietti per la Milanesiana, la rassegna culturale e ideata, diretta poi anche da Elisabetta Sgarbi. Il nome dell'evento è La Forma dei Desideri. Praticamente sarà una serata che celebra il fumetto come arte, linguaggio e strumento di interpretazione del presente. Quindi chiaramente l'invito è rivolto soprattutto agli appassionati di fumetti, ma in generale anche a tutti i curiosi che vogliono conoscere questo mondo e conoscere due protagonisti indiscussi di questo mondo come Art Spiegelman e Françoise Mouly, che sono due fumettisti super importanti per chi è appassionato, che saranno tra l'altro anche insigniti del premio Rosa d'Oro della Milanesiana. Sono, ripeto, due figure che hanno rivoluzionato il panorama internazionale del fumetto. Se tra di voi c'è qualcuno che comunque si diletta, qualcuno che è appassionato, sicuramente sono due nomi che mettono i brividi, perché sono nomi assolutamente importanti. Se volete incontrare loro, ma comunque vivere una serata all'insegna di questo mondo, l'appuntamento è per il Piccolo Teatro Grassi di Milano lunedì 29 giugno alle 21. Noi di Radio Latte Miele vi regaliamo dei biglietti per andare a questo evento. Basta scrivere Milanesiana al 335 787 1910.
1: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto.
2: Coi suoi preziosi minerali favorisce una buona digestione
1: e mantiene ossa sane e forti.
2: Perché Uliveto è Uliveto.
3: 11 in punto. FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte Miele è ovunque. Portala sempre con te.

0: Sta andando alla grande questa canzone di Gaia, Bossa Nostra, su Radio Latte Miele. Cominciamo con lei, la nostra seconda ed ultima ora insieme per quanto riguarda oggi, venerdì 26 giugno, ma in generale per quanto riguarda questa settimana. Io mi chiamo Edo, super piacere, qualora non ci fossimo mai conosciuti. Stiamo insieme, come detto, ancora per 60 minuti. Un abbraccio forte forte da Michele ed Enza, ci mancate tanto la mattina. Ragazzi, vi abbraccio tantissimo anch'io. Chi sono Michele ed Enza? Due ascoltatori che ci hanno tenuto parecchia compagnia durante la stagione degli Sveglioni, programma con Alan Caligiuri che ha chiuso per quanto riguarda la stagione 25-26, chiaramente venerdì scorso, quindi il 19 di giugno. Come li riempiamo questi ultimi 60 minuti? Con tante belle chiacchiere. Andremo a toccare il tema sport, chiaramente non solo strettamente a livello di risultati, a livello di quello che è successo in campo, anzi andremo a fare qualche giro anche negli spogliatoi e nelle sale stampa del Mondiale alle 20-26 in Stati Uniti, Canada e Messico, che è in corso. Piano piano arrivano i primi verdetti, si sta delineando il tabellone che dai sedicesimi ci porterà poi alla finale di New York del 19 di luglio. Abbiamo un sacco di chiacchiere da fare, piccolo break e poi ci tuffiamo.
1: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
2: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Giusy Buscemi come prendersi cura di sé partendo dalle piccole abitudini quotidiane. In più, 10 esercizi da fare in spiaggia per migliorare postura e benessere muscolare. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.

0: da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Bell'outfit, ma non manca qualcosa.
2: Hai ragione, corro da Globo che ha sempre gli accessori giusti a prezzi imbattibili.
1: Davvero? Anche per me?
2: Certo, trovi borse, zaini, pochette, cinte e portafogli uomo, donna, bambini dei migliori marchi come Rifle, Nardini, Gianmarco Venturi, Solo Soprani, Laura Biagiotti, Nazareno Gabrielli, Enrico Coveri.
3: Globo, tutti gli accessori che vuoi al miglior prezzo per tutta la famiglia.
4: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche e ad Ascoli Piceno nel centro commerciale Albattente, a Grottamare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche e ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
5: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi di SNI, Servizio Nuove Imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI, imprenditori si diventa.
6: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
7: A due passi da te, scopri il Festival dell'Appennino, inclusivo di natura, escursioni, racconti, musica, spettacoli ed eccellenze tra i Monti Sibillini, della Laga, la Valnerina e gli splendidi borghi dell'Appennino centrale. Promosso da Commissario straordinario Ricostruzione Sisma 2016 e BIM Tronto. Visita festivaldellappennino.it e i canali social.
8: Sabato 27 giugno a Fornara di Acquasanta Terme, Ascoli Piceno, Festa Argentina con Quangio Abreu.
9: Vuoi respirare relax? A due passi da Ascoli Piceno? A San Pietro di Lisciano ti aspetta Country House Cuba Vito Bailon. Natura, tranquillità, camere accoglienti per il tuo soggiorno estivo e una splendida piscina immersa nel verde. Dal martedì al venerdì a pranzo scegli il menù veloce a base di carne a 15 euro e pesce a 18 euro. E il sabato sera regalati il gusto della nostra tagliata con menù speciale a 35 euro. Country House Cuba Vito Bailon. Relax, natura e buona cucina. Prenota ora 334 88 12 138 Cubanito Bailon, dove il relax ha trovato casa.
10: In provincia di Teramo, Studio 2000, agenzia pubblicitaria Studio 2000, specializzata nella cartellonistica 6x3. Studio 2000, a Giulio Nova Paese, Corso Garibaldi 17, telefono 335 57 93 012, 335 57 93 012.
11: Latte e miele.

0: Elettra Lamborghini, bam bam bambina, su Radio Latte Miele. È arrivato anche oggi, venerdì 26 giugno, il momento di parlare un po' dei mondiali di calcio che sono in corso tra Stati Uniti, Canada e Messico. Mondiali che stanno, diciamo, piano piano raccogliendo i primi verdetti, perché i primi sei gironi, quindi quelli che vanno dalla A alla F, hanno chiuso la tornata di partite perché sono state giocate tutte e tre le giornate. Iniziamo ad avere un piccolo calendario di quelle che saranno le partite dei sedicesimi. Per ora ce ne sono quattro confermate a livello di orario e soprattutto di squadre che si sfideranno. La prima partita sarà Sudafrica-Canada il 28 di giugno alle 21. Non grandissimo, però Sudafrica-Canada. Poi ci sarà una partita invece che vi straconsiglio: Brasile-Giappone, orario comodissimo, lunedì 29 giugno a partire dalle 19. Partitone, segnatevela, perché fidatevi, il Giappone gioca molto molto bene, è una delle squadre che mi è piaciuta di più di questa fase gironi, hanno la giusta spensieratezza. E occhio il Brasile di Ancelotti, che invece gioca comunque con una pressione non scontata, nonostante poi abbia vinto il suo girone con 7 punti. Olanda-Marocco, altro partitone, è un pochino più proibitivo l'orario perché si gioca nella notte tra il 29 e il 30 di giugno alle 3 del mattino. Beh, insomma, un pochino più scomodo, però anche questa è una partita che merita assolutamente di essere vista. Consiglio che vi do magari è non spoileratevi il risultato, vi svegliate la mattina presto se avete tempo, oppure quando tornate da lavoro e la recuperate. Stati Uniti, Bosnia è invece l'altro sedicesimo di finale, pensate, Bosnia e noi, vabbè. Comunque si giocherà questa partita nella notte tra l'1 e il 2 luglio alle 2 di notte. Chiaramente ci sono altre squadre qualificate: Germania, Costa d'Avorio, Argentina, Messico, Australia, Svizzera, squadre che devono chiaramente ancora conoscere la loro avversaria. Tra le migliori terze classificate probabilmente figurerà anche l'Ecuador, che nella notte ha battuto la Germania e con 4 punti si assicura di fatto il passaggio ai sedicesimi. C'è una storia che arriva dalla squadra dell'Ecuador, ne parliamo tra poco. Prima una novità firmata Gabri Ponte e Giovanotti.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, soldato.

0: Si chiama proprio così questa canzone, DNA, ed è una novità firmata Gabri Ponte e Lorenzo Giovanotti, uscita a mezzanotte di oggi, venerdì 26 giugno. Noi qualche ora dopo, bam, ve la proponiamo subito in onda. In un venerdì 26 giugno in cui stiamo parlando di mondiali, abbiamo già raccontato quello che è successo sul campo, andiamo anche un po' fuori dal campo, ma non troppo, perché andiamo su una panchina, quella dell'Ecuador. Ecuador che ieri sera è stato impegnato contro la Germania e ha vinto 2-1. Parliamo del tecnico che si chiama Sebastian Beccacece. Che cosa ha fatto ieri sera? La prima cosa, quando l'Ecuador ha segnato il 2-1 contro la Germania, il gol della vittoria, è corso velocissimo dalla panchina contro la balaustra che separa il campo dagli spalti. Si è arrampicato, tipo Tarzan, sulle ringhiere, si è lanciato tra i tifosi e ha raggiunto sua madre e sua moglie. E con la moglie si è lasciato andare a un bacio parecchio appassionato. Non è una cosa che si vede spesso durante una partita di calcio, nonostante il gol chiaramente sia stato un gol storico dell'Ecuador, perché mai prima d'ora la nazionale aveva ottenuto un risultato così prestigioso come la qualificazione ai sedicesimi di un mondiale. Poi al triplice fischio alla fine della partita si è lasciato proprio travolgere dall'emozione e durante la conferenza stampa ha rilasciato delle dichiarazioni comunque importanti, perché ha detto: molti mi hanno visto correre tra le tribune e baciare una donna, quella donna è mia moglie. È stata al mio fianco in ogni momento della mia carriera, nei giorni belli e in quelli più difficili. Ha sacrificato tantissimo per me e per la nostra famiglia. Poi insomma, va avanti nelle dichiarazioni e arriva con un messaggio diretto al cuore di tutto l'Ecuador. Questa vittoria non appartiene solo ai giocatori o allo staff tecnico, è per ogni ecuadoriano che ha continuato a credere in noi. Questo perché i mondiali, per quanto poi alla fine siano magari meno belli da vedere perché non c'è l'Italia, possono regalare delle storie che a qualcuno come questo Sebastian Beccacece, in generale agli ecuadoriani, cambiano la vita, perché loro stanno vivendo un momento storico e in un momento che magari sociopoliticamente non è proprio tra i migliori, in Ecuador in generale, in tutto il Sud America. E poi non venite a dirci che il calcio è solo un gioco.
1: Jerry Calà per Seat prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Dividile.
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia dividile.
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete.
1: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
2: Dividile coi fiocchi.
3: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
4: Il 5 settembre vivi la magia di Una notte con le stelle Music Awards. Ascolta la musica italiana più amata di sempre nel concerto evento più atteso dell'estate mediterranea.
5: Come fossi una bambola.
4: Fatti bravo, rap.
6: E batte tu animale, batte come.
4: Fausto Leali, Loredana Bertè. E tanti altri super ospiti illumineranno di musica ed emozioni Malta. Radio Latte Miele, media partner ufficiale. Scopri di più su lattemiele.com.
7: Ciao, sono Paolo Fox. Le stelle di Latte Miele ti aspettano tutti i giorni alle 6, alle 8, alle 10 del mattino e se vuoi avere un'anteprima sul giorno dopo, alle 20 e alle 23. Non mancare all'appuntamento con le stelle, mi raccomando, un abbraccio.
8: L'oroscopo è offerto da...
9: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto, acqua della salute.
10: Perché favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
9: E mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
10: Perché Uliveto è Uliveto.
11: Spot.
12: Il
8: Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tario Rufo.
12: Offerte Giorgio Mare fino al 30 giugno. Trance di pesce spada a sashimi, 16,20 euro al chilo. Polpo tagliato cotto, 23,90 euro al chilo.
13: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
14: Vuoi viaggiare comodo per Roma e risparmiare? Scegli Start Roma. Autobus moderni con sedili confortevoli, wifi gratuito e prese di corrente. Partenze per Roma via Salaria tra i Monti Sibillini a tariffe vantaggiose. Prenota online in pochi clic su startspa.it. Start Roma. Più comfort, meno spesa.
15: Centro Carne, filiera chilometro zero, convenienza e risparmio. Prezzi all'ingrosso e carne di qualità. Alleviamo e lavoriamo con cura le nostre carni provenienti da stalle certificate benessere animale. Centro Carne, vieni a trovarci nei nostri store a Sant'Egidio alla Vibrata e a Sant'Omero. Chiamalo 0861 88 71 99. Vai sul sito www.centrocarne.com.
16: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
0: Alle belle storie che arrivano dal mondiale, noi di Radio Latte Miele abbiniamo la bella musica a quella che ha fatto la storia del nostro paese. Ripartiamo da Piano Bar di Francesco De Gregori e poi ascoltiamo anche il brano che ha vinto Sanremo nell'84.

questo capolavoro Albano e Romina a Sanremo nel 1984. Ci sarà su Radio Latte Miele. Abbiamo parlato di sport con riferimenti al Mondiale 2026. Tra poco continuiamo a parlare di sport, ma di un gossip che riguarda un grande sportivo. Piccolo indizio: come gli ecuadoriani, anche lui parla in spagnolo. È una bella dichiarazione d'amore, invece la prossima canzone che ascoltiamo è datata 1995 ed è firmata un grande Pino.

Io per lei ho deciso di cambiare, di smettere di rovinare sempre tutto per colpa della solitudine. Io sogno un domani di ritrovarmi in queste parole di Pino Daniele. Il titolo della canzone è proprio Io per lei, l'anno era il 1995. Voi state ascoltando Radio Latte Miele e noi vi dobbiamo una notizia di gossip che riguarda un campionissimo dello sport, Carlos Alcaraz. Eh sì, perché il fortissimo tennista spagnolo, attualmente numero 2 al mondo, complice chiaramente un infortunio che lo sta tenendo lontano dai campi, non ha fatto parlare di sé per meriti sportivi, ma per meriti amorosi, perché il mondo della cronaca rosa ha messo in giro delle voci di una sua presunta frequentazione con la cantante Ana Mena. Se non vi ricordate chi sia Ana Mena, vi rinfresco io la memoria.

0: ancora, che l'ha vista protagonista con Fred De Palma.
1: Vola, vola, ti vengo a prendere dove sei ora, ora, stringimi così una volta ancora.
0: E chissà che lei in quello stringimi così una volta ancora non stesse pensando a Carlos Alcaraz, non credo, perché questa canzone è datata 2019. Comunque la coppia è stata vista all'edizione 2026 della Reserve Cup a Marbella. E c'era grande complicità, la sintonia era anche abbastanza evidente, ci sono un po' di fotografie. Un altro indizio arriva dal fatto che già nei primi mesi del 2023 c'era state voci di un avvicinamento tra i due, ma lei ai tempi era fidanzata con l'attore Oscar Casas. Adesso lei ha confermato la rottura definitiva con questa persona e quindi... chi lo sa, cioè comunque non c'è stata una smentita, ma non è stata una smentita, si attende solo una pubblicazione ufficiale da parte di uno dei due o magari un post in collaborazione che tanto vanno di moda, non lo sappiamo. Quello di cui siamo certi è che non vediamo l'ora che Alcaraz torni in campo e se mai dovesse ufficializzare anche la relazione con una meno, saremo pure contenti per entrambi.
2: Quando ci

Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero Beko con tecnologia Harvest Fresh e sistema di raffreddamento Dual No Frost a 499 euro fino al 30 giugno. Unieuro.

0: da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Spot. Dal 3 al 5 luglio vivi l'emozione di Strade Incanto 2026 in Piazza Buozzi a Giulianova Alta. Musica popolare, street food, artigianato e il concorso di organetto valido per la qualificazione al campionato italiano secondo Memorial Gaetano Torresi. Ogni sera spettacoli, danze, concerti e un'area bimbi attrezzata con giochi e intrattenimento per il relax di tutta la famiglia. Non mancare, la festa comincia alle 19. Strade Incanto, la tradizione che vibra a Giulianova Alta dal 3 al 5 luglio.
2: Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tario Rufo.
3: Offerte Giorgio Mare fino al 30 giugno. Gnocchetti semplici ma buoni, confezione da 800 grammi, 6,20 euro a confezione. Zuppa di cereali, confezione da 450 grammi, 99 centesimi a confezione.
4: A San Nicolò di Teramo, dal 1910, c'è Di Sante Mobili. Il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, Il Giorno e la Notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e, in un immenso showroom, tanto ma tanto di più. Di Sante Mobili. Progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti e le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
5: La Scuola di Musica Le Arti festeggia 30 anni di musica, emozioni e passione con il grande Workshow 2026. Dal 23 al 27 giugno in Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno, tutte le sere dalle 21.30, 5 serate di musica dal vivo a ingresso libero. Evento speciale martedì 23 giugno. Per la prima volta sullo stesso palco, 24 docenti della Scuola Le Arti insieme nel grande concerto 30 e Lode. Un travolgente tributo a Renzo Arbore e Orchestra Italiana. 5 serate, centinaia di musicisti, band, emozioni e tutta l'energia dei Workshop Le Arti 2026. Gran finale sabato 27 giugno con il DJ set di Davide T, in collaborazione con Radio Latte Miele. Ti aspettiamo in Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno, con il patrocinio del Comune di Ascoli Piceno.

e magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: magari è già finita. Però ti voglio bene ed è stata tutta vita.
1: Non ci stancheremo mai di dire quanto su di lui noi ci siamo arrivati prima degli altri. L'abbiamo ospitato qui già nel 2022, l'abbiamo seguito passo passo fino a vederlo diventare un gigante. Era Olly con Balorda Nostalgia su Radio Latte Miele, pezzo che lo ha consacrato definitivamente, se mai ce ne fosse ancora bisogno. Olly che riempirà l'estate del 2027 con un tour negli stadi. Si parte l'11 di giugno da Trieste, 16 di giugno Torino, 19 Bologna, 23 Milano, 28 Roma, 3 luglio Bari, 10 luglio Padova. Se volete i biglietti vi consiglio di comprarli, perché fidatevi che andranno via come il pane. Credo che già più di 200.000 siano stati venduti, siamo su quei numeri lì che sono numeri assolutamente folli. Grazie mille per avermi fatto compagnia anche in questo venerdì 26 giugno, grazie a chi c'è stato tutta la settimana in questa fascia oraria che va dalle 10 alle 12. Ci tenevo a prendermi questi ultimi secondi per salutarvi, dirvi che adesso mi prendo un periodo di pausa, ho bisogno di staccare un po' con la testa, passerò l'estate tranquillo, lontano dalla radio fisicamente, ma sarò sempre vicino a questa realtà col pensiero. Questa realtà mi ha accolto 5 anni fa e il percorso che stiamo facendo è super credibile. Non finirò mai di ringraziare tutti coloro che ci lavorano dietro e che mi permettono di aprire il microfono e tenervi compagnia. Sicuramente ci risentiamo alla fine di agosto. Quello che succederà nel mezzo, ecco, ancora non lo so. Diciamo che forse è giusto che ci sia un periodo di pausa abbastanza lungo in cui uno si può anche riposare, perché è stato un anno davvero lungo, davvero bellissimo, ricco di soddisfazioni. Grazie a tutti coloro che ci sono stati da settembre fino ad oggi. Io mi chiamo Edo, qualora non ci fossimo mai conosciuti. Tanto tanto piacere, ci risentiamo prestissimo. Tra poco passo anche la palla a Enrico De Dola, che comincia l'indiano.

a prendere e partire. Che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta. Perché la vita senza te non può essere perfetta.

0: Di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.
1: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto.
2: Coi suoi preziosi minerali favorisce una buona digestione
1: e mantiene ossa sane e forti.
2: Perché Uliveto è Uliveto.
3: 11:59.
4: Comincia il weekend per me e tra tre ore comincia anche per Enrico De Dora.
5: Oh, ciao Edo.
4: Ciao, come stai?
5: Molto bene, inizia il weekend per
4: da
5: tutti.
4: Da Dio, già gli occhiali da sole sto prende.
5: L'ho visto.
4: Sto correndo verso la stazione, no, il treno più tardi però.
5: Sembri un po' David Beckham.
4: Ah, credevo.
5: Prendi un po' la rincorsa.
4: Ma non è, quella sto. Oh, tra l'altro ho visto un video, penso, incredibile.
5: Ma ieri sera anch'io l'ho visto.
4: No, io stamattina venendo in radio di, diciamo, tutte le punizioni cross di Beckham. Sembravano radiocomandate.
5: Che piedino.
4: No, una cosa impressionante.
5: Oggi parlo di hobby.
4: Ah, proprio, belli.
5: Ricordiamo, oggi è l'ultima puntata dell'Indiano per questa stagione, poi mi ritroveranno al mattino da lunedì, è perché nasce l'antenata della bicicletta che tu userai in questi due mesi al mare.
4: Che è, cos'è?
5: È il primo prototipo, no? Prototipo della bicicletta.
4: Io a livello di hobby ne ho uno al mare, che sono i cruciverni. Ho sempre voluto conoscere, ma che non ho mai incontrato.
5: Tu ti sei parte Zago da piccolo?
4: Io.
5: Dai.
4: Ma come ti sei parte
5: Zago? No, era così.
4: Ma
5: per
4: si
5: dire.
4: Può chiudere con questo.
5: Vuoi
4: livello.
5: Salutare i tuoi ascoltatori?
4: Ciao, buona estate a tutti e buona puntata a te.
5: Grazie, Edo. Inizia l'Indiano con loro. Pinguini tattici nucleari, sorry, scusa, lo sento.

0: Il ritmo dei pinguini, sorry, scusa, lo sento. Questa è Radio Latte e Miele, si apre il nostro orario del pranzo per accompagnarvi nell'ultima pausa pranzo della settimana. Benvenuti all'Indiano, iniziamo il tutto con la nostra informazione.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
2: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
3: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. La comunità internazionale si mobilita per dare supporto al Venezuela dopo il violentissimo terremoto che ha colpito la zona di Caracas e altre aree del paese. Mercoledì notte, in partenza dall'aeroporto militare di Pratica di Mare, un team di vigili del fuoco formato da 41 unità all'interno di una missione internazionale organizzata dal Dipartimento della Protezione Civile in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. E la CEI, la Conferenza Episcopale Italiana, ha stanziato 500.000 euro per la prima emergenza. 150 milioni di dollari sono i fondi invece mobilitati dagli USA, che stanno anche dispiegando due navi da guerra, oltre ad aerei da trasporto ed elicotteri, per fornire supporto logistico alle operazioni di soccorso. Intanto si aggrava il bilancio, 235 i morti accertati, ma il numero è destinato ad aumentare visto che dispersi sono oltre 50.000 e 4.200 sono i feriti. L'ondata di calore continua a colpire l'Europa con intensità eccezionale. In alcune aree si sono raggiunti 50 gradi, mentre la Spagna conta 212 vittime e Parigi ha vietato gli alcolici negli spazi pubblici per ridurre i rischi sanitari. In Francia salgono a 55 morti per annegamento, molti dei quali sorpresi dalle correnti mentre cercavano refrigerio in fiumi o laghi non autorizzati. In Italia il caldo resta opprimente, oggi diverse città sono in allerta rossa, tra cui Roma, Firenze, Bologna, Perugia e Latina, con temperature percepite oltre il 40 gradi e condizioni particolarmente critiche per anziani e fragili. Il weekend sarà ancora rovente, con massime fino a 40 gradi, ma dal 1 luglio è atteso un cambiamento. L'anticiclone Caronte dovrebbe indebolirsi grazie all'arrivo di aria più fresca dall'Islanda. Ancora morti sulle strade italiane, l'ultimo grave incidente questa mattina tra Foggia e Manfredonia in località Santa Lucia. A perdere la vita due uomini di circa 30 anni e una donna di 27. L'auto su cui viaggiavano è uscita di strada per cause ancora sconosciute e si è ribaltata più volte. È tutto, a più tardi.

0: calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
1: Globo Biancheria, per la tua casa.
0: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casual e sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature dalle linee più giovanili.
1: Un euro per l'elettricità.

0: Commerciale La Torre, Villa Rosa di Martin Sicuro, via Roma 447.
1: Dal 1 al 7 luglio torna Sant'Egidio, la 13ª edizione della festa e sagra Madonna delle Grazie. 7 serate tra musica dal vivo, food and drink, Luna Park, cocktail area e tanto divertimento per tutta la famiglia. Sul palco grandi ospiti e spettacoli ogni sera. 2 luglio Lando e Dino con l'orchestra Rapsodia. 3 luglio l'attesissimo concerto di Artiola Tosca. 5 luglio tribute band Cesare Cremonini. Dal 1 al 7 luglio festa e sagra Madonna delle Grazie a Sant'Egidio alla Vibrata. Tradizione, musica e allegria ti aspettano. Non mancare.
2: Torni sempre al tuo paese.
3: Ogni casa racconta una storia. La tua. Lavori in corso è uno studio di ingegneria, architettura e interior design con sede a San Benedetto del Tronto. Fondato da un architetto e un ingegnere per offrire un servizio chiave in mano. Attivi tra Marche e Abruzzo, trasformiamo gli spazi che non ti rappresentano più in luoghi da vivere come hai sempre sognato. Progettiamo e coordiniamo tutto, dalla prima idea all'ultimo dettaglio, comprese pratiche edilizie. Lavori in corso. Affidabilità, qualità, zero stress. Per un sopralluogo gratuito, chiamaci allo 0735 03 96 79. Info @lavoriincorso.biz.
4: Centro Carne, filiera chilometro zero, convenienza e risparmio, prezzi all'ingrosso e carne di qualità. Alleviamo e lavoriamo con cura le nostre carni provenienti da stalle certificate benessere animale. Centro Carne, vieni a trovarci nei nostri store a Sant'Egidio alla Vibrata e a Sant'Omero. Chiamalo 0861 88 71 99. Vai sul sito www.centrocarne.com.
5: Se di gusto vuoi mangiare genuino e salutare, ristorante Tre Quattrini, dove se mangia e se beve lui.
6: Ristorante Country House Tre Quattrini, sala banchetti, camere, cucina tipica abruzzese, in un castello da favola su una splendida collina con vista mare. A pranzo menù a 15 euro. Il ristorante Country House Tre Quattrini è a Corropoli. Per info e prenotazioni 0861 85 69 76.
5: Ristorante Tre Quattrini, dove se mangia e se beve lui.
7: Latte e miele,

0: Samurai J con Flamenco Paranoia, il nostro secondo disco. Sigla.
1: Su Radio Latte, su Radio Latte. L'Indiano.
0: L'Indiano per oggi, venerdì 26 giugno, e come vi ho accennato prima, oggi è l'ultima puntata della stagione dell'Indiano. Poi cosa facciamo noi che siamo una grande squadra? Ci scambiamo un pochino gli orari. Qualcuno andrà in vacanza, ritornerà ad agosto, viceversa, chi sarà qui a luglio non ci sarà nel mese più caldo dell'anno. Insomma, dai, questa è Radio Latte Miele, noi comunque ci saremo dalla mattina alla sera. Protagonista sicuramente la musica, ma speriamo anche i nostri argomenti leggeri, cronaca, meno cronaca, dai. Questo è il mood che conoscete della vostra amica fidata che si chiama così, Radio Latte Miele. Oggi parliamo di hobby, perché nasce nella storia la prima antenata della bicicletta. D'estate si scoprono nuovi hobby e io voglio conoscerli vostri. 335 787 1910. C'è Malika Yan.

0: La bravissima Malika Ayane canta Una possibilità su Radio Latte e Miele. Ancora un buon venerdì 26 giugno a tutti voi. I vostri hobby preferiti quali sono? Ce ne sono di attività che riscoprite solo d'estate? Mi è venuto in mente questa domanda perché oggi nella storia nasce la prima antenata della bicicletta. Tutti noi è capitato di recarci alla casa al mare e togliere dalla polvere proprio le biciclette che vengono usate proprio nei posti di mare giugno, luglio ed agosto. Il 26 giugno del 1818 il barone tedesco Carl von Treis ottenne a Parigi il brevetto per la sua macchina da corsa, meglio nota come Draisina. Questo veicolo, che era in legno, era dotato di due ruote in linea e un manubrio che sterzava. Quindi dai, è come se fosse stata, no, una bicicletta antelittica. Il funzionamento era elementare, però rivoluzionario. Non essendoci ancora i pedali, il guidatore si sedeva sul sellino e si spingeva puntando i piedi alternativamente a terra, un po' come i Flintstones. Nonostante lo scetticismo iniziale dell'epoca, l'invenzione di Dreis segnò una svolta epocale, tracciando la strada per la mobilità sostenibile e anche il futuro delle due ruote.
1: L'India su Radio Latte Miele.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
2: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus ha la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
3: Spot. 27 giugno dalle 18 il lungomare di Tortoretto Lido si trasforma in un magico paese dei balocchi. Torna la notte rosa dei bambini, 10° anniversario. Dalle ore 22:15 live pop show delle K-pop Hunters of the Night, amatissime dai giovani di tutto il mondo. Naturalmente non mancano l'animazione, laboratori, giochi, sport, solidarietà e giochi da strada per grandi e piccini. Novità 2026, Magic Village Experience. Vivi una serata di pura magia a misura di famiglia. Notte rosa dei bambini, sabato 27 giugno. Tortoretto ti aspetta. Evento a cura del comune di Tortoretto, albergatori Tortoretto, Balnear Tour, Amadeus Events. Direzione artistica di Federico Brannella. Latte Miele Media Partner.
4: Essere sereni non significa stare fermi. È continuare a vivere ogni momento sapendo di non essere mai soli. Serenity è molto più di un braccialetto. È un servizio di assistenza che accompagna la persona fragile nella sua quotidianità, con discrezione e attenzione. Un supporto costante 24 ore su 24 che offre sicurezza a chi lo indossa e tranquillità a chi è lontano. Cadute, situazioni improvvise o semplici necessità. La nostra centrale operativa è sempre pronta ad ascoltare, rispondere e intervenire con professionalità. Perché la vera indipendenza è poter restare nella propria casa, nelle proprie abitudini, con la certezza di avere qualcuno accanto. Progetto Serenity. La sicurezza al polso, la presenza ogni giorno. Attiva il servizio su progetto-serenity.it oppure chiama il numero verde 800 077 717.
5: Gisildo, dove mangiamo oggi?
6: Oggi ti porto al ristorante Chalet numero 7.
5: Ah, ci facciamo una fritturina di pesce?
6: Ma non è. Andiamo a Valle Castellana, in mezzo ai boschi, l'aria buona, la pasta fatta a mano, i funghi, i marroni, roba genuina, raccolta, cotta e magnata.
5: Ma dove sta sto Chalet numero 7? Che già mi è venuta l'acquolina.
6: Arredaggi a Valle Castellana, telefono 320-7127-040. Guarda, stanno pure su Facebook e su Instagram.
5: Ristorante Chalet numero 7.
6: Un chalet senza mare, ma con gusto di montagna.
7: Pronti a vivere una serata di emozioni, musica e divertimento? Lunedì 29 giugno, ore 21:30, la Scuola di Musica Music Academy Ascoli vi aspetta al Chiostro di Sant'Agostino ad Ascoli Piceno per una serata all'insegna della musica live con le band e il coro Incanto. Evento ad ingresso gratuito, patrocinato dal Comune di Ascoli Piceno e sostenuto da Fondazione Carisap nell'ambito del progetto Generazioni in Musica. Vi aspettiamo lunedì 29 giugno, ore 21:30.
8: Carica la nostra app Latte Miele Marche Abruzzo per iOS o Android. Latte Miele, sempre con te.
9: Latte Miele.
10: Ho difeso.
11: Onoriamo i decenni della musica italiana facendovi ascoltare delle perle proprio nei nostri viaggi nel tempo. Uno l'ora. Partiamo con Chi non lavora non fa l'amore di Adriano Celentano e poi troviamo la splendida Madre Dolcissima.

uno splendore di zucchero datato 1989, si chiamava Madre Dolcissima, nel nostro viaggio nel tempo che ha toccato un decennio molto particolare. Gli anni 80 sono stati probabilmente i 10 anni spartiacque, sia a livello politico ma anche a livello musicale e sociale. Parliamo oggi degli hobby legati soprattutto all'estate. Quali sono quegli hobby che riscoprite? L'estate è una stagione che rappresenta un po' una lente di ingrandimento psicologica, no? Ci sono dei ritmi un po' più dilatati, c'è la luce fino a tardi, veniamo travolti dall'effetto del tormentone estivo, un po', non solo musicali ma anche degli hobby, sono delle infatuazioni totalizzanti che magari nascono a giugno e svaniscono a fine settembre. Improvvisamente ci convinciamo di essere, non so, nell'ordine, pallavolisti olimpici su una sabbia spesso rovente, dei maratoneti all'alba perché fa fresco, no? E dice, vabbè, me ne vado a correre, fa bene al cuore, fa bene anche magari a perdere qualche chilo. Oppure maestri artigiani capaci di incastrare 5.000 pezzi di puzzle sotto magari raffiche di vento e spiaggia, e perché no anche i nuovi maestri dell'enigmistica. Il balcone diventa spesso una giungla equatoriale perché scopriamo di avere anche il pollice verde. Cosa succede? È il miraggio della versione migliore di noi stessi, libera dai doveri invernali, e soprattutto per qualcuno l'estate è un capodanno. Cioè l'anno finisce con le ferie estive. A proposito di perle, a proposito di viaggi incredibili, lo facciamo insieme a Lucio Dalla con canzone 1996.

0: Quanto manca Lucio Dalla alla canzone italiana, e si chiamava proprio così questa canzone, gli anni 90 toccati nel nostro primo viaggio nel tempo che ci porta al Cinascondiano.
1: Cinascondiano.
0: Eh?
1: Cinascondiano.
0: Ultima edizione della stagione, ultimo oggetto dentro il quale mi sono nascosto. Poi alla fine della seconda ora ci sarà il nome dell'omaggiato di questa settimana, l'ultimo. E come fare? Bisogna rispondere correttamente al nostro giochino. Mi sono andato a nascondere dentro un oggetto che, se si prova a leggerlo dall'inizio alla fine, non ha una trama con un senso, eppure contiene tutte le storie del mondo. Ha una fitta rete di definizioni, ma non ha nulla a che fare con la legge. I grandi scrittori lo corteggiano, gli studenti lo sfogliano e i traduttori lo tengono sul comodino. Una volta era un mattone pesantissimo di carta stampata. Oggi si trova gratis con un click sullo smartphone. Se si cercano i sinonimi, i contrari o l'etimologia di un termine, bisogna per forza sfogliare lui. 335-787-1910, ultima opportunità. Fra un'oretta il nome dell'omaggiato di questa settimana e l'ultimo di questa stagione del Cinascondiano.
2: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
3: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri il SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
4: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a €200 tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
5: Hai voglia di ritmo vero, di estate? Tornano i mitici di Rotta su Cuba con il nuovo tour estivo Into the Groove. 8 musicisti sul palco, un'esplosione di funky, soul e acid jazz guidata dalla grinta di Simona Bencini. Uno spettacolo da ballare e cantare, date in tutta la penisola. Segui le pagine ufficiali dei Di Rotta su Cuba.

0: Globo. Calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
1: Globo Biancheria, per la tua casa.
0: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casual e sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature dal

0: pubblicità.
1: Shopping al centro commerciale La Torre, Villa Rosa di Martin Sicuro, via Roma 447.
2: Pronti a vivere una serata di emozioni, musica e divertimento? Lunedì 29 giugno, ore 21:30, la Scuola di Musica Music Academy Ascoli vi aspetta al Chiostro di Sant'Agostino ad Ascoli Piceno per una serata all'insegna della musica live con le band e il coro Incanto. Evento ad ingresso gratuito, patrocinato dal Comune di Ascoli Piceno e sostenuto da Fondazione Carisap nell'ambito del progetto Generazioni in Musica. Vi aspettiamo lunedì 29 giugno, ore 21:30.
3: Vuoi respirare e relax? A due passi da Ascoli Piceno? A San Pietro di Lisciano ti aspetta Country House Cubanito Bailon. Natura, tranquillità, camere accoglienti per il tuo soggiorno estivo e una splendida piscina immersa nel verde. Dal martedì al venerdì a pranzo scegli il menù veloce a base di carne a 15 euro e pesce a 18 euro. E il sabato sera regalati il gusto della nostra tagliata con menù speciale a 35 euro. Country House Cubanito Bailon. Relax, natura e buona cucina. Prenota ora 334 88 12 138 Cubanito Bailon, dove il relax ha trovato casa.
4: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
5: Dal 1 al 7 luglio torna Sant'Egidio, la 13ª edizione della festa e sagra Madonna delle Grazie. 7 serate tra musica dal vivo, food and drink, Luna Park, cocktail area e tanto divertimento per tutta la famiglia. Sul palco grandi ospiti e spettacoli ogni sera. 2 luglio Lando e Dino con l'orchestra Rapsodia. 3 luglio l'attesissimo concerto di Artiola Tosca. 5 luglio tribute band Cesare Cremonini. Dal 1 al 7 luglio festa e sagra Madonna delle Grazie a Sant'Egidio alla Vibrata. Tradizione, musica e allegria ti aspettano. Non mancare!

0: con i suoi successi Irene Grandi ha accompagnato almeno 3 decenni della musica italiana. Questa Sono come tu mi vuoi dal 2008 chiude il nostro primo viaggio nel tempo. E a proposito di grande musica che dura da decenni, vi parlo dei Di Rotta su Cuba, perché accendono con il loro funk la nostra estate e tornano a farci ballare con il loro nuovo tour. Si chiama Into the Groove, viaggio musicale travolgente dove il sound inconfondibile della band simbolo del pop funk italiano, che incontra un'energia tutta nuova, si sposa con i loro grandi successi e gli ultimi lavori. Radio Latte Miele è la radio ufficiale e media partner del loro tour. I Di Rotta su Cuba saranno il 14 luglio in Sardegna ad Arzachena, il 18 luglio a Marciano in provincia di Grosseto e il 31 luglio a Brucoli in provincia di Siracusa. Di Rotta su Cuba e il loro nuovo tour si chiama Into the Groove.
1: Su Radio Latte Miele, l'Indiano con Enrico De Dona.

0: 12:58. FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele è ovunque. Portala sempre con te.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Sono una coppia vincente, Tiziano Ferro e Giorgia, in questa superstar. Buon pranzo a tutti, buon appetito, abbiamo superato l'una. Siamo entrati nella nostra seconda ora. Fra pochissimo ci sarà con noi Antonio Rezza, un grande attore, lo conoscete tutti. Ci parlerà di un evento che domani si prenderà la scena al Piccolo Teatro Giorgio Strehler di Milano. La Milanesiana è stata ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi, che propone lo spettacolo Fratto X. Fra poco ne parliamo approfonditamente con lui, intanto come ogni giorno, ok, salute e benessere.
1: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili, oh, oddio, ma

0: approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: In Madagascar, terra di natura straordinaria e biodiversità unica, tanti bambini hanno bisogno di supporto ogni giorno. Con le adozioni a distanza di Riscilpi, offri scuola, cure e un pasto quotidiano.
2: Scopri come su prouomoriscilpi.org.
1: Riscilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
3: Ok, salute e benessere.
4: È venerdì 26 giugno, buona giornata da Francesco Bianco. Ci occupiamo anche noi di caldo perché dobbiamo capire quali siano le conseguenze del caldo sulla salute. Ve lo dico subito, sono innumerevoli. Tra le tante calamità naturali, il caldo è il killer numero uno, poiché le temperature continuano ad aumentare a causa della crisi climatica che negli ultimi anni ha fatto registrare record storici globali di anomalie termiche. Gli scienziati si aspettano che problemi legati al calore colpiranno ancora più persone, trasformando le ondate di calore da eventi eccezionali a una costante minaccia per la salute pubblica, in particolare nell'area del Mediterraneo, quindi la nostra. Allora, partiamo dal colpo di calore e dall'esaurimento da calore. Le ondate di caldo accadono sempre più spesso. Due delle condizioni più comuni sono il colpo di calore e, appunto, come vi dicevo, l'esaurimento da calore. Con il colpo di calore il corpo non riesce a raffreddarsi, la sua temperatura aumenta rapidamente, superando spesso i 40 gradi centigradi in pochi minuti, e il suo meccanismo di raffreddamento naturale, il sudore, come sappiamo, non riesce a fare il suo lavoro. Una persona che ha un colpo di calore può sudare copiosamente o non riuscire a sudare. Altri sintomi possono essere stati confusionali, delirio, convulsioni e lo svenimento. L'insolazione si verifica quando il corpo perde troppa acqua o sale a causa di un'eccessiva sudorazione. Invece, ciò può comportare sintomi come nausea, vertigini, irritabilità, sete, mal di testa e temperatura corporea elevata. Con entrambe le condizioni necessarie un aiuto di emergenza. In attesa di assistenza bisogna rinfrescare la persona spostandola all'ombra, applicando impacchi freddi su collo, ascelle e inguine e somministrandole dell'acqua solo se la persona è cosciente e vigile. Gli organi più colpiti sono comunque cuore e polmone. Le temperature estremamente elevate possono anche mettere a dura prova il cuore o rendere più difficile la respirazione. Il sistema cardiovascolare deve fare un lavoro extra per pompare il sangue verso la pelle e favorire il raffreddamento, aumentando la frequenza cardiaca e abbassando la pressione arteriosa. Queste temperature possono essere collegate ad almeno 17 cause di morte, la maggior parte delle quali legate proprio a problemi cardiaci e respiratori, ma includono anche suicidio, annegamento e omicidio. Gli studi hanno dimostrato che l'esposizione al calore estremo può anche contribuire a problemi di salute mentale a causa dell'alterazione del sonno e dei livelli di stress biologico, e problemi per le donne in gravidanza con un aumento del rischio di parti prematuri. Gli anziani, i bambini e le persone con malattie croniche come diabete, insufficienza renale o problemi cardiovascolari e problemi di salute mentale sono a più alto rischio di malattie legate al caldo, insieme alle persone che assumono determinati farmaci come i diuretici, i beta bloccanti o psicofarmaci che alterano la termoregolazione. Ma le persone giovani e comunque sane non sono immuni, specialmente i lavoratori all'aperto come agricoltura edilizia e gli atleti. Non è solo l'esposizione a temperature estreme ad essere un problema. Secondo le ricerche più recenti in ambito di salute ambientale, le temperature più elevate aumentano l'inquinamento da particelle ozono. In questo modo contribuiscono a centinaia di migliaia di decessi aggiuntivi in tutte le età, in tutto il mondo. C'è una relazione lineare, diretta, tra la concentrazione di ozono all'aperto e la temperatura. Quindi si prevede che sarà un problema sempre più grande man mano che il nostro clima diventa più caldo. Jen Bounce è portavoce medico dell'American Lung Association. Grazie per essere stati con noi.
5: Spot. Casa racconta una storia, la tua. Lavori in corso è uno studio di ingegneria, architettura e interior design con sede a San Benedetto del Tronto, fondato da un architetto e un ingegnere per offrire un servizio chiave in mano. Attivi tra Marche e Abruzzo, trasformiamo gli spazi che non ti rappresentano più in luoghi da vivere come hai sempre sognato. Progettiamo e coordiniamo tutto, dalla prima idea all'ultimo dettaglio, comprese pratiche edilizie. Lavori in corso, affidabilità, qualità, zero stress. Per un sopralluogo gratuito chiamaci allo 0735 03 96 79. Info @lavoriincorso.biz.
6: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, servizio nuove imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI, imprenditori si diventa.
7: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
8: Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tario Rufo.
9: Offerte Giorgio Mare fino al 30 giugno. Gambero argentino congelato a bordo, 11,90 euro al chilo. Sugo con gamberi ai tre pomodori, confezione da 700 grammi, 7,90 euro a confezione.
10: Vuoi respirare e relax? A due passi da Ascoli Piceno? A San Pietro di Lisciano ti aspetta Country House Cubanito Bailon. Natura, tranquillità, camere accoglienti per il tuo soggiorno estivo e una splendida piscina immersa nel verde. Dal martedì al venerdì a pranzo scegli il menù veloce a base di carne a 15 euro e pesce a 18 euro. E il sabato sera regalati il gusto della nostra tagliata con menù speciale a 35 euro. Country House Cubanito Bailon. Relax, natura e buona cucina. Prenota ora 334 88 12 138. Cubanito by Lon, dove il relax ha trovato casa.
11: Latte e miele.

0: passo il tempo d'un fiore.
1: Il canto d'amore di Angelina Mango con Marco Mengoni, li vedrei bene su un palco a cantare il loro amore. E a proposito di attori, ne ho due collegati, Antonio Rezza e Flavia Mastrella, che potrebbero fare tutto loro. Innanzitutto benvenuti, ci siete?
2: Ciao!
3: Grazie,
1: ci siete, potete fare tutto voi, ve l'ho detto.

0: Fuori onda, no, diciamo che partiamo da una base. Domani ci sarà un evento molto bello, importante, al Piccolo Teatro Giorgio Streller di Milano. Ci sarà la Milanesiana, ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi, che propone lo spettacolo Fratto X di Flavia Mastrella e Antonio Rezza, con lo stesso Antonio Rezza e Ivan Bellavista. Chi inizia nella presentazione di questo splendore?
1: È un lavoro molto visuale, molto divertente, però tratta l'argomento della prevaricazione dell'uno sull'altro.
0: E questo il titolo è Il desiderio e la legge, no? È il tema di questa 27esima edizione. Voi, che da sempre scardinate un po' le regole del teatro e del linguaggio, come vi ponete rispetto a questo binomio?
2: Beh, sono due desideri contrapposti, insomma.
0: Esatto.
2: No? La legge non può stimolare un desiderio. Spesso la legge è ingiusta. La legge è fatta, lo diceva pure De André, no? La legge è fatta uso e consumo di chi può delinquere spesso. Quindi il desiderio invece è qualcosa di più personale. Non si può entrare nell'intimità di un desiderio, si può falsificare l'esattezza di una legge.
0: Sì, siete
1: noi
0: più...
1: per regola capovolgiamo le leggi, perciò siamo contro la legge.
0: Esatto, una legge ovviamente che sul teatro, no, avete un po' un'anarchia, proprio per citare De André, no, darci delle regole prima che ce le diano gli altri. Sul palco la vostra anarchia è meravigliosa, Flavia, Antonio.
2: Ma non siamo fuori legge.
0: No, certo.
2: Non siamo fuori legge, non perché non vorremmo esserlo, ecco. Non siamo fuori legge perché la legge non l'abbiamo fatta noi, quindi certo. Non ci possiamo considerare fuori da una cosa che non abbiamo fatto.
0: Vi definite da anni come esperti di comunicazione involontaria, e spieghiamo a chi ci ascolta alla radio che cos'è questa comunicazione involontaria.
2: Beh, è voler comunicare senza volerlo fare, volendo insegnare o dando un precetto, dando un'indicazione, insomma, non ci siamo mai abbassati a questo, e non serve a niente, insomma, dare un'indicazione a chi poi non conosci. Il rispetto per chi ci vede, per chi ci guarda, è proprio non prevedere il gusto e l'inclinazione che chi ci vede ha.
0: Noi diamo spazio alla musica e poi rientriamo. Ci sono Clara e San Giovanni con Le ragazze.

0: Le ragazze Clara e San Giovanni su Radio Latte Miele, noi abbiamo qui due ospiti graditissimi, Antonio Rezza e Flavia Mastrella, che ci stanno parlando di un evento che andrà in scena domani, il 27 giugno, al Piccolo Teatro Giorgio Streller di Milano. La Milanesiana ideata e diretta dalla grande Elisabetta Sgarbi, ragazzi.
1: Vabbè, ci invita sempre, ogni anno, quindi sì. È una grandissima appassionata dai primi nostri lavori, quindi insomma
2: è una donna in gamba che lavora sodo.
0: Certo, e chi lavora spesso viene premiato, no? Soprattutto con
1: Certo, lì stiamo a livelli.
2: Certo.
1: E noi Robespierre contemporaneo.
0: Addirittura.
2: Speriamo che non ci tagliano la testa.
0: Io studiando un pochino le vostre storie anche di questo spettacolo e dei vari spettacoli, ma mi spiegate la reazione del pubblico all'estero grandiosa che avete messo insieme in questa, nella vostra vita artistica?
2: Beh, in Cina siamo molto apprezzati.
1: No, reagiscono come qui, perché non affrontiamo temi legati alla provenienza, cioè non siamo italiani perché siamo nati qua.
0: Certo.
1: Non è che abbiamo deciso noi.
0: No, è ovvio.
1: Quindi questa ristrettezza, patria, confine non appartengono al nostro pensiero. Ecco.
0: No, assolutamente, assolutamente no. Allora dai, ricordiamo l'evento di domani, siamo pronti e noi ci saremo ovviamente di Radio Latte Miele, Piccolo Teatro Giorgio Streller di Milano. Si chiama Fratto X questo spettacolo, non ho dubbi, sarà sicuramente bellissimo. Avete 30 secondi per uno per convincere le persone a riempire questo teatro, che tra l'altro, ragazzi, è storico, no?
1: Certo, ci abbiamo fatto il debutto del nuovo spettacolo Metà Dietro a ottobre. 30 secondi, allora io ce n'ho 20 adesso. Cioè, invidio Clara per aver potuto cantare con San Giovanni, e non so chi è San Giovanni. Cioè, conosco San Giovanni autentico, quello è stato San Giovanni, ha subito la decapitazione, no? Battista. Quindi ritorniamo al discorso di Robespierre. Invidio Clara che suona con San Giovanni senza testa, ecco.
0: Eccolo, bene.
1: Flavia non lo so che dice.
2: Beh, Fratto X è un'esperienza estrema, cioè molto colore, molte forme, figure antropomorfe, e una possibilità di divertirsi superiore alla norma.
0: Eccoci, abbiamo fatto. Dai, lo chiudo io. Domani siamo tutti lì al Teatro Giorgio Streller di Milano. Siamo ovviamente in una delle città in cui il teatro poi gode, no, di grande fama, uno spettacolo surreale che intreccia satira sociale, teatro dell'assurdo e poesia contemporanea. Grazie Flavia Mastrella, grazie Antonio Rezza.
1: Grazie a voi, grazie tante.
0: Buon lavoro, non vi faccio l'in bocca al lupo, buon lavoro.
1: Grazie,
2: anche
1: grazie.
2: Anche a voi, ciao.
0: A presto.
1: Ciao.
3: L'Indiano su Radio Latte Miele.

0: mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Giusy Buscemi come prendersi cura di sé partendo dalle piccole abitudini quotidiane. In più, 10 esercizi da fare in spiaggia per migliorare postura e benessere muscolare. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
2: Una piazza sotto le stelle, il mare di Matta. Le grandi voci della musica italiana tutte insieme in una sola notte. Arriva Una notte con le stelle Music Awards, il grande concerto evento del 5 settembre a Floriana, nel cuore di Matta. Sul palco Loredana Bertè, Fatti Bravo, Raff, Fausto Leali e tanti super ospiti, con la conduzione di Lorella Cuccarini. Uno spettacolo unico nel Mediterraneo. Una notte con le stelle Music Awards con Radio Latte Miele, la radio ufficiale che canta l'Italia.
3: Ciao, sono Paolo Fox. Le stelle di Latte Miele ti aspettano tutti i giorni alle 6, alle 8, alle 10 del mattino e se vuoi avere un'anteprima sul giorno dopo, alle 20 e alle 23. Non mancare all'appuntamento con le stelle, mi raccomando, un abbraccio.
4: L'oroscopo è offerto da
5: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto, acqua della salute,
6: perché favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio
5: e mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile,
6: perché Uliveto è Uliveto.
7: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 73 bis di Bocca Trabaria è attiva una riduzione di carreggiata tra gli svincoli di Calmazzo e di Fossombrone Est, in entrambe le direzioni, in provincia di Pesaro Urbino. Sulla strada statale 361 Settempedana è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa all'altezza dello svincolo di Pioraco, in provincia di Macerata. Sulla strada statale 360 Arceviese è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Filipponi e di Perticano, in provincia di Ancona. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: Globo, calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
1: Globo Biancheria, per la tua casa.
0: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casual e sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature dalle linee più

0: pubblicità.
1: Shopping al centro commerciale La Torre, Villa Rosa di Martin Sicuro, via Roma 447.
2: Sabato 27 giugno, Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno si accende con la grande musica italiana. Dalle 23.30 un evento unico, firmato Scuola di Musica alle Arti, Radio Latte Miele in collaborazione con Publidea Sistemi di Comunicazione, Generazione X contro Generazione Z. Un viaggio musicale tra le hit che hanno fatto cantare intere generazioni e i successi che fanno vibrare i ragazzi di oggi. Sabato 27 giugno, Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno si accende con la grande musica italiana. Dalle 23.30 vieni a vivere una serata di musica, energia e divertimento. DJ set David T. Generazione X contro Generazione Z.
3: Viaggia sicuro, comodo e puntuale. Fallo con la Start. Con i nostri servizi potrai scoprire Ascoli Piceno, la Riviera delle Palme e i suggestivi borghi del Piceno. Inoltre puoi raggiungere comodamente Roma a prezzi vantaggiosi. Scegli Start anche per i tuoi viaggi, noleggiando uno dei nostri autobus Gran Turismo. La nostra flotta composta da veicoli di ultima generazione a basso impatto ambientale ti porterà dove tu desideri. Scopri le nostre tariffe anche a prezzi agevolati. Info al numero verde 800 44 3040, www.startspa.it. Servizio clienti @startspa.it. Scarica orari e tratte tramite le due app Google Maps e Moovit.
4: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi gli scontatissimi fino al 50%. Fino al 9 luglio, confezione da un litro di olio extravergine di oliva Pietro Coricelli a 4,95€. Scopri di più su Conad.it.
5: Vuoi respirare e relax? A due passi da Ascoli Piceno? A San Pietro di Lisciano ti aspetta Country House Cubanito Bailon. Natura, tranquillità, camere accoglienti per il tuo soggiorno estivo e una splendida piscina immersa nel verde. Dal martedì al venerdì a pranzo scegli il menù veloce a base di carne a 15 euro e pesce a 18 euro. E il sabato sera regalati il gusto della nostra tagliata con menù speciale a 35 euro. Country House Cubanito Bailon. Relax, natura e buona cucina. Prenota ora 334 88 12 138 Cubanito Bailon, dove il relax ha trovato casa.
6: Alla metà esatta di ogni ora qui su Radio Latte e Miele ci si allaccia le cinture e andiamo a scavare nei decenni della musica italiana, dal 78 Alunni del Sole con Liu e poi dall'80 In Alto Mare, la grande Loredana.

In alto mare, Loredana Bertè, 1980, ha fatto epoca e non solo, ha fatto veramente compagnia a tante generazioni che magari durante le loro passeggiate in bicicletta hanno ascoltato nelle cuffie, nel Walkman, ma oggi ormai passando anche per l'iPod, arrivando al cellulare, chiaramente questa traccia che non ha età. Oggi parliamo a proposito di hobby, proprio di questo, no? Di quelle cose che riscopri solo d'estate, come per esempio le biciclette. Anche se ultimamente le biciclette ci fanno compagnia anche d'inverno. Esistono quelle moderne elettriche che sono il pilastro della mobilità urbana sostenibile. I modelli principali si dividono tra i city, cioè le più diffuse, sono perfette per i pendolari, lavoro casa, le MTB per il fuoristrada e le gravel. I costi variano sensibilmente, anche se costicchiano, perché si parte da circa 800 euro per i modelli base da città fino a superare i 3.000, fino ai 6.000, insomma, beh, le mountain bike, quelle che ti servono proprio per attraversare dei fiumi, non so dove bisogna andarci. Negli ultimi anni, dopo il boom post pandemia, il mercato italiano si è assestato. Nel solo 2025 sono state vendute quasi 300.000 e-bike e la metà di queste è destinata proprio all'uso cittadino. Per legge c'è una velocità massima dell'assistenza del motore che è limitata a 25 km/h. Oltre questo limite il motore si stacca e si procede solo con la forza delle proprie gambe. A casa di Luca, 1997, Silvia Salemi.

0: anni 90 nel nostro viaggio nel tempo sono stati affidati a Silvia Salemi, è passata a trovarci un mesetto fa. Questa è la sua A casa di Luca, no? Che ha fatto sicuramente epoca ed è stata cantata in diverse estati. Di hobby estivi parliamo oggi, siamo partiti dal 26 giugno 1818 quando fu brevettata la draisina, che è un pochino l'antenata della bicicletta. In estate ci si divide in diversi tronconi, due fazioni, però sono inconciliabili fra di loro. Da un lato ci sono i reclusi del condizionatore, sono i campioni del binge watching a 18 gradi fissi a casa, dall'altro i guerrieri dell'alba che alle 6 si alzano e scalano le vette o magari vanno a correre in strada, anche perché dopo è impossibile, quantomeno non è consigliabile. È uno scontro culturale, c'è l'iperattivo che cerca la scarica di endorfina e magari la foto epica a 2000 metri d'altezza, dall'altra parte invece il nerd estivo che cerca la sopravvivenza termica e la pace interiore soprattutto. Cosa dice la scienza? I trend online mostrano il joy of missing out, cioè la gioia di perdersi le cose, che in estate è in forte crescita. Si sta chiusi in casa, è vero, ma felici. Che siate cacciatori di tramonti o magari divoratori di serie televisive, l'importante è non giudicarsi. La felicità estiva è un lusso che ognuno misura sul proprio termostato. Ripeto la domanda, ci sono quegli hobby che magari vi accompagnano tutto l'anno ma che in estate sono ancora più protagonisti? 335-787-1910.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Spot. La Scuola di Musica Le Arti festeggia 30 anni di musica, emozioni e passione con il grande Workshow 2026. Dal 23 al 27 giugno in Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno, tutte le sere dalle 21.30, 5 serate di musica dal vivo a ingresso libero. Evento speciale martedì 23 giugno. Per la prima volta sullo stesso palco, 24 docenti della Scuola Le Arti insieme nel grande concerto 30 e Lode. Un travolgente tributo a Renzo Arbore e Orchestra Italiana. 5 serate, centinaia di musicisti, band, emozioni e tutta l'energia dei Workshop Le Arti 2026. Gran finale sabato 27 giugno con il DJ set di Davide T in collaborazione con Radio Latte Miele. Ti aspettiamo in Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno con il patrocinio del Comune di Ascoli Piceno.
4: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
5: A San Nicolò di Teramo, dal 1910, c'è Di Sante Mobili, il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, il giorno e la notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e, in un immenso showroom, tanto ma tanto di più. Di Sante Mobili, progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti. E le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
6: Dal 1 al 7 luglio torna Sant'Egidio, la 13ª edizione della festa e sagra Madonna delle Grazie. 7 serate tra musica dal vivo, food and drink, Luna Park, cocktail area e tanto divertimento per tutta la famiglia. Sul palco grandi ospiti e spettacoli ogni sera. 2 luglio Lando e Dino con l'orchestra Rapsodia. 3 luglio l'attesissimo concerto di Artiola Tosca. 5 luglio tribute band Cesare Cremonini. Dal 1 al 7 luglio festa e sagra Madonna delle Grazie a Sant'Egidio alla Vibrata. Tradizione, musica e allegria ti aspettano. Non mancare!

0: 2018 Irama sbaragliò tutte le classifiche con la sua nera. Fine della seconda ora dell'Indiano. Benvenuti su Radio Latte e Miele. Buon appetito, buon pranzo, anche se molti di voi già stanno prendendo il primo caffettino del pomeriggio. Sta iniziando il weekend, oggi è venerdì 26 giugno, dall'altra parte del mondo sono in corso i mondiali di calcio, Stati Uniti, Canada e Messico, tante le partite insieme ogni giorno, perché essendo l'ultima giornata dei gironi bisogna dare la contemporaneità girone per girone. Hanno giocato insieme Costa d'Avorio, Curaçao, vinto 2-0 quella Costa d'Avorio, e l'Ecuador che ha superato 2-1 la Germania. L'hanno data in Rai in diretta e abbiamo potuto assistere alla gioia incredibile della tricolor, un Ecuador che tra l'altro secondo me è anche sottovalutata come squadra, ha battuto i tedeschi già qualificati, questo è vero, ma grande soddisfazione di un pubblico in delirio. Il Giappone ha pareggiato con la Svezia 1-1, l'Olanda ha battuto la Tunisia 3-1, Paraguay e Australia 0-0, i padroni di casa degli Stati Uniti hanno ceduto il passo alla Turchia per 3-2, Turchia di Montella che comunque, come detto e come sapete, è già uscita purtroppo da questi mondiali. È un po' la delusione, no? Rispetto ai grandi giocatori che offre. Nelle giornate che seguono tra stasera e stanotte, Senegal, Iraq, Norvegia, Francia, grandissima partita, tantissime, probabilmente c'è la vincitrice da queste due, tanti talenti. Capoverde, Arabia Saudita, Uruguay, Spagna, Egitto, Iran e Nuova Zelanda, Belgio.
1: Su Radio Latte Miele, l'Indiano con Enrico De Donno.

I The Colors, Merck & Cremont con Serena Brancale e la loro Partenope. Ad aprire il pomeriggio di Radio Latte Miele. Abbiamo superato le due, restate lì perché inizia la terza ora dell'Indiano e fra poco c'è il verdetto. Ci sarà il nome dell'omaggiato dei nostri gadget del Cinascondiano.

0: 1978 sa di felicità.
1: È arrivato Prime Day su Amazon con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene.

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: In Bangladesh e in Madagascar i bambini vivono in condizioni difficili. Con Rishilpi porti loro educazione, salute e sviluppo.
2: Scopri come su prouomorishilpi.org.
1: Rishilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
3: Spot. Dal 3 al 5 luglio vivi l'emozione di Strade Incanto 2026 in Piazza Buozzi a Giulianova Alta. Musica popolare, street food, artigianato e il concorso di organetto valido per la qualificazione al campionato italiano secondo Memorial Gaetano Torresi. Ogni sera spettacoli, danze, concerti e un'area bimbi attrezzata con giochi e intrattenimento per il relax di tutta la famiglia. Non mancare, la festa comincia alle 19. Strade Incanto, la tradizione che vibra a Giulianova Alta dal 3 al 5 luglio.
4: Essere sereni non significa stare fermi, è continuare a vivere ogni momento sapendo di non essere mai soli. Serenity è molto più di un braccialetto, è un servizio di assistenza che accompagna la persona fragile nella sua quotidianità, con discrezione e attenzione. Un supporto costante 24 ore su 24 che offre sicurezza a chi lo indossa e tranquillità a chi è lontano. Cadute, situazioni improvvise o semplici necessità. La nostra centrale operativa è sempre pronta ad ascoltare, rispondere e intervenire con professionalità, perché la vera indipendenza è poter restare nella propria casa, nelle proprie abitudini, con la certezza di avere qualcuno accanto. Progetto Serenity, la sicurezza al polso, la presenza ogni giorno. Attiva il servizio su progetto-serenity.it oppure chiama il numero verde 800 077 717.
5: Vuoi respirare e relax? A due passi da Ascoli Piceno? A San Pietro di Lisciano ti aspetta Country House Cuba Vito Bailon. Natura, tranquillità, camere accoglienti per il tuo soggiorno estivo e una splendida piscina immersa nel verde. Dal martedì al venerdì a pranzo scegli il menù veloce a base di carne a 15 euro e pesce a 18 euro. E il sabato sera regalati il gusto della nostra tagliata con menù speciale a 35 euro. Country House Cuba Vito Bailon. Relax, natura e buona cucina. Prenota ora 334 88 12 138 Cubanito Bailon, dove il relax ha trovato casa.
6: La Scuola di Musica Le Arti festeggia 30 anni di musica, emozioni e passione con il grande Workshow 2026. Dal 23 al 27 giugno in Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno, tutte le sere dalle 21.30, 5 serate di musica dal vivo a ingresso libero. Evento speciale martedì 23 giugno. Per la prima volta sullo stesso palco, 24 docenti della Scuola Le Arti insieme nel grande concerto 30 e Lode. Un travolgente tributo a Renzo Arbore e Orchestra Italiana. 5 serate, centinaia di musicisti, band, emozioni e tutta l'energia dei Workshop Le Arti 2026. Gran finale sabato 27 giugno con il DJ set di Davide T, in collaborazione con Radio Latte Miele. Ti aspettiamo in Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno, con il patrocinio del Comune di Ascoli Piceno.

0: più.
1: Noemi, tu cosa fai questa sera? Questa è Radio Latte e Miele, buon pomeriggio ancora a tutti voi, ennesimo caffettino della giornata in compagnia del verdetto finale. Ci nascondiamo!
2: Ci nascondiamo!
1: Eh?
2: Ci nascondiamo!
1: Avevo caldo dentro questo oggetto, finalmente esco, mi ero andato a nascondere lunedì e vi ho dato diversi indizi, ricordo che è l'ultimo gioco della stagione, poi ci ritroveremo poi a settembre. Se si prova a leggerlo dall'inizio alla fine, la sua trama non ha alcun senso, eppure contiene tutte le storie del mondo, possiede una fitta rete di definizioni ma non ha nulla a che fare con la legge. I grandi scrittori lo corteggiano, gli studenti lo sfogliano, i traduttori lo tengono spesso sul comodino. Una volta era un mattone pesantissimo di carta stampata che occupava mezza libreria. Oggi si trova gratis con un click sullo smartphone. Poi l'indizio di ieri è stato definitivo. Se si cercano i sinonimi, i contrari e l'etimologia di un termine, bisogna per forza aprire lui. Allora la redazione ha messo insieme tutti i nomi, li ha messi in un bussolotto ed è stata estratta lei. Sentiamo.
3: Ciao, sono Rosalba.
1: Rosalba.
3: Secondo me ti sei nascosto dentro il vocabolario.
1: Brava.
3: Ciao,
1: brava.
3: Vi auguro una buona estate, buone vacanze.
1: Una
3: ciao.
1: Buona estate a te, Rosalba, e a tutti voi. Grazie di aver partecipato tutto l'anno. Chiaramente era il vocabolario. Cara Rosalba, verrai contattata dalla nostra redazione e complimenti per questi omaggi. Mi raccomando, sfoggia. Una novità adesso, Emma e Fabri Fibra con la loro antidroga.
4: Ma

0: prosegue il pomeriggio di Radio Latte Miele con Emma e Fabri Fibra, la loro antidroga. Parlando oggi più o meno di hobby estivi, cerchiamo di capire attraverso dei dati quanto spendiamo per le fesserie d'estate, e secondo i dati spendiamo il 60% in più. Si chiama costo dell'illusione. Che so, possiamo comprare oggi per gli 8 giorni al mare che faremo una tavola da sup, oppure i pattini in linea a luglio, che non è solo shopping, è un qualcosa di illusorio, no? È l'acquisto di un'identità ideale. Gli psicologi parlano di questo fenomeno, lo chiamano procrastinazione ottimistica, cioè d'estate il cervello cosa fa? Rilascia più dopamina grazie al sole e ci proietta in una versione di noi super attiva che magicamente è priva di scadenze lavorative. Così l'attrezzatura incredibile diventa un passaporto per una nuova vita che puntualmente però rimandiamo dicendo faccio tutto a settembre. Secondo questi dati finisce tutto in cantina prima di ottobre e non li troveremo mai più. Non colpevolizzatevi però, perché comprare, che ne so, il sup che abbiamo detto prima significa aver investito in un sogno di libertà. Ora, chiaramente giugno, per chi ha la partita IVA lo sa, ci sono le tasse, quindi fate anche un attimino un bilancio familiare prima di sognare in grande.
1: L'Indiano con Enrico Didò.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te, sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
2: Hai voglia di ritmo vero, di estate? Tornano i mitici di Rotta su Cuba con il nuovo tour estivo Into the Groove. 8 musicisti sul palco, un'esplosione di funky, soul e acid jazz guidata dalla grinta di Simona Bencini. Uno spettacolo da ballare e cantare, date in tutta la penisola. Segui le pagine ufficiali dei Di Rotta su Cuba.
3: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Abruzzo. Sulla strada statale 150 della Valle del Vomano è attivo un senso unico alternato di circa 400 metri fra gli svincoli di Castelnuovo Vomano e di Villa Vomano in provincia di Teramo. Sulla strada statale 553 di Atri è attivo un senso unico alternato di 800 metri circa in corrispondenza del viadotto ponte sul Vomano nel comune di Atri in provincia di Teramo. Sulla strada statale 80 del Gran Sasso d'Italia è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa all'altezza dello svincolo di Montorio al Vomano in provincia di Teramo. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito strade anas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
4: A due passi da te, scopri il Festival dell'Appennino, inclusivo di natura, escursioni, racconti, musica, spettacoli ed eccellenze tra i Monti Sibillini, della Laga, la Valnerina e gli splendidi borghi dell'Appennino centrale. Promosso da Commissario straordinario Ricostruzione Sisma 2016 e BIM Tronto. Visita festivaldellappennino.it e i canali social.
5: Sabato 27 giugno a Fornara di Acquasanta Terme, Ascoli Piceno, Festa Argentina con Quangio Abregù.
6: A San Nicolò di Teramo dal 1910 c'è Di Sante Mobili, il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, il giorno e la notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e in un immenso showroom, tanto ma tanto di più. Di Sante Mobili, progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti. E le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
7: Se di gusto vuoi mangiare genuino e salutare, Ristorante 3 Quattrì, dove se mangi e se beve lui.
8: Ristorante Country House 3 Quattrì, sala banchetti, camere, cucina tipica abruzzese in un castello da favola su una splendida collina con vista mare. A pranzo menù a 15 euro. Il ristorante Country House 34 è a Corropoli. Per info e prenotazioni 0861 85 69 76.
7: Ristorante 34, dove se mangia se beve lui.
9: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
10: Dal 3 al 5 luglio vivi l'emozione di Strade Incanto 2026 in Piazza Buozzi a Giulianova Alta. Musica popolare, street food, artigianato e il concorso di organetto valido per la qualificazione al campionato italiano secondo Memorial Gaetano Torresi. Ogni sera spettacoli, danze, concerti e un'area bimbi attrezzata con giochi e intrattenimento per il relax di tutta la famiglia. Non mancare, la festa comincia alle 19. Strade Incanto, la tradizione che vibra a Giulianova Alta dal 3 al 5 luglio.
11: terzo ed ultimo viaggio nel tempo da affrontare insieme. Ancora un buon venerdì 26 giugno, sta partendo il weekend, facciamolo alla grande. 1970, Il tempo di morire, Lucio Battisti, e poi Vivi, c'è Gianni Togni.

vivi Gianni Togni, affidati a lui, gli anni 80, quel decennio che Gianni Togni ha fatto brillare, veramente cantare, ballare un po' tutti grazie ai suoi successi. Oggi è 26 giugno, sta finendo il mese. Nel 1945 c'è una data storica da estrapolare dal nostro almanacco, perché nasce ufficialmente l'ONU con la firma della Carta di San Francisco da parte di 50 stati decisi a salvare le future generazioni dal flagello della guerra. Tra le curiosità che abbiamo trovato online più interessanti spicca il nome. Il termine United Nations fu coniato dal presidente americano Roosevelt nel 1941, che lo buttò lì quasi per caso durante un incontro con Churchill. Altra particolarità, la Polonia non poté partecipare alla conferenza per motivi politici, ma lo spazio per la sua firma fu lasciato vuoto in prima pagina per permetterle di figurare tra i 51 membri fondatori. Oggi l'organizzazione conta 193 stati membri e quella firma sulle macerie del secondo conflitto mondiale segnò l'inizio del moderno diritto internazionale. Ogni volta

1995, Antonello Venditti in una epopea clamorosa. Ogni volta fa parte delle 50 canzoni sicuramente più belle della musica italiana. Questi gli anni 90 nel nostro viaggio nel tempo, dobbiamo tirare un po' una linea su ciò che abbiamo narrato in queste tre ore, hobby estivi, tra cui alcuni veramente particolari che ho ricevuto al nostro numero di WhatsApp. E se pensate però che i vostri hobby siano bizzarri, nel mondo c'è chi esagera e online ormai si ha accesso a qualunque cosa e spopolano dei trend assurdi. Uno che mi ha colpito molto si chiama Mermaiding. Non è un semplice gioco, ma un vero sport subacqueo. È ufficiale, eh? In cui si nuota addirittura con delle pinne a coda di sirena, allenando il core con il Dolphin Kick. Sulla terraferma esiste, vediamo se lo dico bene, Euconcanto, è il campionato mondiale di trasporto della moglie in Finlandia. Cioè i mariti corrono tra ostacoli e pozze d'acqua e il premio finale è il peso della consorte in birra. Cioè la tengono in braccio, ma che follia è? Ne ho trovato anche un altro, le sculture di sabbia professionali. Scordatevi i secchielli, la paletta dei bambini, no? Qui si parla di addirittura festival internazionali come il Neptune Festival, dove i maestri dell'arte modellano oltre 15 tonnellate di sabbia speciale all'anno per creare dei colossi disumani, monumentali. Insomma, l'estate, quando pensate che la vostra sia folle, pensate che qualcun altro dall'altra parte del mondo o anche vicino a noi sta esagerando realmente.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile.

0: Un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Spot.
2: Sabato 27 giugno dalle 18, il lungomare di Tortoretto Lido si trasforma in un magico paese dei balocchi. Torna la notte rosa dei bambini, decimo anniversario. Dalle ore 22:15, live pop show delle K-pop Hunters of the Night, amatissime dai giovani di tutto il mondo. Naturalmente non mancano l'animazione, laboratori, giochi, sport, solidarietà e giochi da strada per grandi e piccini. Novità 2026, Magic Village Experience. Vivi una serata di pura magia a misura di famiglia. Notte rosa dei bambini, sabato 27 giugno. Tortoretto ti aspetta. Evento a cura del comune di Tortoretto, albergatori Tortoretto, Balnear Tour, Amadeus Events. Direzione artistica di Federico Brenella. Latte Miele Media Partner.
3: Ogni casa racconta una storia, la tua. Lavori in Corso è uno studio di ingegneria, architettura e interior design con sede a San Benedetto del Tronto, fondato da un architetto e un ingegnere per offrire un servizio chiave in mano. Attivi tra Marche e Abruzzo, trasformiamo gli spazi che non ti rappresentano più in luoghi da vivere come hai sempre sognato. Progettiamo e coordiniamo tutto, dalla prima idea all'ultimo dettaglio, comprese pratiche edilizie. Lavori in Corso, affidabilità, qualità, zero stress. Per un sopralluogo gratuito chiamaci allo 0735 03 96 79, info @lavoriincorso.biz.
4: Gisildo, dove mangiamo oggi?
5: Oggi ti porto al ristorante Chalet numero 7.
4: Ah, ci facciamo una fritturina di pesce?
5: Ma non è. Andiamo a Valle Castellana, in mezzo ai boschi, l'aria buona, la pasta fatta a mano, i funghi, i marroni, roba genuina, raccolta, cotta e magnata.
4: Ma dove sta sto Chalet numero 7? Che già mi è venuta l'acquolina.
5: Arredaggie a Valle Castellana, telefono 320-7127-040. Guarda, stanno pure su Facebook e su Instagram.
4: Ristorante Chalet numero 7.
5: Un chalet senza mare, ma con gusto di montagna.
6: Pronti a vivere una serata di emozioni, musica e divertimento? Lunedì 29 giugno, ore 21:30, la Scuola di Musica Music Academy Ascoli vi aspetta al Chiostro di Sant'Agostino ad Ascoli Piceno per una serata all'insegna della musica live con le band e il coro Incanto. Evento ad ingresso gratuito, patrocinato dal Comune di Ascoli Piceno e sostenuto da Fondazione Carisap nell'ambito del progetto Generazioni in Musica. Vi aspettiamo lunedì 29 giugno, ore 21:30.
7: Carica la nostra app Latte Miele Marche Abruzzo per iOS o Android. Latte Miele, sempre con te.
8: Latte Miele.

L'ultimo disco di oggi insieme Panico, Lazza con Takagi e Ketra. Base finale per questa stagione. Io vi auguro un ottimo weekend, vi auguro un'ottima estate. L'indiano si ferma, ma non mi fermo io. Mi troverete da lunedì per tutto il mese di luglio, dalle 7 alle 10. Cercheremo di capire cosa è successo nella notte, il giorno prima. Insomma, saremo un pochino più sulla cronaca, perché è giusto iniziare con voi. Sì, in modo leggero, ascoltando le belle canzoni italiane di Radio Latte e Miele, ma anche aggiornandoci, no? Apriamo gli occhi e cerchiamo di capire cosa è successo nel mondo, dove siamo, ecco. E io vi ringrazio per essere stati con me sia oggi che tutto l'anno, e mi raccomando, portate avanti tutti gli hobby che mi avete scritto al nostro numero di WhatsApp, perché oggi questo è stato il fil rouge. Ringrazio anche i due ospiti, Antonio Rezza e Flavia Mastrella, che ci hanno parlato di un bellissimo evento che si svolgerà domani al Teatro Giorgio Streller. Vi lascio in buone mani, perché arriva Vaschi anche in questo pomeriggio. Entrerà fra pochissimo dopo alcuni consigli e vi rimarrà fino alle 17. Ciao da Enrico.

0: 14 e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
2: E partiamo così con il weekend con Vaschi. Vabbè, la nota negativa è Vaschi, però poi dopo ci si riprende.
3: No, la nota negativa è che dici partiamo per il weekend, io ho qua la valigia e mi fai con Vaschi. Cioè delle frasi devi insomma anticiparle che finiscono
2: partiamo
3: male.
2: Radiofonicamente con Vaschi.
3: Metaforicamente, sai, che figura retorica.
2: Le metafore le lascio ad altri.
3: Ah, ok.
2: E a me piace la radio, mi piace la tua trasmissione.
3: Le cose intere anche.
2: Mi fai compagnia mentre mangio, perché adesso io vado a casa e ascolto la tua bella voce.
3: Cosa ti mangio oggi a pranzo?
2: Merluzzo.
3: Ah, ok. E
2: poi l'ho inventato, non lo so, forse uova, perché non ho nulla a casa.
3: Vabbè, ma fai un bell'ordine.
2: Noi abbiamo. No, che ordine? No, tra l'altro abbiamo la stessa nutrizionista, quindi non sentire con gli ordini che sono grassi.
3: Allora no, in realtà dipende, perché esistono degli ordini, per esempio c'è una polleria molto famosa qui a Milano che ogni volta che ordino il pranzo posso prendermi il pollo, le verdure.
2: Te la porta a casa?
3: Sì, te la porto anche a casa.
2: Ah, buono, questa è un'ottima notizia.
3: Questa è un'idea. No, invece a pranzo ho fatto una cosa strana, perché avevo un sacco di rucola e volevo consumarla perché poi magari va male.
2: Sì?
3: E quindi l'ho messa insieme a delle mandorle, della ricotta proteica e ho frullato.
2: Beh, non è male, è bilanciato.
3: Eh sì, perché essendo proteica, però siamo un po' asciugando.
2: Non devi esagerare con la rucola, perché so che abbassa la pressione. Con questo caldo non va bene.
3: Vabbè, la pressione è alta tendenzialmente.
2: Allora va bene. Buon vento a te, allora.
3: Grazie, anche Giovanni d'Alfa. Ciao, Harry.

0: c'è il vento anche caldo in realtà. Buon vento di Giovanotti Alfa su Radio Latte Miele. Dicevo che c'è il vento caldo, perché venendo qua in radio io solitamente vengo in scooter e mi sono detto vabbè dai, visto che ho appena finito una lavatrice, ha fatto la centrifuga, mi sono messo una maglietta e dei pantaloni ancora un pochino bagnati. Niente, sono arrivati in radio completamente asciutto. Ragazzo asciutto sono io, sono Vaschi, ciao a tutti, ci teniamo compagnia dalle 15 alle 17 solamente oggi, perché poi ci sarà ovviamente la canonica classifica dalle 16 alle 18 domani e dopodomani, dove ci terremo sempre in compagnia ascoltando buona musica, 25 brani, quelli che hanno avuto più passaggi, che abbiamo ascoltato di più durante quest'ultima settimana su Radio Latte Miele. Poi settimana prossima si torna agli orari normali più o meno, con me e Simone Rossi dalle 17 alle 20, e prima ci sarà Andrea Dag d'Agostino. Comunque volevo farvi una domanda, perché noi ultimamente stiamo parlando anche molto spesso dei modi per refrigerarsi, modi per superare questo caldo. Oggi e domani a Milano sarà la giornata più calda dell'anno praticamente, e quindi al 335-787-1910 volevo chiedervi un po' di consigli. Non valgono consigli del tipo uso il condizionatore o il ventilatore, cioè dei bei consigli, come se fosse nonna a darvi consigli, no? Sapete, i metodi della nonna. 335-787-1910.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile. Con il Summer Black Friday di Unieuro, la lavatrice Whirlpool 9 kg classe A con tecnologia a sesto senso a 379 euro fino al 30 giugno. Unieuro.
2: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Giusy Buscemi come prendersi cura di sé partendo dalle piccole abitudini quotidiane. In più, 10 esercizi da fare in spiaggia per migliorare postura e benessere muscolare. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.

0: onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Spot. Aiuto, sono cresciuti ancora. Scarpe strette e vestiti corti.
2: Niente panico, da Globo sono arrivate le nuove collezioni Bimby.
3: Sì, Stitch, Frozen, Spider-Man, Avengers, Canguro, Kappa Rifle.
2: Cambio armadio? Fatto. A prezzi leggeri.
4: Globo, calzature, abbigliamento e accessori Bimby al miglior prezzo.
5: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche e ad Ascoli Piceno nel centro commerciale Albattente, a Grotta Mare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
6: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilegna, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
7: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, Servizio Nuove Imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI, imprenditori si diventa.
8: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
9: A San Nicolò di Teramo dal 1910 c'è Di Sante Mobili, il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, il giorno e la notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e, in un immenso showroom, tanto ma tanto di più, Di Sante Mobili. Progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti e le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
10: Scarica la nostra app Latte Miele Marche Abruzzo per iOS o Android.
11: Latte Miele.

Comuni Immortali, Achille Lauro su Radio Latte e Miele, dove solitamente in questa fascia oraria parliamo di sport. Infatti è proprio di tennis che vogliamo parlare, di Jannik Sinner, numero uno al mondo, sappiamo benissimo chi è, che nonostante un po' il momento di defiance che ha avuto a Roland Garros, per quella fine non è riuscita a vincere l'ultimo grande slam che gli manca, soprattutto anche dopo le polemiche che sono state fatte, le reazioni su una foto mossa dove sembrava che lui stesse barcollando, cioè alla fine facciamolo anche divertire sto ragazzo. Comunque si allena sorridente, tranquillo, infatti esordirà il 25 giugno alle 14.30 a Wimbledon e si sta allenando in questi giorni con un amico in un bel campo di tennis fatto d'erba, visto che alla Wimbledon un po' è quel terreno dove lui è molto bravo. È stato immortalato mentre si allenava insieme al suo amico Novak Djokovic al centrale dell'All England Club per prepararsi, e sono state anche pubblicati dei video sui social esattamente dall'account di Wimbledon, e ha fatto ridere che dopo un colpo molto particolare, uno di quelli a cui ci ha abituato negli ultimi anni, Sinner si è fatto una risata, cioè aveva proprio il ghigno di l'ho fatta grossa, l'ho fatta anche bene. Comunque sembra che sia tranquillo, clima rilassato, si sono fatti anche due chiacchiere lui e Novak, anche perché comunque a Wimbledon non parteciperà Alcaraz. Lui ha comunque dichiarato

0: che gli dispiace tantissimo, anche perché loro sono amici, prendono il jet privato insieme per andare nei vari posti a giocare le partite di tennis, anche se il ragazzo comunque non andrà infatti a Wimbledon perché è ancora ai box dal 14 aprile per questa lesione al polso destro, che insomma non so se voi conosciate abbastanza il tennis. Io però, che non sono un grande fan del tennis, so che il polso è abbastanza importante in questo sport, e si pensa che potrà tornare Alcaraz il 27 luglio a competere. Noi di Radio Latte Miele gli facciamo tantissimi auguri.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Romantica Ultimo su Radio Latte e Miele, dove ieri abbiamo raccontato come proprio lui si fosse esposto per dei ragazzi che si sono accampati a Tor Vergata. Mancano 8 giorni al concerto dei Record, dove Ultimo avrà circa 250.000 fan davanti, e già alcuni a 10 giorni dal concerto si sono accampati lì nel parcheggio per essere i primi a entrare. Meno 3 invece per Sinner, il suo debutto a Wimbledon, dove in questi giorni ci sono picchi di calore abbastanza alto, circa 36 gradi in questo momento. Ma per fortuna tra 3 giorni le temperature si abbasseranno lì a Wimbledon, non qui in Italia. Questo poi lo vedremo insieme lunedì con Alessandra Troppiano del meteo.it. Comunque in quei giorni, quindi il 29, ci saranno delle massime che arriveranno a 25 gradi lì a Wimbledon. Noi in realtà siamo contenti per Sinner, ma saremmo un po' più contenti se queste temperature le provassimo noi. Poi questi giorni lui con questo caldo si è allenato usando un gilet refrigerante che assorbe il calore, permettendo al corpo di rimanere a una temperatura costante. E fanno una cosa simile in Formula 1, visto che hanno un sistema che un po' ricopia quello che sta usando Sinner, perché domenica si corre al Red Bull Ring in Austria e sono previsti 34 gradi al momento della partenza alle 15 delle macchine di Formula 1. E comunque la FIA corse ripari perché i piloti potranno usare un sistema che si chiama Driver Cooling System, che non è altro che un giubbotto che viene attraversato da dei tubi con un liquido refrigerante che va a raffreddare il corpo, anche perché se fuori ci sono 35 gradi, all'interno dell'abitacolo si arriva anche a 40 gradi. E posso dire, io sinceramente lo userei questo sistema anche quando sono in giro, ma poi ho scoperto che costa circa 5.000 euro, quindi mi sa che non lo potrò comprare, al massimo un budget per un ventilatore.

0: prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
1: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
2: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te, sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a €200 tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
3: Il Madagascar è un'isola unica al mondo, dove oltre l'80% delle specie non esiste altrove. Ma molti bambini vivono ancora in condizioni difficili. Ora, con Rishilpi, anche tu puoi cambiare una vita. Scuola, cure e un pasto ogni giorno.
4: Scopri come su prouomorishilpi.org.
3: Rishilpi. Insieme costruiamo speranza ogni giorno.
5: Ciao, sono Paolo Fox. Le Stelle di Latte e Miele ti aspettano tutti i giorni alle 6, alle 8, alle 10 del mattino e se vuoi avere un'anteprima sul giorno dopo, alle 20 e alle 23. Non mancare all'appuntamento con le stelle, mi raccomando, un abbraccio.
6: L'oroscopo è offerto da...
7: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto, acqua della salute.
8: Perché favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
7: E mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
8: Perché Uliveto è Uliveto,

0: Globo, calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
1: Globo Biancheria, per la tua casa.
0: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casuale sportivi, free shoes,

0: pubblicità.
1: Shopping al centro commerciale La Torre, Villa Rosa di Martinsicuro, via Roma 447.
2: Sabato 27 giugno, Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno si accende con la grande musica italiana. Dalle 23.30 un evento unico, firmato Scuola di Musica alle Arti, Radio Latte Miele in collaborazione con Publidea Sistemi di Comunicazione, Generazione X contro Generazione Z. Un viaggio musicale tra le hit che hanno fatto cantare intere generazioni e i successi che fanno vibrare i ragazzi di oggi. Sabato 27 giugno, Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno si accende con la grande musica italiana. Dalle 23.30 vieni a vivere una serata di musica, energia e divertimento. DJ set David T, Generazione X contro Generazione Z.
3: Novità ad Ascoli Piceno con Start, due nuove navette gratuite, 100 torri e teatro romano, che collegano stazione, stadio e centro storico con corsi ogni 30 minuti. Un servizio comodo, veloce e senza stress parcheggio, attivo per tutta la giornata. Muoviti in città in modo semplice. Start SPA. Viaggiare insieme conviene. Scopri orari e percorsi su www.startspa.it.
4: Essere sereni non significa stare fermi, è continuare a vivere ogni momento sapendo di non essere mai soli. Serenity è molto più di un braccialetto, è un servizio di assistenza che accompagna la persona fragile nella sua quotidianità, con discrezione e attenzione. Un supporto costante 24 ore su 24 che offre sicurezza a chi lo indossa e tranquillità a chi è lontano. Cadute, situazioni improvvise o semplici necessità, la nostra centrale operativa è sempre pronta ad ascoltare, rispondere e intervenire con professionalità. Perché la vera indipendenza è poter restare nella propria casa, nelle proprie abitudini, con la certezza di avere qualcuno accanto. Progetto Serenity. La sicurezza al polso, la presenza ogni giorno. Attiva il servizio su progetto-serenity.it oppure chiama il numero verde 800 077 717.
5: Con MediaMind prenota i tuoi impianti pubblicitari fissi 6x3 ad Ascoli Piceno, zona via Napoli, Monticelli e zona Mezzina di Castel di Lama. Telefona 0736 30 41 31.
6: Quindi settimana prossima inizierà Wimbledon, mentre questo weekend ci saranno sia la MotoGP in Repubblica Ceca che in Austria la Formula 1. Ecco, abbiamo levato gli sport dove andiamo bene, tra poco parliamo di uno sport dove andiamo male, il calcio.

su Radio Latte Miele dal 1984, ma dobbiamo lasciare quell'anno là e tornare invece nel 2026, perché parlando di mondiali sta finendo la parte dei gironi e nel weekend infatti ci saranno le ultime partite e si andrà a formare l'ufficiale tabellone dei sedicesimi di finale, dove già abbiamo alcune partite che sono già pronte a essere giocate. Per esempio si parla di Brasile-Giappone, Paesi Bassi-Marocco, Stati Uniti-Bosnia e Canada-Sudafrica. E così, giusto per passare un po' di tempo, ho chiesto all'intelligenza artificiale cosa ne pensi di questo mondiale e soprattutto cosa dicono i bookmakers dal punto di vista del vincitore di questa competizione. Ecco, da come possibili vincitrici Spagna e Francia, soprattutto le altre, poi dietro di loro c'è un gruppetto composto da Argentina, Brasile e Inghilterra, ma in realtà dice che ci potrebbero essere anche dei colpi di scena e il mondiale se lo potrebbero portare a casa anche per esempio squadre un po' meno quotate. Si parla della Norvegia con Haaland, che è comunque, beh, sappiamo benissimo chi è, e soprattutto la squadra è rivelazione di quest'anno, di questo mondiale. Noi italiani lo sappiamo da molto prima che la Norvegia potesse essere un avversario importante. Poi parla degli Stati Uniti, soprattutto per quanto riguarda il pubblico, per il fatto che ha una spinta sicuramente diversa da una squadra come la Norvegia, che ha i propri tifosi un po' lontani, anche se in realtà anche i tifosi della Norvegia non sono male, stiamo vedendo molti video sui social di come cerchino di portare avanti la squadra il più possibile. Poi si parla anche del Marocco, che potrebbe mettere i bastoni tra le ruote alle squadre più blasonate. Poi insomma voglio da spiegare all'intelligenza artificiale che non devono mettere i bastoni tra le ruote, più che altro devono mettere i palloni dentro la rete, e questa cosa pian piano

0: peccati.
1: Siamo donne, Sabrina Salerno, Joe Squillo dal 1991 su Radio Latte Miele, dove stiamo parlando dei mondiali e parliamo anche un po' della parte più sana di questa competizione, perché ogni tanto ci rendiamo conto che c'è speranza per l'umanità e lo facciamo guardando i tifosi che ultimamente vediamo soprattutto su dei video sui social, su TikTok, Instagram e Facebook, dove magari questi tifosi completamente diversi di parti del mondo molto distanti tra loro che ballano, cantano insieme, suonano anche le trombe ogni tanto a Times Square, e ultimamente sono diventati virali dei video di veri tifosi allo stadio durante le partite. A parte il Lumumba, che è questo tifoso che rimane immobile per 90 minuti, hanno fatto poi anche notizie il bambino uzbeko che piangeva, che è stato consolato dai tifosi avversari, che diciamo dai tranquillo, è comunque solamente una partita. Ma mi ha fatto molto ridere un video che è diventato virale durante gli inni della partita Colombia-Congo. Nel video, durante l'inno del Congo, c'è un tifoso congolese che è da solo in mezzo a migliaia di colombiani e canta a squarciagola l'inno della sua nazione. E poi, appena è finito l'inno, lui canta un po' come il nostro inno italiano che urla sì, tutti i tifosi colombiani hanno iniziato a saltare insieme a lui, abbracciandolo e praticamente dandogli pacche sulla spalla, perché tanto siamo un gruppo di persone che sta vedendo una partita. Poi alla fine la Colombia ha vinto e mi piace pensare che siamo andati a festeggiare tutti insieme, anche insieme agli sconfitti.
2: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tario Rufo.
3: Offerte Giorgio Mare fino al 30 giugno. Filetto di merluzzo d'Alaska, 7,90 euro al chilo. Filetto di platessa, panato croccante, 13,20 euro al chilo.
4: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
5: Se dico Alidama, dico noleggio. Prenoto e parto in sicurezza.
6: Alidama, l'autonoleggio a breve, medio e lungo termine a partire da 10 euro al giorno anche senza carta di credito. Auto 5, 7, 9 posti, veicoli commerciali e furgoni frigo.
5: La novità? Noleggio barche e carrelli per trasporto via terra.
6: E per il tuo matrimonio?
5: Anche auto di lusso. Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto. Infosedi su alidama.it.
7: Vuoi respirare relax? A due passi da Ascoli Piceno? A San Pietro di Lisciano ti aspetta Country House Cuba Vito Bailon. Natura, tranquillità, camere accoglienti per il tuo soggiorno estivo e una splendida piscina immersa nel verde. Dal martedì al venerdì a pranzo scegli il menù veloce a base di carne a 15 euro e pesce a 18 euro. E il sabato sera regalati il gusto della nostra tagliata con menù speciale a 35 euro. Country House Cuba Vito Bailon. Relax, natura e buona cucina. Prenota ora 334 88 12 138 Cubanito Bailon, dove il relax ha trovato casa.
8: Dal 1 al 7 luglio torna Sant'Egidio, la 13ª edizione della festa e sagra Madonna delle Grazie. 7 serate tra musica dal vivo, food and drink, Luna Park, cocktail area e tanto divertimento per tutta la famiglia. Sul palco grandi ospiti e spettacoli ogni sera. 2 luglio Lando e Dino con l'orchestra Rapsodia. 3 luglio l'attesissimo concerto di Artiola Tosca. 5 luglio tribute band Cesare Cremonini. Dal 1 al 7 luglio festa e sagra Madonna delle Grazie a Sant'Egidio alla Vibrata. Tradizione, musica e allegria ti aspettano. Non mancare!

chiama così una canzone d'amore buttata via. Vasco Rossi su Radio Latte Miele dal 2020, dove stiamo parlando di mondiali di calcio e soprattutto di situazioni che si vengono a creare durante questa competizione statunitense, messicana e canadese. Ecco, ci sono state un po' di polemiche, perché non so se avete presente il cooling break, che è quella situazione in cui con temperature troppo alte durante una partita di calcio si fanno due pause in più, ovvero a metà del primo e a metà del secondo tempo. Ecco, hanno creato invece per questo mondiale l'hydration break, che è una pausa obbligatoria di 3 minuti che avviene in tutte le partite. Sono pause che si fanno per temperature alte, solamente che a volte sono un po' inutili. Noi sappiamo bene che dal Canada al Messico le temperature cambiano tanto, oltretutto ci sono degli stadi che sono climatizzati, no? E ultimamente si sono viste anche pause per idratarsi con 18-19 gradi, che ok, fa sempre bene idratarsi, ma forse non è necessario fare una pausa così lunga. E oltretutto l'hanno fatto questo hydration break per una questione di spot. Ora il CEO, il capo della FIFA, Infantino, ha detto che loro non percepiscono una lira per questo hydration break, solo che in realtà le televisioni fanno un pochino di soldini grazie a queste pause, visto che si arrivano ad avere profitti che arrivano fino a 250 milioni di dollari per mettere spot durante quelle pause lì. Per questo magari per i break si sono lamentati allenatori come quelli dell'Inghilterra, dell'Uruguay e dell'Argentina, per il fatto che in questo modo si andrebbe a frammentare il gioco senza una vera e propria necessità, perché comunque ok che fa bene bere, però a 18-19 gradi forse non serve assolutamente nulla. Secondo me, allora, non vedono un po' il lato positivo questi allenatori dell'hydration break, di questa pausa per bere, perché magari mentre i calciatori bevono dell'acqua e si idratano, loro possono prendersi un margarita, mettersi magari a bordo piscina lì vicino, soprattutto se magari giocano a Miami.

0: 16 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Businessman si chiama così, l'ultima di Dito nella Piaga, fa parte dell'album Miss Italia e stasera probabilmente la canterà a Bologna dalle ore 19 in poi. Infatti ha messo su Instagram una stories dove dice: stasera suoniamo presto alle 19 a Fiera Bologna. Noi invece siamo su Radio Latte Miele, ciao a tutti, inizia la seconda ora con me, sono Vaschi, poi dopo arriverà il buon Simone Rossi che vi terrà compagnia per 3 ore anche col Cruciverbone. Infatti per questo vi ricordo il nostro numero che è il 3 3 5 7 8 7 19 10, e tra poco parleremo di sogni, perché a volte ci dicono tanto, soprattutto perché il cervello rimane attivo, ma c'è l'inconscio che prende il sopravvento e ci dice, ci racconta e cerca un po' di spiegarci come sta andando. Ecco, ho letto questo articolo dove spiega cosa ci vuol dire il nostro cervello quando facciamo dei sogni specifici. Si tratta di sogni che facciamo spesso, che magari fate anche voi, come quello di cadere nel vuoto, perdere i denti o presentarsi ad un esame in maniera un po' impreparata, cioè poi a me spesso succede, infatti ne parleremo tra poco, di sognare di essere tornato al liceo anche se ormai sono abbastanza grande.
1: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. 2 al prezzo di 1 e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
2: Jerry Calà per Seat prima.
3: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia libidine!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
3: Libidine coi fiocchi!
4: Hai voglia di ritmo vero, di estate? Tornano i mitici di Rotta su Cuba con il nuovo tour estivo Into the Groove. 8 musicisti sul palco, un'esplosione di funky, soul e acid jazz guidata dalla grinta di Simona Bencini. Uno spettacolo da ballare e cantare, date in tutta la penisola. Segui le pagine ufficiali dei Di Rotta su Cuba.
5: Spot.
6: 12,45 euro. Sì, avete capito bene, solo 12,45 euro.
7: E il prezzo incredibile delle Polo Carrera che trovi da Globo.
6: Scegli fra una pioggia di colori e taglie fino alla triple XL.
7: Scopri da Globo il mondo delle Polo uomo, donna, bimbi dei migliori marchi. K, Lotto, Umbro, Kiap, Coveri, Rifle, Brokers. A prezzi super convenienti.
6: Corri subito da Globo. Un prezzo così non aspetta nessuno.
8: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro, nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche e ad Ascoli Piceno, nel centro commerciale Albattente, a Grotta Mare con 2 punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
9: Se di gusto vuoi mangiare genuino e salutare, ristorante 3 Quattrì, dove se mangia e se beve lui.
10: Ristorante Country House 3 Quattrì, sala banchetti, camere, cucina tipica abruzzese, in un castello da favola, su una splendida collina con vista mare. A pranzo menù a 15 euro. Il ristorante Country House 34 e a Corropoli. Per info e prenotazioni 0861 85 69 76.
9: Ristorante 34, dove se mangia e se beve lui.
11: Essere sereni non significa stare fermi, è continuare a vivere ogni momento sapendo di non essere mai soli. Serenity è molto più di un braccialetto, è un servizio di assistenza che accompagna la persona fragile nella sua quotidianità, con discrezione e attenzione. Un supporto costante 24 ore su 24 che offre sicurezza a chi lo indossa e tranquillità a chi è lontano. Cadute, situazioni improvvise o semplici necessità, la nostra centrale operativa è sempre pronta ad ascoltare, rispondere e intervenire con professionalità, perché la vera indipendenza è poter restare nella propria casa, nelle proprie abitudini, con la certezza di avere qualcuno accanto. Progetto Serenity, la sicurezza al polso, la presenza ogni giorno. Attiva il servizio su progetto-serenity.it oppure chiama il numero verde 800 077 717.
12: Centro Carne, filiera chilometro zero, convenienza e risparmio. Prezzi all'ingrosso e carne di qualità. Alleviamo e lavoriamo con cura le nostre carni provenienti da stalle certificate benessere animale. Centro Carne, vieni a trovarci nei nostri store a Sant'Egidio alla Vibrata e a Sant'Omero. Chiamalo 0861 88 71 99. Vai sul sito www.centrocarne.com.
13: Gesildo? Dove mangiamo oggi?
14: Oggi ti porto al ristorante Chalet numero 7.
13: Ah, ci facciamo una fritturina di pesce?
14: Ma non è. Andiamo a Valle Castellana, in mezzo ai boschi, l'aria buona, la pasta fatta a mano, i funghi, i marroni, roba genuina, raccolta, cotta e magnata.
13: Ma dove sta sto Chalet numero 7? Che già mi è venuta l'acquolina.
14: Arredaggi a Valle Castellana, telefono 320-7127-040. Guarda, stanno pure su Facebook e su Instagram.
13: Ristorante Chalet numero 7.
14: Un chalet senza mare, ma con gusto di montagna.
15: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

poesia Salda Vinci su Radio Latte Miele, dove vi avevo anticipato che avremmo parlato dei sogni, no? Vi abbiamo accennato prima che molti di noi hanno dei sogni ricorrenti. Io per esempio qualche volta sogno che mi caschino i denti, cioè quel sogno che praticamente sento proprio che i denti pian piano cascano, e io così lo raccontavo a un po' di amici e amiche, tutti mi dicevano più o meno in coro: guarda che fai questo sogno perché non ti senti a posto con te stesso, perché hai delle cose da risolvere. No, in realtà è molto più semplice di quanto pensiamo, perché ho trovato uno studio di Frontiers of Psychology che ha scoperto che il sogno di digrignare, usare i denti, cioè che ti cadono i denti, derivi dal digrignare i denti. Infatti io, che soffro un pochino di bruxismo, ho messo un bite, cioè ho messo praticamente una specie di apparecchio di plastica tra i denti e il problema si è risolto, cioè non ho più sognato di perdere i denti. Un altro sogno molto diffuso è quello di cadere nel vuoto, è il sogno ricorrente più diffuso in assoluto, e in realtà accade, secondo la scienza, quando ci sentiamo sopraffatti, no? Abbiamo paura di sbagliare, non ci sentiamo abbastanza, quindi in realtà dovremmo tranquillizzarci, perché è un consiglio che do a tutti, ma in realtà, cioè, alla fine, grazie al cavolo, ok che mi devo tranquillizzare, grazie per il consiglio. Poi c'è un altro, mi ha fatto molto ridere, che è il sogno, anzi l'incubo, di apparire nudo in pubblico, e questo succede quando ci sentiamo un po' vulnerabili e sogniamo quindi di apparire nudi. A me non è mai capitato di sognare una cosa del genere, cioè il fatto di apparire nudo in pubblico, perché secondo me sarebbe una situazione non troppo scomoda, cioè mi sentirei quasi a mio agio viste le temperature. Poi insomma, certo, mi arresterebbero, però almeno in quel caso andrei al fresco.

Le ragazze Clara e San Giovanni, disco latte e miele di questa settimana, dove stiamo parlando di sogni e dei loro significati. E così volevo un attimino parlarvi a cuore aperto di un sogno che io faccio spesso, che è quello di avere l'imminente bisogno di fare gli esami di maturità, anche se in realtà ho il cervello che è insomma collegato ad oggi, quindi mi dico: ma come devo fare l'esame di maturità? Cioè, quindi la laurea triennale magistrale che ho preso, che fine fa? Cioè, ce l'ho ancora? Quindi devo fare la maturità, ed è un'ansia che mi viene soprattutto ogni volta che mi sveglio, tiro un bel sospiro di sollievo. E c'è sempre Frontiers of Psychology che ci spiega qual è il motivo per cui sogniamo una cosa del genere, e lo facciamo quando magari si affronta un cambiamento importante, no? Dal punto di vista anche banalmente di cambiare casa o dal punto di vista lavorativo, per cui la mente torna al periodo in cui avevamo la sicurezza della routine scolastica, ovvero mi devo svegliare al mattino, vado a scuola, torno a casa, scuola, calcio, comunque attività sportiva, e poi lì i compiti per il giorno dopo. Solo che questa routine dopo la maturità sarebbe cambiata, sarebbe finita, e quindi bisognava anche un po' ricrearsela la maturità, ricrearsi questa routine. Ed è un po' un rito di passaggio abbastanza importante, cioè si diventa adulti, degli adulti veri e propri. Quindi parlo un po' a tutti i ragazzi che in questo periodo stanno facendo la maturità: state tranquilli, perché tanto risognerete molto spesso le vostre notti prima degli esami.

È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Sabato 27 giugno dalle 18, il lungomare di Tortoretto Lido si trasforma in un magico paese dei balocchi. Torna la notte rosa dei bambini, decimo anniversario. Dalle ore 22:15 live pop show delle K-pop Hunters of the Night, amatissime dai giovani di tutto il mondo. Naturalmente non mancano l'animazione, laboratori, giochi, sport, solidarietà e giochi da strada per grandi e piccini. Novità 2026, Magic Village Experience. Vivi una serata di pura magia a misura di famiglia. Notte rosa dei bambini, sabato 27 giugno. Tortoretto ti aspetta. Evento a cura del comune di Tortoreto, albergatori Tortoreto, Balnear Tour, Amadeus Events. Direzione artistica di Federico Brannella. Latte Miele Media Partner.
3: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio e Ilegna, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
4: A due passi da te, scopri il Festival dell'Appennino, inclusivo di natura, escursioni, racconti, musica, spettacoli ed eccellenze tra i Monti Sibillini, della Laga, la Valnerina e gli splendidi borghi dell'Appennino centrale. Promosso da Commissario straordinario Ricostruzione Sisma 2016 e BIM Tronto. Visita festivaldellappennino.it e i canali social.
5: Sabato 27 giugno a Fornara di Acquasanta Terme, Ascoli Piceno, Festa Argentina con Quangio Abregù.
6: Se dico Alidama, dico noleggio. Prenoto e parto in sicurezza.
7: Alidama, l'autonoleggio a breve, medio e lungo termine a partire da 10 euro al giorno anche senza carta di credito. Auto 5, 7, 9 posti, veicoli commerciali e furgoni frigo.
6: La novità? Noleggio barche e carrelli per trasporto via terra.
7: E per il tuo matrimonio?
6: Anche auto di lusso. Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto. Infosedi su alidama.it.
8: Dal 3 al 5 luglio vivi l'emozione di Strade Incanto 2026 in Piazza Buozzi a Giulianova Alta. Musica popolare, street food, artigianato e il concorso di organetto valido per la qualificazione al campionato italiano secondo Memorial Gaetano Torresi. Ogni sera spettacoli, danze, concerti e un'area bimbi attrezzata con giochi e intrattenimento per il relax di tutta la famiglia. Non mancare, la festa comincia alle 19. Strade Incanto, la tradizione che vibra a Giulianova Alta dal 3 al 5 luglio.
9: Su Radio Latte e Miele ogni tanto facciamo anche un saltino nel mondo digitale e spesso questo saltino finisce in una scivolata, perché ogni tanto capita di beccare delle fake news e disinformazione. Tra poco parliamo di creme solari e disinformazione su TikTok.

Fausto Leali dal 1987, io amo su Radio Latte Miele, dove ogni tanto parliamo anche di disinformazione e social network, cosa che molto meno spesso in realtà di quanto pensiamo vanno di pari passo, perché l'11% dei contenuti sono magari fake news sui social network, anche se ogni tanto quell'11% ci accalappia anche abbastanza fermamente, perché mi è successo qualche giorno fa di farmi una chiacchierata con una ragazza che al mare mi diceva: oh, la crema solare non la usare perché fa male. Io sono rimasto un attimo e ho detto: in che senso fa male? Sono bianco cadaverico, ho nei dappertutto, in realtà dovrebbe aiutarmi. Ecco, lei ha portato avanti il discorso dicendo: perché ho visto un video su TikTok. Ecco, no, perché su TikTok, il social giappone cinese, sta girando questa bufala alla quale dobbiamo anche stare molto attenti, perché c'è una teoria sulla crema solare che sta girando, che secondo questi creator la crema fa male alla pelle perché contiene metalli pesanti. Ora, non è assolutamente così, ve lo assicuro, anche perché se no, dopo una giornata di mare al sole con la crema solare, ci potrebbe suonare il metal detector dell'aeroporto in quel caso. Per degli scherzi, non credete a questi sciocchi, usiamo questo termine un po' edulcorato, perché la crema solare è importante soprattutto per evitare di creare delle malattie della pelle che sappiamo bene che sono abbastanza scomode.

0: Sì o no, Fiorello, 1993, su Radio Latte e Miele, in quel periodo storico in cui Fiorello stava diventando il Fiorello che conosciamo, anche perché era il periodo del karaoke, era stato scoperto da Cecchetto, era un periodo bello florido per il ragazzo siculo. Comunque abbiamo sancito che la crema solare è un alleato della nostra estate. Ecco, qual è un altro alleato? Il ventilatore, però non sempre, perché sono imbattuto in questa ricerca di Focus dove spiega che dopo sopra i 35 gradi il ventilatore non raffredda, ma anzi è peggio, trasferisce calore sul corpo. Poi io spesso sento i grandi teorici del ventilatore, vabbè, ma il ventilatore sposta solamente l'aria. In realtà rinfresca il corpo, cioè non come il condizionatore, ovviamente. Però in realtà se la stanza non supera i 35 gradi ci fa evaporare il sudore, quindi ci fa stare anche meglio. Però se supera i 35 gradi no, perché ci accalda di più ed è tutta una questione di umidità. Cioè il ventilatore praticamente è stato studiato da questa università di Sydney, dove hanno testato su delle persone come funziona il ventilatore quando ci sono temperature particolarmente alte. Hanno testato anche durante una giornata a 40 gradi e il ventilatore puntato addosso accalda ancora di più. E mi sono chiesto, ma in che modo hanno ricompensato queste persone che hanno fatto i tester, che si sono messi là a sudare come pazzi davanti a un ventilatore con 40 gradi di temperatura? Penso che gli avranno regalato almeno 7 camicie e loro le hanno sudate tutte alla fine.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Il 5 settembre vivi la magia di Una notte con le stelle Music Awards. Ascolta la musica italiana più amata di sempre nel concerto evento più atteso dell'estate mediterranea.
3: Come fossi una bambola.
2: Fatti Bravo, rap.
4: E batti tu animale, batte come.
2: Fausto Leali, Loredana Bertè. E tanti altri super ospiti illumineranno di musica ed emozioni Malta. Radio Latte Miele, media partner ufficiale. Scopri di più su lattemiele.com.
5: Consueta instabilità pomeridiana sui rilievi in un contesto anticiclonico ancora ben solido e caldo. Nel corso del pomeriggio si registreranno alcuni temporali soprattutto sull'arco alpino, con rari sconfinamenti in pianura, possibili rovesci anche su basso Tirreno e aree interne delle isole maggiori, tutto sole altrove. In serata e nella prossima notte le precipitazioni temporalesche si esauriranno progressivamente anche sulle aree montuose del nostro paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.

0: Lobo, calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
1: Globo Biancheria, per la tua casa.
0: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casual e sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature dalle linee più giuste.

0: pubblicità.
1: Shopping al centro commerciale La Torre, Villa Rosa di Martin Sicuro, via Roma 447.
2: Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tario Rufo.
3: Offerte Giorgio Mare fino al 30 giugno. Cozze intere del Cile, pronta cottura, confezione da un chilo, 4,99 euro a confezione. Gran gratin di mare, pronto forno, confezione da 450 grammi, 4,99 euro a confezione.
4: Vuoi respirare relax? A due passi da Ascoli Piceno? A San Pietro di Lisciano ti aspetta Country House Cuba Vito Bailon. Natura, tranquillità, camere accoglienti per il tuo soggiorno estivo e una splendida piscina immersa nel verde. Dal martedì al venerdì a pranzo scegli il menù veloce a base di carne a 15 euro e pesce a 18 euro. E il sabato sera regalati il gusto della nostra tagliata con menù speciale a 35 euro. Country House Cuba Vito Bailon. Relax, natura e buona cucina. Prenota ora 334 88 12 138 Cubanito Bailon, dove il relax ha trovato casa.
5: Sabato 27 giugno, Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno si accende con la grande musica italiana. Dalle 23.30 un evento unico, firmato Scuola di Musica alle Arti, Radio Latte Miele in collaborazione con Publidea Sistemi di Comunicazione. Generazione X contro Generazione Z. Un viaggio musicale tra le hit che hanno fatto cantare intere generazioni e i successi che fanno vibrare i ragazzi di oggi. Sabato 27 giugno, Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno si accende con la grande musica italiana. Dalle 23.30 vieni a vivere una serata di musica, energia e divertimento. DJ set David T. Generazione X con

Resta in ascolto Laura Pausini dal 2003 su Radio Latte e Miele, che spesso e volentieri è partner di begli eventi come per esempio la Milanesiana, questa rassegna culturale ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi. Con il nome dell'evento, il prossimo lunedì 29 giugno ore 21 al Piccolo Teatro Paolo Grassi di Milano ci sarà l'evento La Forma dei Desideri, questa bella serata che celebrerà il fumetto come arte, linguaggio e strumento di interpretazione del presente, con Art Spielmann e François Molly, che saranno insigniti del premio Rosa d'Oro della Milanesiana. Sono due persone, due figure che hanno cambiato radicalmente il panorama del fumetto e dell'illustrazione contemporanea, e visto che noi siamo amanti dell'arte parliamo spesso di questo evento e ogni tanto su Radio Latte Miele regaliamo anche i biglietti, quindi per essere comunque pronti per qualsiasi cosa salvatevi il nostro numero, che è il 335 787 1910.

0: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto.
1: Coi suoi preziosi minerali favorisce una buona digestione
0: e mantiene ossa sane e forti.
1: Perché Uliveto è Uliveto.
2: 17 e 2.
3: Carico carichissimo Simone Rossi, e questo weekend se ne va al mare.
4: Evviva!
3: Evviva!
4: Come si fa a sopravvivere se non si va al mare?
3: Vabbè, ci sono
4: o
3: i laghi.
4: O si va in montagna.
3: Vabbè.
4: O al lago, giustamente.
3: O vasca da bagno, cioè vai là.
4: Perché sennò si deve rimanere in casa, condizionatore acceso tutto il tempo.
3: Ma guarda, non me ne parlare, già sogno questo weekend, Formula 1 la domenica, sarò dalla mattina alla sera così, con le mani nell'acqua fredda, i piedi nell'acqua fredda e l'aria condizionata, così poi lunedì va in onda da solo perché mi viene la febbre.
4: Ah, è vero, perché lunedì torniamo in onda insieme, dalle 17 alle 20. Io vado al mare non perché ho trovato un forziere pieno d'oro.
3: No, beh, perché vai a scorcare una vacanza.
4: Vabbè. Vado a casa di Edo e Simone, che c'è la casa da Lazio, quindi se siete in zona fatevi vedere.
3: Sì,
4: magari ci beviamo una birra insieme.
3: Magari mi offrite una birra insieme, questa è la cosa che dice. Vabbè, poi io parlo, ma quest'estate vado a casa di un amico a Castromarina.
4: E allora?
3: In provincia di Lecce per 10 giorni però.
4: E cioè, allora?
3: Se le cose, se dobbiamo scroccare, bisogna farlo bene, Simone Rossi, prego, col cruciverbone.
4: No, per dire che vedendo un po' tutti questi prezzi che si stanno alzando, bisogna organizzarsi con gli amici che magari ti ricordi di me.
3: Sì,
4: eravamo in classe a catechismo.
3: Come tipo quelli che di punto in bianco non senti da 10 anni e ti fanno: ah, ciao Simone, come stai? Come va la vita? Ma sai che ho questa nuova attività e iniziano a provare a venderti qualcosa.
4: Allora qui non vendiamo niente,
3: no,
4: giochiamo insieme con il cruciverbone, come sempre un numero da 1 a 52.
3: 1.
4: Uno, lo vuoi verticale o orizzontale?
3: Quello con più lettere è più difficile perché gli ascoltatori sono molto bravi.
4: Allora, sì. Uno orizzontale, una smorfia fatta per dileggio.
3: Dileggio? Io preferisco il taleggio. Quello è un formaggio.
4: Quant'è? Una, due, tre. A me è facile, ci sono anche numerate.
3: Okay.
4: Sono 8 lettere. No, aspetta!
3: Sì.
4: No, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9.
3: 9 lettere.
4: 9 lettere, una smorfia fatta per dileggio.
3: 9 lettere, la numero 1 verticale.
4: Uno orizzontale.
3: Ah, un orizzontale, perfetto.
4: 9 lettere,
3: ripeti
4: una smorfia
3: abbiamo...
4: fatta per dileggio. Non abbiamo. Ah, abbiamo una lettera.
3: Ah, ok, qua. Non la diciamo, vediamo come si comportano gli ascoltatori e magari ci vediamo. Dai.
4: 335-787-1910, una smorfia fatta per dileggio, una parola di 9 lettere.
3: Ti sto facendo la smorfia ora.
4: Bella
3: anche
4: questa.
3: Per salutarti.
4: Ciao.

0: Agitare Coca-Cola è il consiglio che ci dà Tommaso Paradiso su Radio Latte Miele in questo venerdì 26 giugno. No, non fatelo, perché poi parte tutto. Senza neanche la caramella, no? Cioè, basta solo agitare la Coca-Cola, tu poi l'apri. Ti senti tipo Leclerc sul podio, nel gradino più alto, prossimo Gran Premio Austria, questo weekend. Ciao a tutti, buona estate, buon venerdì. Io sono Simone, insieme per 3 ore fino alle 20. E volevo sapere se oggi avete portato al lavoro il vostro cane, perché la giornata mondiale del cane in ufficio, 28esima, siamo arrivati a questo numero. Iniziativa nata appunto per promuovere la presenza degli animali, ma già in Italia fortunatamente abbiamo letto, abbiamo raccontato di tanti luoghi che permettono non solo il venerdì o non solo in una giornata all'anno, come succede in questo caso il 26 giugno, ma anche in più occasioni durante l'anno o durante la settimana. 335-787-1910, tra pochissimo torniamo a giocare con il Cruciverbone.
1: Quando ci fa sentire.

0: onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Spot. I want it to be free.
2: Da Globo, i migliori marchi per lo sport e il tempo libero. Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.
3: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
2: Globo Sport.
3: E intanto scopri i nuovi arrivi.
2: Globo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
4: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche è ad Ascoli Piceno nel centro commerciale Albattente, a Grottamare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
5: Se dico Alidama, dico noleggio. Prenoto e parto in sicurezza.
6: Alidama, l'autonoleggio a breve, medio e lungo termine a partire da 10 euro al giorno anche senza carta di credito. Auto 5, 7, 9 posti, veicoli commerciali e furgoni frigo.
5: La novità? Noleggio barche e carrelli per trasporto via terra.
6: E per il tuo matrimonio?
5: Anche auto di lusso. Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto. Infosedi su alidama.it.
7: Sabato 27 giugno dalle 18, il lungomare di Tortoretto Lido si trasforma in un magico paese dei balocchi. Torna la notte rosa dei bambini, decimo anniversario. Dalle ore 22:15 live pop show delle K-pop Hunters of the Night, amatissime dai giovani di tutto il mondo. Naturalmente non mancano l'animazione, laboratori, giochi, sport, solidarietà e giochi da strada per grandi e piccini. Novità 2026, Magic Village Experience. Vivi una serata di pura magia a misura di famiglia. Notte rosa dei bambini, sabato 27 giugno. Tortoretto ti aspetta. Evento a cura del comune di Tortoretto, albergatori Tortoretto, Balnear Tour, Amadeus Events. Direzione artistica di Federico Brannella. Latte Miele Media Partner.
8: Ogni casa racconta una storia, la tua. Lavori in Corso è uno studio di ingegneria, architettura e interior design con sede a San Benedetto del Tronto, fondato da un architetto e un ingegnere per offrire un servizio chiave in mano. Attivi tra Marche e Abruzzo, trasformiamo gli spazi che non ti rappresentano più in luoghi da vivere come hai sempre sognato. Progettiamo e coordiniamo tutto, dalla prima idea all'ultimo dettaglio, comprese pratiche edilizie. Lavori in Corso, affidabilità, qualità, zero stress. Per un sopralluogo gratuito chiamaci allo 0735 03 96 79. Info @lavoriincorso.biz.
9: Vuoi viaggiare comodo per Roma e risparmiare? Scegli Start Roma. Autobus moderni con sedili confortevoli, wifi gratuito e prese di corrente. Partenze per Roma via Salaria tra i Monti Sibillini a tariffe vantaggiose. Prenota online in pochi clic su startspa.it. Start Roma. Più comfort, meno spesa.

0: Baby K con Tuca Macarena su Radio Latte Miele in questo venerdì 26 giugno. Si gioca!
1: Parole
0: crociate con il cruciverbone di Radio Latte Miele. Oggi vi avverto, è molto difficile. Anche qui la redazione è impegnata, sembriamo, non so, alla maturità. Siamo sui libri per risolvere questo cruciverbone di oggi, perché stiamo giocando con l'uno orizzontale, una smorfia fatta per

dileggio. Sono 9 lettere e visto che è difficile, abbiamo una lettera in più. Cioè, non è che abbiamo una lettera in più, abbiamo un suggerimento. Mi dicono di darlo dopo, tra pochissimo ve lo diamo. Si parla della penultima lettera, ok? Quindi dell'ottava lettera. E tra poco vi diamo l'indicazione, anche perché piano piano lo stiamo iniziando a trovare gli incroci, quelli giusti. 335-787-1910, una smorfia fatta per dileggio. 9 lettere, è l'uno orizzontale con cui stiamo giocando.

Fulminacci con Maledetto Me su Radio Lateniele questo venerdì 26 giugno, settimana importantissima per il cantautore romano perché ha iniziato il suo tour. Mi piace molto, lui ha sempre questa semplicità di dare il nome a un qualcosa che fa, per esempio i bigliettacci, c'erano i palazzacci, adesso c'è il tour di Fulminacci, essendo all'aperto l'ha chiamato all'aperto tour. Senza problemi. Stasera si continua, sarà a Pisa per il Pisa Summer Nights. Noi continuiamo a giocare con il Cruciverbone. Oggi stiamo giocando con l'uno orizzontale e ci sta mettendo parecchio in difficoltà. Sono 9 lettere, una smorfia fatta per dileggio. Siccome dalla regia, dalla redazione mi hanno detto aspetta a dare il suggerimento, perché abbiamo anche una lettera con i vari incastri, abbiamo la penultima lettera, quindi l'ottava, che è la F di Firenze. Ok? Una smorfia fatta per dileggio, sono 9 lettere, di cui la penultima è la F di Firenze. Mi raccomando, fatecela sapere come sempre al 335-787-1910. Messaggio scritto, meglio un vocale, così sentiamo anche la vostra voce.

0: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
1: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Giusy Buscemi come prendersi cura di sé partendo dalle piccole abitudini quotidiane. In più, 10 esercizi da fare in spiaggia per migliorare postura e benessere muscolare. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
2: Una piazza sotto le stelle, il mare di Malta, le grandi voci della musica italiana tutte insieme in una sola notte. Arriva Una notte con le stelle Music Awards, il grande concerto evento del 5 settembre a Floriana, nel cuore di Malta. Sul palco Loredana Bertè, Fatti Bravo, Rap, Fausto Leali e tanti super ospiti, con la conduzione di Lorella Cuccarini. Uno spettacolo unico nel Mediterraneo. Una notte con le stelle Music Awards con Radio Latte Miele, la radio ufficiale che canta l'Italia.
3: Ciao, sono Paolo Fox. Le stelle di Latte Miele ti aspettano tutti i giorni alle 6, alle 8, alle 10 del mattino e se vuoi avere un'anteprima sul giorno dopo, alle 20 e alle 23. Non mancare all'appuntamento con le stelle, mi raccomando, un abbraccio.
4: L'oroscopo è offerto da
5: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto, acqua della salute,
6: perché favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio
5: e mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile,
6: perché Uliveto è Uliveto.
7: Spot.
8: Dal 1 al 7 luglio torna Sant'Egidio, la 13ª edizione della festa e sagra Madonna delle Grazie. 7 serate tra musica dal vivo, food and drink, Luna Park, cocktail area e tanto divertimento per tutta la famiglia. Sul palco grandi ospiti e spettacoli ogni sera. 2 luglio Lando e Dino con l'orchestra Rapsodia. 3 luglio l'attesissimo concerto di Artiola Tosca. 5 luglio tribute band Cesare Cremonini. Dal 1 al 7 luglio festa e sagra Madonna delle Grazie a Sant'Egidio alla Vibrata. Tradizione, musica e allegria ti aspettano. Non mancare.
9: Torni sempre al tuo paese.
10: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi gli scontatissimi fino al 50%. Fino al 9 luglio, confezione da 4 di Pepsi normale o zero da 1,5 litri a 3,59 euro. Scopri di più su conad.it.
11: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
12: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, Servizio Nuove Imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI. Imprenditori si diventa.
13: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
14: Pronti a vivere una serata di emozioni, musica e divertimento? Lunedì 29 giugno, ore 21:30, la Scuola di Musica Music Academy Ascoli vi aspetta al Chiostro di Sant'Agostino ad Ascoli Piceno per una serata all'insegna della musica live con le band e il coro Incanto. Evento ad ingresso gratuito, patrocinato dal Comune di Ascoli Piceno e sostenuto da Fondazione Carisap nell'ambito del progetto Generazioni in Musica. Vi aspettiamo lunedì 29 giugno, ore 21:30.
15: Per la tua pubblicità su Radio Latte Miele, Radiofonica in 0736 3041 31, 0736 3041 31 o commerciale @lattemielemarcheabruzzo.it.
16: Latte Miele.
17: Stiamo chiedendo aiuto come ogni giorno di questa estate su Radio Latte Miele con il Cruciverbone. Stiamo giocando con l'uno orizzontale, una smorfia fatta per dileggio. Sono 9 lettere, 335 787 1910.

domenica sera. E in questo fine settimana Bergamo sarà pieno di eventi, non solo Loredana Bertè, ma parte da oggi la fiera Bergamo Comic Con. Non so se la conoscete, voi siete magari un po' più nerd di me, è uno dei più grandi festival internazionali per quanto riguarda il fumetto, il cinema, le serie TV, i videogiochi e l'animazione. Siamo arrivati alla quarta edizione di questo Bergamo Comic Con, che andrà a prendere un po' tutto il weekend. Ci saranno più di 200 eventi dedicati. In più, questo sabato, sempre a Bergamo, ci sarà la notte bianca dello sport, dove il centro città viene completamente chiuso al traffico e si trasforma in una palestra a cielo aperto con più di 50 società sportive coinvolte. Leggevo, cioè, dal tiro con l'arco a proprio palestra, crossfit, insomma, dalle 18 alle 24 il centro di Bergamo sarà un bel momento per fare un po' di sport, sperando che le temperature si possano abbassare. Immagino che proprio l'idea di farla nell'orario finale della giornata sia quello di cercare di respirare un pochettino, ma vedendo un po' come si stanno comportando in questi giorni le temperature, non ne vogliono sentire di darci un po' di respiro. Comunque, se vi doveste trovare questo weekend nella città di Bergamo, avrete sicuramente l'agenda piena da riempire.

0: Alex Baroni con Cambiare su Radio Latte Miele. Stavamo parlando del Super Weekend di Bergamo con il concerto di Loredana Bertè la domenica. Prima, il sabato sera, c'è la notte bianca dello sport e per tutto questo weekend, da oggi, c'è il Bergamo Comic Con, che per chi non lo conoscesse è un evento internazionale per tutti gli amanti del fumetto, del cinema, delle serie TV, dei videogiochi, dell'animazione. Un'altra idea per cosa fare questo fine settimana ce la dà la città di Torino con il famoso Museo Egizio, che sarà gratuito i sabati sera d'estate, ingresso gratis nella fascia oraria dalle 18.30 alle 22.30. Mi raccomando, importantissima la prenotazione obbligatoria, perché i biglietti sono limitati e vanno prenotati sul sito ufficiale del museo. Oltre all'ingresso gratuito ci sarà anche l'autoguida, quella che potete scaricare direttamente dal vostro smartphone, ormai col telefonino mi sembra un po' un termine da boomer, io lo sono boomer, ragazzi, col vostro cellulare, col vostro smartphone, basta inquadrare il QR code e viene scaricata questa audioguida che sarà gratuita. Fermi però, non prenotate per questo sabato, perché i sabati gratuiti al Museo Egizio partiranno dal prossimo, il 4 luglio.
1: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
2: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri il SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
3: Sostieni con Riscilpi le adozioni a distanza in Madagascar e in Bangladesh con progetti concreti di educazione e sviluppo.
4: Scopri come su prouomoriscilpi.org.
3: Riscilpi. Insieme costruiamo speranza ogni giorno.
5: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
6: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
7: Spot.
8: La Scuola di Musica Le Arti festeggia 30 anni di musica, emozioni e passione con il grande Workshow 2026. Dal 23 al 27 giugno in Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno, tutte le sere dalle 21.30, 5 serate di musica dal vivo a ingresso libero. Evento speciale martedì 23 giugno. Per la prima volta sullo stesso palco, 24 docenti della Scuola Le Arti insieme nel grande concerto 30 e Lode. Un travolgente tributo a Renzo Arbore e Orchestra Italiana. 5 serate, centinaia di musicisti, band, emozioni e tutta l'energia dei Workshop Le Arti 2026. Gran finale sabato 27 giugno con il DJ set di Davide T, in collaborazione con Radio Latte Miele. Ti aspettiamo in Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno, con il patrocinio del Comune di Ascoli Piceno.
9: Se dico Alidama, dico noleggio. Prenoto e parto in sicurezza.
10: Alidama, l'autonoleggio a breve, medio e lungo termine a partire da €10 al giorno anche senza carta di credito. Auto 5, 7, 9 posti, veicoli commerciali e furgoni frigo.
9: La novità? Noleggio barche e carrelli per trasporto via terra.
10: E per il tuo matrimonio?
9: Anche auto di lusso. Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto. Infosedi su alidama.it.
11: Ogni casa racconta una storia, la tua. Lavori in Corso è uno studio di ingegneria, architettura e interior design con sede a San Benedetto del Tronto, fondato da un architetto e un ingegnere per offrire un servizio chiave in mano. Attivi tra Marche e Abruzzo, trasformiamo gli spazi che non ti rappresentano più in luoghi da vivere come hai sempre sognato. Progettiamo e coordiniamo tutto, dalla prima idea all'ultimo dettaglio, comprese pratiche edilizie. Lavori in Corso, affidabilità, qualità, zero stress. Per un sopralluogo gratuito, chiamaci allo 0735 03 96 79. Info @lavoriincorso.biz.
12: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio e Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
13: Latte e miele.
14: Son da

0: posto e segnati sti nomi.
1: L'ormai iconico Achille Lauro su Radio Latte Miele, che mesetto mica male che ha passato con i suoi primi stadi: Olimpico di Roma il 10 giugno con ospite Antonello Venditti, il 15 poi è stato a Milano con ospite Laura Pausini e tra l'altro un mese esatto fa, il 26 maggio, è stato nominato direttore creativo per il marchio di moda Don Dapp. E infatti durante il live a San Siro, quindi nella città della moda, ha fatto andare in scena una vera e propria sfilata di moda, 39 modelle in passerella, tra cui anche l'immancabile, ormai l'abbiamo adottata qui a Milano, Laila Asanovic, che è la ragazza di Yannick Sinner, che si trovava proprio in città per la Fashion Week e quindi ha detto: ma quasi quasi vengo al concerto di Achille Lauro e sfilo in passerella per questo concerto, che è stato unico proprio per quello che è successo, con una vera e propria sfilata durante il live. Chissà se verrà riproposta l'idea anche nel 2027, perché se il 2026 ha aperto questo sodalizio tra Achille Lauro e gli stadi, nel 2027 gli stadi saranno ben 10.

0: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto.
1: Coi suoi preziosi minerali favorisce una buona digestione.
0: E mantiene ossa sane e forti.
1: Perché Uliveto è Uliveto.
2: 18+1 FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: domenica.
1: Buona domenica safe su Radio Latte Miele, buon venerdì il 26 giugno, buona estate da parte mia, sono Simone, insieme fino alle 20 in questa ultima settimana da solo, poi da lunedì torno con Vaschi in accoppiata sempre dalle 17 alle 20, non ci sarà fin qui tutto bene, ma ci sarà un bel proseguo di quello che è la nostra voglia di accompagnarvi in questa estate 2026, estate che per noi vuol dire cruci verbone e tra pochissimo si torna a giocare insieme.
2: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
3: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
4: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Al 5 luglio vivi l'emozione di Strade Incanto 2026 in Piazza Buozzi a Giulianova Alta. Musica popolare, street food, artigianato e il concorso di organetto valido per la qualificazione al campionato italiano secondo Memorial Gaetano Torresi. Ogni sera spettacoli, danze, concerti e un'area bimbi attrezzata con giochi e intrattenimento per il relax di tutta la famiglia. Non mancare, la festa comincia alle 19. Strade Incanto, la tradizione che vibra a Giulianova Alta, dal 3 al 5 luglio.
7: Se dico Alidama, dico noleggio. Prenoto e parto in sicurezza.
8: Alidama, l'autonoleggio a breve, medio e lungo termine a partire da 10 euro al giorno anche senza carta di credito. Auto 5, 7, 9 posti, veicoli commerciali e furgoni frigo.
7: La novità? Noleggio barche e carrelli per trasporto via terra.
8: E per il tuo matrimonio?
7: Anche auto di lusso. Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto. Infosedi su alidama.it.
9: Gesildo, dove mangiamo oggi?
10: Oggi ti porto al ristorante Chalet numero 7.
9: Ah, ci facciamo una fritturina di pesce?
10: Ma non è. Andiamo a Valle Castellana, in mezzo ai boschi, l'aria buona, la pasta fatta a mano, i funghi, i marroni, roba genuina, raccolta, cotta e magnata.
9: Ma dove sta sto Chalet numero 7? Che già mi è venuto l'acquolina.
10: Arredaggi a Valle Castellana, telefono 320-7127-040. Guarda, stanno pure su Facebook e su Instagram.
9: Ristorante? Il chalet numero 7.
10: Un chalet senza mare, ma con gusto di montagna.
11: A San Nicolò di Teramo, dal 1910, c'è Di Sante Mobili. Il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, Il Giorno e la Notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e, in un immenso showroom, tanto ma tanto di più. Di Sante Mobili. Progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti. E le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto. A due passi da te, scopri il Festival dell'Appennino, inclusivo di natura, escursioni, racconti, musica, spettacoli ed eccellenze tra i Monti Sibillini, della Laga, la Valnerina e gli splendidi borghi dell'Appennino centrale. Promosso da Commissario straordinario Ricostruzione Sisma 2016 e BIM Tronto. Visita festivaldellappennino.it e i canali social.
12: Sabato 27 giugno a Fornara di Acquasanta Terme, Ascoli Piceno, festa argentina con Quangio Abreu.
13: Stasera la luna ci porterà fortuna, la luna ci porterà.
14: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

Sorry, scusa, lo sento. I Pinguini Tattici Nucleari su Radio Latte Miele. Questo venerdì 26 giugno stiamo giocando con il Cruciverbone e qui mi allego al titolo di questa canzone e dico scusate se vi ho sottovalutati, perché vi abbiamo dato anche un suggerimento. Stavo giocando con l'uno orizzontale, e cioè, adesso lo vado a riprendere che non c'ho, una smorfia fatta per dileggio, 9 lettere. Vi abbiamo dato anche l'ottava, che era la F di Firenze. Pioggia di messaggi al 335 787 1910. Forse ha sbagliato un paio di persone, hanno scritto

0: Irama con Cabana su Radio Latte Miele. Questo venerdì 26 giugno è arrivato il momento di scoprire le carte per quanto riguarda il cruciverbone di oggi. Abbiamo al telefono Roberta da Macerata. Ciao Roberta, benvenuta.
1: Ciao Latte Miele, grazie.
0: Allora, come si sta a Macerata? Fa caldo?
1: Benissimo, un po' caldo, sì, fa molto caldo.
0: A quanto siamo arrivati però di temperatura?
1: Siamo arrivati a 38.
0: 38?
1: Sì.
0: Perché poi Macerata è nell'entroterra, vero?
1: Sì, sì, sì.
0: Nell'entroterra, il mare dista quanto?
1: Dista più o meno 25 chilometri.
0: Che poi in minuti sono tipo una mezz'oretta? Tre quarti d'ora?
1: Una mezz'oretta, sì. Sì, sì, sì, una mezz'oretta siamo al mare.
0: Riuscirai questo weekend a rinfrescarti e andare al mare oppure preferisci stare nei 38 gradi di Macerata?
1: No, andiamo a rinfrescarci un
0: ecco,
1: po'.
0: Ecco, ci vuole.
1: sì, ci vuole.
0: Magari ti porterei dietro anche un bel cruciverba perché sei stata magari una delle tante che ha risposto al 335-787-1910. Riprendiamolo insieme e vediamo se hai risposto correttamente. Stavamo parlando dell'uno orizzontale, una smorfia fatta per dileggio, 9 lettere. Di cosa stiamo parlando, Roberta?
1: Sberleffo!
0: Bravissima Roberta! Tra l'altro,
1: allora,
0: l'ho detto anche prima, vi ho sottovalutati perché vabbè, io sono una pippa. In termini di cruciverba, eravamo qua, appena abbiamo letto la definizione o la parola da cercare, sembravamo smarriti. E quindi ho detto, vabbè, a sto punto cerchiamo di dare un suggerimento. C'era anche una lettera nei vari incastri,
1: sì,
0: che era,
1: sì, sì,
0: che era la F, esatto, di Firenze. Sì. Brava, Roberta, lo fai spesso il cruciverba?
1: Ma abbastanza, appena un attimino di tempo, non sempre, però insomma qualche volta sì.
0: Come siamo messi dal punto di vista delle ferie estive? Ci sono? Arrivano?
1: Sì, ci saranno da lunedì prossimo.
0: Ah, da lunedì? Da questo lunedì?
1: Sì.
0: Dove andrai di bello?
1: Ma non lo so ancora, staremo forse in zona, vediamo.
0: Sempre nelle Marche?
1: Sì, sì, sì.
0: Regione bellissima. Sì, sì. Va bene, allora buona estate Roberta e buone ferie che arrivano subito.
1: Grazie mille, grazie, arrivederci.
0: Ciao Roberta, ciao ciao.
1: Ciao ciao ciao.

0: calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
1: Globo Biancheria, per la tua casa.
0: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casual e sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature.

0: vita.
1: Shopping al centro commerciale La Torre, Villa Rosa di Martin Sicuro, via Roma 447.
2: Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tario Rufo.
3: Offerte Giorgio Mare fino al 30 giugno. Preparato alla pescatora, 12,40 € al chilo. Sugo allo scoglio, confezione da 800 grammi, 7,90 € a confezione.
4: Pronti a vivere una serata di emozioni, musica e divertimento? Lunedì 29 giugno, ore 21:30, la Scuola di Musica Music Academy Ascoli vi aspetta al Chiostro di Sant'Agostino ad Ascoli Piceno per una serata all'insegna della musica live con le band e il coro Incanto. Evento ad ingresso gratuito, patrocinato dal Comune di Ascoli Piceno e sostenuto da Fondazione Carisap nell'ambito del progetto Generazioni in Musica. Vi aspettiamo lunedì 29 giugno, ore 21:30.
5: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
6: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi gli scontatissimi fino al 50%. Fino al 9 luglio, confezione da 9 di tonno all'olio di oliva Asdomar da 70 grammi a 6,99 €. Scopri di più su conad.it.
7: Latte e miele.
8: Bravissima Roberta che ha indovinato il cruciverbone di oggi, una smorfia fatta per dileggio, 9 lettere, sberleffo, ma bravissimi perché siete stati in tantissimi a scrivere al 335 787 1910. C'è Claudio Baglioni dal 75.

e come sia stata l'estate di quell'anno, però noi qui stiamo soffrendo e quindi per questo caldo nella prima ora vi abbiamo dato dei consigli su cosa fare questo fine settimana. Ora bisogna stare attenti per tutte quelle persone che rimarranno a casa, che non potranno magari andare in montagna, andare da qualche parte a rinfrescarsi, e quindi bisogna evitare il baking domestico. Sapete che cos'è il baking domestico? È l'effetto forno che si crea nella nostra casa. E quindi tra pochissimo abbiamo dei bei consigli per voi e per noi, perché mi metto dentro pure io. Casa mia ormai, cioè, si cuoce la pasta da sola senza neanche accendere un fornello.

0: Partengo su Radio Latte e Miele in questo venerdì 26 giugno, ci siamo aprendo una fine settimana che dal punto di vista delle temperature risulta preoccupante. Chi partirà avrà la possibilità di trovare una location dove magari la temperatura sarà un po' più bassa, chi sarà costretto a casa bisogna evitare di mantenere questo baking domestico, cioè l'effetto forno che abbiamo a casa, e quindi per evitarlo Sky TG24 ha deciso di darci qualche consiglio. Facciamo nome e cognomi, giusto per non prenderci anche responsabilità. Sono consigli semplici, ma magari qualcuno di voi ancora non li sta adottando. Per esempio, non spalancate le finestre nelle ore più calde, che è un po' la frase che sentiamo nei telegiornali. Non lo so, non l'ho detto io, tipo non uscite nelle ore più calde, bevete l'acqua. Sì, aprire pensando di far girare l'aria nel pomeriggio fa solo entrare quella calda, quindi in realtà non aiuta a tenere fresca la casa. Bisogna tenere tutto sbarrato di giorno, nelle ore più calde chiuse le finestre, e se avete le tapparelle tirate giù, cioè cercate proprio di non far passare neanche un filo di luce, sì, per quelli che hanno un negozio addirittura la serranda. Poi aprire le finestre solo al mattino presto, nella tarda serata. Io vi consiglio solo al mattino presto, perché nella tarda serata le temperature continuano a rimanere alte, almeno nelle città dove le temperature sono davvero preoccupanti. Anche alle 11 o a mezzanotte c'è il 3 davanti, cioè ci sono ancora 30 gradi. Non usate gli elettrodomestici durante il giorno, cercate di utilizzarli nelle ore notturne, facendoci anche qui grazie per questi consiglioni, per la poca gioia in realtà dei vicini. Però se tutto il condominio adotta un po' queste regole, parte la lavatrice tua e parte anche quella del vicino. Col ventilatore come siete messi? Tra poco vi diamo anche lì delle dritte importanti.
1: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Nelle prossime ore le precipitazioni temporalesche si esauriranno progressivamente anche sulle aree montuose del nostro paese. Nella mattinata di domani i cieli si presenteranno sereni su tutte le regioni centro-meridionali. Qualche nuvola si sparse in più al nord, nuove pomeriggio in stabilità nord-est, sulle altre specie occidentali, altrove spionerà il sole con un clima molto caldo ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Spot.
5: Sabato 27 giugno, Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno si accende con la grande musica italiana. Dalle 23:30 un evento unico, firmato Scuola di Musica alle Arti, Radio Latte Miele in collaborazione con Publidea Sistemi di Comunicazione, Generazione X contro Generazione Z. Un viaggio musicale tra le hit che hanno fatto cantare intere generazioni e i successi che fanno vibrare i ragazzi di oggi. Sabato 27 giugno, Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno si accende con la grande musica italiana. Dalle 23:30 vieni a vivere una serata di musica, energia e divertimento. DJ Set, David T, Generazione X contro Generazione Z.
6: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, Servizio Nuove Imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI. Imprenditori si diventa.
7: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it, oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
8: Power Laser, dal 2008
4: rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile, riconoscibile ovunque, con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
8: Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tarrio Rufo.
9: Offerte Giorgio Mare fino al 30 giugno. Pentolaccia alla marchigiana, confezione da 850 grammi, 9,90 euro a confezione. Vongola intera, pulita e depurata, 4,99 euro al chilo.

Sti proprio come un polo. Stare insieme all'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono. Tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo. Mi fa sentire in castigo. Scorda

Lazza con 100 messaggi su Radio Latte Miele. Tra l'altro è diventato virale un video di Lazza e di Tedua che dopo il concerto di quest'ultimo, aveva ospitato anche Lazza, si sono ritrovati in aeroporto dopo poche ore per affrontare un altro impegno lavorativo e quindi hanno dormito pochissimo. Ma siete giovani, siete delle come se foste delle rockstar, quindi queste cose vanno fatte. Noi stiamo cercando di affrontare questo weekend caldo, torrido, e quindi Sky TG24 ci ha elencato alcuni consigli, alcuni grazie al Kansas, no? Come diciamo in fin qui tutto bene, nel senso che sono consigli semplici, però da adottare, quindi finestre chiuse nelle ore più calde, tapparelle abbassate, aprite le finestre solo al mattino presto o la sera tardi se le temperature decidono di scendere, e non usare elettrodomestici durante il giorno, anche i fornelli non accenderli, quelli penso sia scontato, quindi insalata di riso, caprese, insalatona, cercare di prediligere tutto il cibo che non ha bisogno di essere cotto. Fammi sentire? Sì, sento dei ventilatori che stanno andando, perché ovviamente questi consigli sono per tutte quelle persone che non hanno l'aria condizionata e quindi qui dobbiamo arrangiarci in qualche modo. Allora, attenzione, non usate il ventilatore acceso nelle stanze vuote, perché lasciarlo così dentro una stanza che gira vuoto non fa altro che scaldarla la stanza, perché anche il ventilatore ha un motore e quel motore si inizia già a surriscaldare e non fa altro che portare dell'aria calda in più, che già ne abbiamo troppa. Poi usate il ventilatore solo se sei presente, quindi dicevamo proprio il fatto di non usarlo dove non ci siamo noi non aiuta. Un trucco consigliato per la sera è mettere il ventilatore vicino alla finestra aperta, con però diciamo la ventola rivolta verso l'esterno, perché in questo modo aiuterà a buttar fuori l'aria calda accumulata in casa durante il giorno. Praticamente un ventilatore in stile butta fuori. Non fate entrare il caldo, non è stato invitato.

0: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto.
1: Coi suoi preziosi minerali favorisce una buona digestione
0: e mantiene ossa sane e forti.
1: Perché Uliveto è Uliveto.
2: 18:59. FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

Tante miele, buon weekend. Possiamo dire che arrivati a questo punto della giornata siamo entrati nella fine settimana. È venerdì, è il 26 giugno. Buona estate, ci aggiungiamo, visto che ormai siamo entrati da poco meno di una settimana in questa bella stagione tanto attesa. 5 giorni, mi dicono dalla regia. Ciao, io sono Simone, insieme fino alle 20, quindi un'ultima oretta da passare. Poi arriverà Paolo Fox con il suo immancabile oroscopo e subito dopo ci sarà Anna Patti con Al centro della musica. 335 787 1910, diamo spazio alle news.

0: di felicità.
1: Jerry Calà per Seat prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Dividile!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia dividile!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
2: Libidine coi fiocchi!
3: Hai voglia di ritmo vero, di estate? Tornano i mitici di Rotta su Cuba con il nuovo tour estivo Into the Groove. 8 musicisti sul palco, un'esplosione di funky, soul e acid jazz guidata dalla grinta di Simona Bencini. Uno spettacolo da ballare e cantare, date in tutta la penisola. Segui le pagine ufficiali dei Di Rotta su Cuba.
4: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Terremoto in Venezuela, 589 le vittime. La Farnesina ha comunicato il decesso di 3 cittadini italo-venezuelani, 3 dispersi, una donna palermitana, Francesca Mannina, per cui i familiari hanno diffuso un appello sui social. Partiti aiuti umanitari da 17 paesi, la comunità europea ha stanziato 200 milioni per la ricostruzione. Nuovo attacco hacker contro Trenitalia. L'azienda sta informando alcuni clienti tramite mail. Non sono stati coinvolti dati d'accesso agli account né informazioni relative ai pagamenti. L'azienda invita a prestare massima attenzione ai messaggi sospetti. Disposti gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico per Genti Beriscia, il 26enne albanese arrestato per la morte dell'agente di polizia Francesco Impezzabile, caduto a Milano dalla sua moto durante un inseguimento. Il giovane non si era fermato all'alt, era fuggito a velocità folle con il suo SUV. La Jeep di Milano, dopo l'interrogatorio, aveva convalidato l'arresto. Oggi la PM ha modificato la richiesta di carcere nei domiciliari.
3: L'economia.
4: Il PIL e l'occupazione del mezzogiorno crescono di più rispetto al centro e al nord Italia, rileva l'Istat nelle stime preliminari. Nel 2025 il prodotto interno lordo ha mostrato una dinamica moderatamente positiva, sostanzialmente omogenea nelle diverse zone del paese. La crescita in volume è stata dello 0,5% a livello nazionale, nel nord-ovest, nel nord-est e nel centro. Fa meglio il mezzogiorno, che ha registrato un più 0,6%. Il sud Italia ha trainato anche la crescita dell'occupazione a livello nazionale con un più 1,5%, il sud ha spinto l'Italia a un più 1,1%, stesso dato del centro, nord-ovest più 0,9%, lievemente indietro il nord-est più 0,8%. E sono sempre dati Istat, a giugno si stima un calo del clima di fiducia dei consumatori da 93,4 a 92,4, di segno opposto invece il dato che riguarda le imprese in aumento da 94,2 a 95,2. Miglioramenti in tutti i comparti oggetto di rilevazione, nella manifattura e nelle costruzioni ancora luce e ombre, il commento della Codacons sui dati. Volkswagen accelera sulla riduzione dei costi, l'azienda automobilistica tedesca prevede di tagliare fino a 100.000 posti di lavoro, di interrompere la produzione in 4 stabilimenti in Germania. L'azienda aveva già delineato piani per ridurre 50.000 posti di lavoro entro la fine del 2030. Chiusura in rosso per le borse europee nell'ultima seduta della settimana. Pesa tra l'altro l'aumento della volatilità sul comparto tech dopo l'impennata dei costi dei chip di memoria. Piazza Affari lascia sul terreno l'1%, la più pesante è Francoforte, in leggera risalita lo spread con i titoli tedeschi che si porta a 74 punti. Debole anche Wall Street, mentre continua a scendere il prezzo del petrolio scambiato sotto i $70 al barile. Ed è tutto, buona serata.
5: Pronti a vivere una serata di emozioni, musica e divertimento? Lunedì 29 giugno, ore 21:30, la Scuola di Musica Music Academy Ascoli vi aspetta al Chiostro di Sant'Agostino ad Ascoli Piceno per una serata all'insegna della musica live con le band e il coro Incanto. Evento ad ingresso gratuito, patrocinato dal Comune di Ascoli Piceno e sostenuto da Fondazione Carisap nell'ambito del progetto Generazioni in Musica. Vi aspettiamo lunedì 29 giugno, ore 21:30.
0: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
6: Dal 1 al 7 luglio torna Sant'Egidio, la 13ª edizione della festa e sagra Madonna delle Grazie. 7 serate tra musica dal vivo, food and drink, Luna Park, cocktail area e tanto divertimento per tutta la famiglia. Sul palco grandi ospiti e spettacoli ogni sera. 2 luglio Lando e Dino con l'orchestra Rapsodia. 3 luglio l'attesissimo concerto di Artiola Tosca. 5 luglio tribute band Cesare Cremonini. Dal 1 al 7 luglio festa e sagra Madonna delle Grazie a Sant'Egidio alla Vibrata. Tradizione, musica e allegria ti aspettano. Non mancare!
7: Torni sempre al tuo paese.
8: A San Nicolò di Teramo, dal 1910, c'è Di Sante Mobili. Il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, Il Giorno e la Notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e, in un immenso showroom, tanto ma tanto di più, Di Sante Mobili. Progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti. E le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
9: Dal 3 al 5 luglio vivi l'emozione di Strade Incanto 2026 in Piazza Buozzi a Giulianova Alta. Musica popolare, street food, artigianato e il concorso di organetto valido per la qualificazione al campionato italiano secondo memoria il Gaetano Torresi. Ogni sera spettacoli, danze, concerti e un'area bimbi attrezzata con giochi e intrattenimento per il relax di tutta la famiglia. Non mancare, la festa comincia alle 19. Strade Incanto, la tradizione che vibra a Giulianova Alta dal 3 al 5 luglio.

Merck & Cremont con Serena Brancale, i The Colors, Partenope su Radio Latte Miele in questo venerdì 26 giugno, una bella canzone estiva che ci dà la possibilità di accendere il nostro jukebox d'estate. Che cos'è il jukebox d'estate? È un momento in cui vi facciamo scegliere una canzone italiana da ascoltare inserendo un gettone da dedicare a chi volete, come si faceva ai tempi quando c'erano ancora queste belle possibilità di entrare in un locale, un po' come Arthur Fonzarelli, far partire con un colpo così la canzone preferita, la canzone da dedicare a una persona. Noi vi diamo la possibilità di tirare un colpo, magari alla vostra radio, in maniera metaforica, in realtà non fatelo, però fateci sapere una canzone che volete ascoltare, che volete dedicare a una persona, a un momento, alla 335 787 1910 con un messaggio scritto oppure un bel

una rivisitazione della canzone di Alex Britti, Benji e Fede con Viva la Vasca su Radio Latte Miele. Ogni volta che leggo e sento la parola vasca mi ricorda un po' i tempi in cui si amava, no? Fare il bagno, più che altro ci riporta a una situazione invernale quando si voleva stare al calduccio. Qui diciamo che di calduccio ne abbiamo già troppo, e quindi dietro a fare più docce possibile, no, più docce possibile no, però sicuramente abbiamo alzato la media in questa stagione estiva. E parlando di docce, leggevo che siamo primi in Europa da questo punto di vista, con un numero di docce alla settimana che va dalle 7 alle 9 in media. Direi almeno una al giorno, ci teniamo così, così fissa, magari d'estate riusciamo a incrementare un po' di più questa media. Ma il paese che ne fa di più al mondo di docce chi è? Bravi, hai detto il Brasile, vero? Il Brasile tra le 12 e le 14 docce a settimana. Della serie, cosa fa a settimana? La doccia, no? Questo primato è legato al clima tropicale molto caldo e umido, che è un po' quello che stiamo vivendo noi in questi giorni, quindi non essendo abituati, se ci scappa una doccia in più sentiamoci giustificati.

0: Summer Black Friday di Unieuro Gran Finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
1: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
2: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Giusy Buscemi come prendersi cura di sé partendo dalle piccole abitudini quotidiane. In più, 10 esercizi da fare in spiaggia per migliorare postura e benessere muscolare. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
3: Il 5 settembre, vivi la magia di Una notte con le stelle Music Awards. Ascolta la musica italiana più amata di sempre nel concerto evento più atteso dell'estate mediterranea.
4: Come fossi una bambola.
3: Fatti bravo, rap. Fausto Leali, Loredana Bertè e tanti altri super ospiti illumineranno di musica ed emozioni Malta. Radio Latte Miele, media partner ufficiale. Scopri di più su lattemiele.com.
5: Spot. 27 giugno dalle 18 il lungomare di Tortoretto Lido si trasforma in un magico paese dei balocchi. Torna la notte rosa dei bambini, decimo anniversario. Dalle ore 22:15 live pop show delle K-pop Hunters of the Night, amatissime dai giovani di tutto il mondo. Naturalmente non mancano l'animazione, laboratori, giochi, sport, solidarietà e giochi da strada per grandi e piccini. Novità 2026, Magic Village Experience. Vivi una serata di pura magia a misura di famiglia. Notte rosa dei bambini, sabato 27 giugno. Tortoretto ti aspetta. Evento a cura del comune di Tortoretto, albergatori Tortoretto, Balnear Tour, Amadeus Events. Direzione artistica di Federico Brannella. Latte Miele Media Partner.
6: Vuoi respirare relax? A due passi da Ascoli Piceno? A San Pietro di Lisciano ti aspetta Country House Cuba Vito Bailon. Natura, tranquillità, camere accoglienti per il tuo soggiorno estivo e una splendida piscina immersa nel verde. Dal martedì al venerdì a pranzo scegli il menù veloce a base di carne a 15 euro e pesce a 18 euro. E il sabato sera regalati il gusto della nostra tagliata con menù speciale a 35 euro. Country House Cuba Vito Bailon. Relax, natura e buona cucina. Prenota ora 334 88 12 138 Cubanito by Lon, dove il relax ha trovato casa.
7: Ogni casa racconta una storia, la tua. Lavori in Corso è uno studio di ingegneria, architettura e interior design con sede a San Benedetto del Tronto, fondato da un architetto e un ingegnere per offrire un servizio chiave in mano. Attivi tra Marche e Abruzzo, trasformiamo gli spazi che non ti rappresentano più in luoghi da vivere come hai sempre sognato. Progettiamo e coordiniamo tutto, dalla prima idea all'ultimo dettaglio, comprese pratiche edilizie. Lavori in Corso, affidabilità, qualità, zero stress. Per un sopralluogo gratuito, chiamaci allo 0735 03 96 79. Info @lavoriincorso.biz.
8: Dal 1 al 7 luglio torna Sant'Egidio, la 13ª edizione della festa e sagra Madonna delle Grazie. 7 serate tra musica dal vivo, food and drink, luna park, cocktail area e tanto divertimento per tutta la famiglia. Sul palco grandi ospiti e spettacoli ogni sera. 2 luglio Lando e Dino con l'orchestra Rapsodia. 3 luglio l'attesissimo concerto di Artiola Tosca. 5 luglio tribute band Cesare Cremonini. Dal 1 al 7 luglio festa e sagra Madonna delle Grazie a Sant'Egidio alla Vibrata. Tradizione, musica e allegria ti aspettano. Non mancare.
9: Torni sempre al tuo paese.
10: Quindi ormai abbiamo questo mood brasiliano, perché ci facciamo più di una doccia al giorno. Il Brasile ha il primato da questo punto di vista. Siete su Radio Latte Miele, buon venerdì al 26 giugno. Siete con me Simone fino alle 20. Tra pochissimo c'è Ornella Vanoni.

Forza, forza. Vediamo di non rovinarcelo però, incappando in qualcosa di spiacevole, come potrebbe essere una multa. Attenzione, non è una gufata, ma è un avvertimento, soprattutto se la vostra destinazione questo weekend sarà la Svizzera o se ci abitate, perché è entrato in funzione un nuovo autovelox un po' particolare, che non misura soltanto la velocità ma anche la distanza di sicurezza tra una macchina e l'altra. Ne parliamo meglio tra poco.

0: questo weekend andranno in Svizzera o che ci abitano, che ci vanno spesso, perché è entrato in funzione un nuovo autovelox che non misura solo la velocità ma anche la distanza di sicurezza tra una macchina e l'altra. Si chiama SatSpeed ed è un sistema installato proprio sulle macchine della polizia, quindi non è un autovelox fisso che vedete, ma è sulle macchine della polizia che in qualsiasi momento vi possono prendere non solo la velocità ma anche la distanza di sicurezza che avete dalla macchina che vi precede. È per la polizia del Canton Ticino, per chi non conoscesse dov'è il Canton Ticino, è praticamente a ridosso dell'Italia, cioè ci affacciamo dall'Italia in Svizzera e siamo nel Canton Ticino, quindi ci riguarda da vicino il Canton Ticino. Il tutto per evitare il tailgating, ovvero il viaggiare troppo vicino alle macchine che ci abbiamo davanti. Questo autovelox funziona perché delle telecamere speciali e un sistema all'interno che calcola la distanza temporale. La distanza ideale che ci viene consigliata dalla polizia svizzera è almeno 1,8 secondi di distacco da quella che ci abbiamo davanti. Quando scatta la sanzione? Quando il distacco è di soli 0,6 secondi. Parlando di distacco mi sembra di essere in Formula 1 o comunque di parlare di gare. Non arriva semplicemente una multa. Eccola qua, è la sigla della Formula 1 questa. Non sono ferratissimo. Per chi incappa in questo problemino con la SatSpeed, quindi questo nuovo autovelox, non arriva solo la multa, ma viene ritirata la patente per almeno 3 mesi. Io distacchi così 0,6, distacchi così minimi, cioè li vedevo solo alla PlayStation, poi non so se li ho fatti nella vita reale. Ecco, cerchiamo di mantenerli nel gioco, perché sennò il distacco ci arriva anche con la nostra patente.
1: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Libera la tua emozione. Rumore Beam Festival, il contest dove il talento non ha età. Canto, ballo o danza, questo è il tuo palco. Scopri la tappa nella tua città e iscriviti alle audizioni gratuite su rumorebeamfestival.it. Coach e ospiti internazionali ti aspettano. È un'esclusiva Anteros Nazziconi Production, media partner Radio Latte Miele.

0: Ristorante Country House 343. Sala banchetti, camere, cucina tipica abruzzese in un castello da favola su una splendida collina con vista mare. A pranzo menù a 15 euro. Il Ristorante Country House 343 è a Corropoli. Per info e prenotazioni 0861 85 69 76.
1: Ristorante 343, dove se mangia se beve lui.
2: Essere sereni non significa stare fermi, è continuare a vivere ogni momento sapendo di non essere mai soli. Serenity è molto più di un braccialetto, è un servizio di assistenza che accompagna la persona fragile nella sua quotidianità, con discrezione e attenzione. Un supporto costante 24 ore su 24 che offre sicurezza a chi lo indossa e tranquillità a chi è lontano. Cadute, situazioni improvvise o semplici necessità, la nostra centrale operativa è sempre pronta ad ascoltare, rispondere e intervenire con professionalità, perché la vera indipendenza è poter restare nella propria casa, nelle proprie abitudini, con la certezza di avere qualcuno accanto. Progetto Serenity. La sicurezza al polso, la presenza ogni giorno. Attiva il servizio su progetto-serenity.it oppure chiama il numero verde 800 077 717.
3: Centro Carne, filiera chilometro zero, convenienza e risparmio, prezzi all'ingrosso e carne di qualità. Alleviamo e lavoriamo con cura le nostre carni provenienti da stalle certificate benessere animale. Centro Carne, vieni a trovarci nei nostri store a Sant'Egidio alla Vibrata e a Sant'Omero. Chiamalo 0861 88 71 99. Vai sul sito www.centrocarne.com.
4: Viaggia sicuro, comodo e puntuale. Fallo con la Start. Con i nostri servizi potrai scoprire Ascoli Piceno, la Riviera delle Palme e i suggestivi borghi del Piceno. Inoltre puoi raggiungere comodamente Roma a prezzi vantaggiosi. Scegli Start anche per i tuoi viaggi, noleggiando uno dei nostri autobus Gran Turismo. La nostra flotta composta da veicoli di ultima generazione a basso impatto ambientale ti porterà dove tu desideri. Scopri le nostre tariffe anche a prezzi agevolati. Info al numero verde 800 44 3040, www.startspa.it. Servizio clienti chiocciola startspa.it. Scarica orari e tratte tramite le due app Google Maps e Moovit.
5: Gesildo, dove mangiamo oggi?
6: Oggi ti porto al ristorante Chalet numero 7.
5: Ah, ci facciamo una fritturina di pesce?
6: Ma non è. Andiamo a Valle Castellana, in mezzo ai boschi, l'aria buona, la pasta fatta a mano, i funghi, i marroni, roba genuina, raccolta, cotta e magnata.
5: Ma dove sta sto Chalet numero 7? Che già mi è venuto l'acquolina.
6: Arredaggi a Valle Castellana, telefono 320-7127-040. Guarda, stanno pure su Facebook e su Instagram.
5: Ristorante Chalet numero 7.
6: Un chalet senza mare, ma con gusto di montagna.
7: Latte e miele.

2026, noi vogliamo portare a braccetto con la musica italiana, perché siamo radio partner del tour dei Dirotta su Cuba. Si chiama Into the Groove, la prossima data sarà il 14 luglio in Sardegna ad Arzachena in provincia di Olbia, 18 luglio Manciano in provincia di Grosseto, e si chiude il mese di luglio il 31 con Brucoli in provincia di Siracusa, quindi Sicilia.

per portarci dietro in questo weekend che sta cominciando, anzi ormai è cominciato per tanti di voi, mi raccomando, se andate anche all'estero ci potete ascoltare anche da lì grazie alla nostra applicazione gratuita ed è quella gialla.

0: 19 e 59.
1: Abbiamo finito per queste tre ore insieme con me, Simone, su Radio Latte e Miele. Vi lasciamo con Paolo Fox e subito dopo arriva Anna Patti con Al centro della musica. Buon weekend, a lunedì, ciao!
0: L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da
2: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto, acqua della salute,
3: perché favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio
2: e mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
3: Perché Uliveto è Uliveto.
0: Latte Miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox.
4: Sabato 27 giugno, buona giornata a tutti. Ariete, la luna è in ottimo aspetto oggi e domani. Venere bacia il tuo segno e, novità, da domenica anche Marte è favorevole. Insomma, inizia ad esserci quella fase di rilancio di cui ho parlato tanto e che sarà attiva da luglio. È già questo un weekend ottimo per amare, per fare progetti. Il segno del Toro è probabilmente reduce da una situazione di nervosismo. Chi lavora a progetto, a chiamata, tra maggio e giugno pensava di dover fare una cosa che poi non si è realizzata. Però l'importante è l'umore ed è certamente più stabile adesso. Inoltre Marte da domani non sarà più nel segno. Questo porterà un vantaggio anche a livello fisico. Gemelli, da qualche tempo nei weekend succede sempre qualcosa di particolare, o devi correre per risolvere un problema, o c'è qualche ritardo o un piccolo fastidio. Ecco, questo weekend mette l'accento proprio sull'organizzazione delle prossime 48 ore. Conviene non fare troppo e in qualche modo cercare di stare accanto a persone che ti vogliono bene. Insomma, scarica il nervosismo. Cancro, con il sole nel segno, Giove a favore, questo è un oroscopo ancora una volta molto potente. Mi auguro tra l'altro che proprio a metà di questa settimana ci siano state delle buone notizie in arrivo. Goditi questo weekend all'altezza della situazione accanto alle persone che ami di più. Il Leone comincia a caricare una grande energia oggi, domani, ancora di più domani, perché Marte cambierà segno. Insomma, ci stiamo affacciando ad un luglio di grandi novità e qui potrebbe esserci, se possibile, un ritorno di fiamma, oppure dopo una separazione un nuovo incontro. Chi ha una bella storia da anni vuole legalizzarla, idee buone anche per il lavoro. Vergine, tra oggi e domani cerca di scaricare qualche preoccupazione e un seccatore di troppo. La tranquillità deve essere la meta da raggiungere, ricordando tra l'altro che la prossima settimana parte bene con la luna in buon aspetto, quindi evidentemente hai già dei grandi progetti e in questo weekend conviene riposare, ricaricare energie. Bilancia, siamo alle porte di un periodo di grandi e buone risorse. Se hai lottato per ottenere un vantaggio, se pensi di fare un qualcosa di importante, sappi che da luglio si parte. C'è chi ha già avuto e ricevuto una nomina, c'è chi semplicemente deve mettere in regola la propria situazione. Fermarsi è impossibile e il weekend aiuta anche l'amore. Lo Scorpione tra poche ore si libererà della opposizione di Marte e questo è di buon auspicio. Così giugno è stato un mese magari interessante o comunque importante per le questioni pratiche e il lavoro, ma in amore può avere dato qualche ritardo, qualche grattacapo. Bene, da luglio si riparlerà anche di sentimenti in maniera più serena. Sagittario, la luna nel segno porta vantaggi, emozioni, incontri. Questo oroscopo è decisamente importante, valido anche in vista di un'estate che ti vuole bene e ti farà emergere opportunità. Capricorno, considera che in questi giorni sei messo alla prova, ci sono dei rivali, degli avversari poco chiari, insomma non è facile tenere tutto sotto controllo, ma il weekend regala una risorsa in più, anche dal punto di vista emotivo. Acquario, ho parlato più volte di una situazione di nervosismo che può sfociare in una sorta di rivoluzione personale, esistenziale. Taglierai i rami secchi, quello che non ti va più di fare sarà accantonato. Sabato e domenica giornate buone per chiarire quello che pensi. Pesci, attenzione al nervosismo, ai ritardi. Sabato e domenica sono due giornate che ti mettono alla prova e potrebbero mettere alla prova anche l'amore. Nulla di grave, ovviamente, sai come agire e reagire, ma non prendere tutto di petto. Vi abbraccio e vi aspetto domani.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 23. Latte.
5: L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da...
2: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto, acqua della salute.
3: Perché favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
2: E mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
3: Perché Uliveto è Uliveto.
6: Latte miele, Rewind, Rewind, Rewind.
7: I nastri del tempo tornano indietro su Latte miele.
8: Dagli anni 60 ad oggi, rivivi la grande musica italiana su Radio Latte miele.
9: Rewind, Rewind. La musica che non si dimentica. 1976.

0: prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
1: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
2: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
3: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
4: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
5: Spot. La Scuola di Musica Le Arti festeggia 30 anni di musica, emozioni e passione con il grande Workshow 2026. Dal 23 al 27 giugno in Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno, tutte le sere dalle 21.30, 5 serate di musica dal vivo a ingresso libero. Evento speciale martedì 23 giugno. Per la prima volta sullo stesso palco, 24 docenti della Scuola Le Arti insieme nel grande concerto 30 e Lode. Un travolgente tributo a Renzo Arbore e a Orchestra Italiana. 5 serate, centinaia di musicisti, band, emozioni e tutta l'energia dei Workshop Le Arti 2026. Gran finale sabato 27 giugno con il DJ set di Davide T, in collaborazione con Radio Latte Miele. Ti aspettiamo in Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno, con il patrocinio del Comune di Ascoli Piceno.
6: In provincia di Teramo, Studio 2000, agenzia pubblicitaria Studio 2000, specializzata nella cartellonistica 6x3. Studio 2000, a Giulio Nova Paese, Corso Garibaldi 17, telefono 335-5793-012, 335-5793-012.
7: Ogni giorno, in ogni istante, siamo sempre accanto a te. Ci puoi ascoltare in DAB nelle regioni Marche Abruzzo, sulle frequenze in FM, sulla pagina Facebook Latte Miele Marche Abruzzo, dall'app sul tuo smartphone, nei device digitali e in streaming dal sito www.lattemielemarcheabruzzo.it. Non perdere neanche un minuto della tua musica preferita, l'oroscopo di Paolo Fox, ma anche news, traffico e meteo locali. Latte Miele. Ogni giorno la tua musica italiana che ti fa sentire bene.
8: Latte Miele.

sentivo di star bene. E nevicava molto, però io camminavo. A volte ho acceso un fuoco per il freddo e ti pensavo, sognando ad occhi aperti sul ponte di un traghetto.

0: 88 sa di felicità.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile.

0: da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Rewind, i nastri del tempo di Radio Latte Miele
2: 1978.

0: 1980.
1: Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Facci sentire un'altra musica, una nuova canzone. Muoviti.

Muoviti, muoviti, ma dici almeno di cosa parla la prossima canzone. Ma che prepari, ma che combini? Ma cosa sono tutti questi misteri, oh?

0: e muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti.
1: Latte e miele, Ray Wind. Dagli anni 60 ad oggi, la musica che non si dimentica. 1991.

0: Jerry Calà per Seat prima.
1: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
0: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
1: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
0: Sì, Jerry.
1: Doppia libidine!
0: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
1: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
0: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
1: Libidine coi fiocchi!
2: In Madagascar, terra di natura straordinaria e biodiversità unica, tanti bambini hanno bisogno di supporto ogni giorno. Con le adozioni a distanza di Riscilpi, offri scuola, cure e un pasto quotidiano.
3: Scopri come su prouomoriscilpi.org.
2: Riscilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
4: Spot. Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio e Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
5: Sabato 27 giugno, Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno si accende con la grande musica italiana. Dalle 23.30 un evento unico, firmato Scuola di Musica alle Arti, Radio Latte Miele in collaborazione con Publidea Sistemi di Comunicazione, Generazione X contro Generazione Z. Un viaggio musicale tra le hit che hanno fatto cantare intere generazioni e i successi che fanno vibrare i ragazzi di oggi. Sabato 27 giugno, Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno si accende con la grande musica italiana. Dalle 23.30 vieni a vivere una serata di musica, energia e divertimento. DJ Set, David T, Generazione X contro Generazione Z.
6: Scopri la nuova app di Radio Latte Miele Marche Abruzzo. Nuova grafica più intuitiva e musica sempre con te. Ascoltaci ovunque, interagisci con un click e vivi ogni emozione. Scaricala ora su App Store e Google Play. Radio Latte Miele Marche Abruzzo, la tua musica italiana.

0: 20 e 59. Latte miele, Rewind, Rewind, Rewind. I nastri del tempo tornano indietro su Latte miele.
1: Dagli anni 60 ad oggi, rivivi la grande musica italiana su Radio Latte miele.
0: Rewind, la musica che non si dimentica. 1968. La, la.

È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
2: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
3: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Giusy Buscemi come prendersi cura di sé partendo dalle piccole abitudini quotidiane. In più, 10 esercizi da fare in spiaggia per migliorare postura e benessere muscolare. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
4: Chiamano estate, questa estate senza te.
5: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Ma Radio Latte Miele, aperti per ferie.
6: Rewind, il nastro del tempo di Radio Latte Miele. 1985. Nel

0: mondo con i gelati Nui, noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Nastri del tempo di Radio Latte Miele 1975.

che portiamo non è una novità. Noi rubiamo le bici giù in città. Arrestati mai, ma abbiamo guai seri con polizia.

0: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
1: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te.

0: 2019.
1: La mia ultima storia non è più disponibile dopo 24 ore.

0: Radio Latte e Miele.
1: Radio Latte e Miele.
0: La tua musica italiana. A Radio Latte e Miele suonano gli anni 80. 1985.

0: nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000.
1: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
2: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
3: Canta l'estate con te, latte e miele.
0: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000. 2005.

0: 22 e 59. L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da
1: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto, acqua della salute.
2: Perché favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
1: E mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
2: Perché Uliveto è Uliveto.
0: Latte Miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox.
3: Sabato 27 giugno, buona giornata a tutti. Ariete, la luna è in ottimo aspetto oggi e domani. Venere bacia il tuo segno e, novità, da domenica anche Marte è favorevole. Insomma, inizia ad esserci quella fase di rilancio di cui ho parlato tanto e che sarà attiva da luglio. È già questo un weekend ottimo per amare, per fare progetti. Il segno del Toro è probabilmente reduce da una situazione di nervosismo. Chi lavora a progetto, a chiamata, tra maggio e giugno pensava di dover fare una cosa che poi non si è realizzata. Però l'importante è l'umore ed è certamente più stabile adesso. Inoltre Marte da domani non sarà più nel segno. Questo porterà un vantaggio anche a livello fisico. Gemelli, da qualche tempo nei weekend succede sempre qualcosa di particolare, o devi correre per risolvere un problema, o c'è qualche ritardo, o un piccolo fastidio. Ecco, questo weekend mette l'accento proprio sull'organizzazione delle prossime 48 ore. Conviene non fare troppo e in qualche modo cercare di stare accanto a persone che ti vogliono bene. Insomma, scarica il nervosismo. Cancro, con il sole nel segno, Giove a favore, questo è un oroscopo ancora una volta molto potente. Mi auguro tra l'altro che proprio a metà di questa settimana ci siano state delle buone notizie in arrivo. Goditi questo weekend all'altezza della situazione accanto alle persone che ami di più. Il Leone comincia a caricare una grande energia oggi, domani, ancora di più domani, perché Marte cambierà segno. Insomma, ci stiamo affacciando ad un luglio di grandi novità e qui potrebbe esserci, se possibile, un ritorno di fiamma, oppure dopo una separazione un nuovo incontro. Chi ha una bella storia da anni vuole legalizzarla, idee buone anche per il lavoro. Vergine, tra oggi e domani cerca di scaricare qualche preoccupazione e un seccatore di troppo. La tranquillità deve essere la meta da raggiungere, ricordando tra l'altro che la prossima settimana parte bene con la luna in buon aspetto, quindi evidentemente hai già dei grandi progetti e in questo weekend conviene riposare, ricaricare energie. Bilancia, siamo alle porte di un periodo di grandi e buone risorse. Se hai lottato per ottenere un vantaggio, se pensi di fare un qualcosa di importante, sappi che da luglio si parte. C'è chi ha già avuto e ricevuto una nomina, c'è chi semplicemente deve mettere in regola la propria situazione. Fermarsi è impossibile e il weekend aiuta anche l'amore. Lo Scorpione tra poche ore si libererà della opposizione di Marte e questo è di buon auspicio. Così il giugno è stato un mese magari interessante o comunque importante per le questioni pratiche e il lavoro, ma in amore può avere dato qualche ritardo, qualche grattacapo. Bene, da luglio si riparlerà anche di sentimenti in maniera più serena. Sagittario, la luna nel segno porta vantaggi, emozioni, incontri. Questo oroscopo è decisamente importante, valido anche in vista di un'estate che ti vuole bene e ti farà emergere opportunità. Capricorno, considera che in questi giorni sei messo alla prova, ci sono dei rivali, degli avversari poco chiari, insomma non è facile tenere tutto sotto controllo, ma il weekend regala una risorsa in più, anche dal punto di vista emotivo. Acquario, ho parlato più volte di una situazione di nervosismo che può sfociare in una sorta di rivoluzione personale, esistenziale. Taglierai i rami secchi, quello che non ti va più di fare sarà accanto. Sabato e domenica giornate buone per chiarire quello che pensi. Pesci, attenzione al nervosismo, ai ritardi. Sabato e domenica sono due giornate che ti mettono alla prova e potrebbero mettere alla prova anche l'amore. Nulla di grave, ovviamente, sai come agire e reagire, ma non prendere tutto di petto. Vi abbraccio e vi aspetto domani.
4: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app, oppure qui domattina alle 6.
0: Latte. L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da...
1: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto, acqua della salute.
2: Perché favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
1: E mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
2: Perché Uliveto è Uliveto.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Canta l'estate con te, latte e miele.
0: Il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 2000, 2005,

0: parlano di me, ci credo per davvero, le tue parole sono oro, basta oro nero.
1: Radio Latte Miele, la tua musica italiana.

0: mezzanotte e tre.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000.
1: Buongiorno.

Mezzanotte e 59. FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: 1:58. FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: carte miene.
1: Parliamo sul mondo, va bene qualsiasi musica.
0: Latte miele.
1: Parla per me, parla per me.
0: Latte miele, la tua musica italiana.
2: Forse il vero amore vuol restare grande, preferisce chiudersi e morire in un colpo.